se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prendere il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. You know the

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento di Voci Protestanti che, come vi avevamo accennato e detto la scorsa settimana, non è più in monoconduzione, ma da ora in avanti sarà sempre, perennemente, o quasi sempre, ecco, a seconda degli impegni redazionali, in doppia conduzione. Ciao Darianna, buongiorno.
1: Ciao Daniela, ciao popolo di Radio Bequit. Ebbene sì, questa è un po' la novità del pomeriggio di RBE, quindi due ore insieme di conduzione a partire da Voci Protestanti, poi Voci Protestanti Talk, e quindi sì, ci sarà questa novità quest'anno. Io spero comunque di mantenere la tranquillità che vige su questa prima ora.
0: non lo so,
1: forse porterò un pochino di caos, un pochino. Speriamo sempre che queste novità di RBE, come state anche sperimentando in questi giorni, vi possano piacere. Anzi, a proposito, diteci se vi piacciono, 3288757845, oppure email diretta@rbe.it.
0: Esatto, come avete sentito, il palinsesto a partire proprio da oggi, da questo lunedì 17 di agosto, ha ripreso un po' la sua normalità. Sono riprese le rassegne stampa, gli appuntamenti del mattino. Mano a mano torneranno nel mese di agosto tutte le trasmissioni che compongono il palinsesto completo della giornata quotidiano, e ci sono appunto alcuni piccoli cambiamenti che già avete potuto assaporare questa mattina, e poi appunto questa doppia conduzione di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Darianna invece ha chiuso, diciamo, tu hai chiuso la parte del filo d'Arianna, hai esaurito il gomitolo.
1: Esatto.
0: Non c'era più filo.
1: L'abbiamo messo nel cassetto dei gomitoli, non si sa mai,
0: si
1: magari
0: sa mai,
1: tornerà
0: si sa
1: in
0: mai,
1: futuro, però per il momento è lì, un attimo sospeso. Quindi dedichiamoci proprio a Voci Protestanti e cominciamo con questa puntata di quest'oggi, perché ci sono tanti appuntamenti, anche tante notizie che vi vogliamo raccontare.
0: E intanto Nat King Cole con Smile.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Cambiamenti sì, in voci protestanti, ma non tutti. Ad esempio, mia cara Darianna, rimane invariata la replica di questa prima parte del programma, che appunto non solo va in onda al pomeriggio,

0: cioè non c'ero fisicamente, ma ero sempre
1: lì con noi nello spirito.
0: Io so tutto, vedo tutto a RBE. E allora vi vogliamo anche segnalare ovviamente delle iniziative, degli eventi. Il primo è un concerto, anzi l'ultimo concerto della rassegna Musical Serre. Ne abbiamo parlato durante tutta l'estate, vi abbiamo segnalato tutti gli eventi. Si tengono ad Angrogna e alla Chiesa Valdese di Angrogna, e quest'ultima serata, che avverrà mercoledì alle ore 21 nel Tempio appunto del Serre ad Angrogna, avrà titolo Il Cenacolo della Chimera. Musica barocca con strumenti originali.
1: Eh sì, questo è il quid in più.
0: Bellissimo, chissà che suono particolare avranno degli
1: veramente
0: strumenti del Settecento. Mamma mia, se si sente proprio un po' la differenza, secondo me sicuramente.
1: Secondo
0: sì.
1: me sì, assolutamente. Sì. E anzi, forse con questi strumenti, lo dico da assolutamente persona ignorante, però forse il problema è proprio riuscire ad adattarli all'umidità del luogo, alla temperatura. Mi immagino che appunto strumenti così antichi
0: siamo
1: necessitino insomma di un momento di adattamento più lungo. Ma correggetemi se invece sto dicendo una stupidaggine.
0: Voi per sicurezza non traspirate, perché non si sa mai, non vorremmo far gonfiare l'obo.
1: Comunque questa è una rassegna, chissà, chi lo sa,
0: si gonfierà.
1: Chi lo sa. Cioè, questa è una rassegna che ci dicevano proprio in questi ultimi giorni, al 15 d'agosto ho incontrato alcune persone alla festa delle chiese valdesi che mi dicevano che ha avuto un discreto successo, quindi molto bene, con l'idea di portare un ciclo di concerti, di eventi musicali in un tempio come appunto il Tempio del Serre, che è stato peraltro anche recentemente ristrutturato, ha premiato perché c'è stata molta partecipazione. Molto bene, attendiamo il seguito di questa rassegna musicale. Invece io vi segnalo un altro concerto, sempre mercoledì 19 di agosto, questa volta a Torre Pellice, il concerto dei trombettieri della Val Pellice, che festeggeranno, spegneranno le 70 candeline dalla loro fondazione. L'appuntamento è alle ore 21 nel Tempio Valdese del Centro in via Bequit, appunto a Torre Pellice, mercoledì 19. E poi altri appuntamenti li vediamo tra poco.
0: Ma comunque vorrei dire, meno male che alle 21 in concerto dei trombettieri, pensa fosse alle 7 del mattino.
1: In effetti potrebbe essere così, la sveglia mattutina, chi lo sa.

0: A proposito di tempi storici, vi vogliamo anche raccomandare una delle aperture che si stanno susseguendo, bisogna dirlo, al Tempio del Chabas. Abbiamo parlato poco fa del Tempio del Serre, ci spostiamo di poco, di qualche chilometro, e vi vogliamo raccomandare due eventi che si terranno questo venerdì e questo sabato, quindi venerdì 21 e sabato 22 agosto. Il Tempio sarà aperto dalle 9:30 alle 12 e in più ovviamente ci sarà anche un culto domenica 23 agosto alle ore 10, diciamo ovviamente perché nel mentre ci sarà anche il sinodo, quindi è un'ottima occasione anche per far scoprire questo luogo che ha riaperto da poco ed è anche fondamentale per quanto riguarda proprio i tempi storici nelle nostre valli, ed è bello proprio aprirlo in quei giorni in modo
1: assolutamente
0: che chi arriva per il sinodo possa parteciparvi.
1: Sì, diciamo che appunto il Tempio del Chabas è stato recentemente restaurato, ha goduto anche di fondi del PNRR, è un tempio, uno dei templi più antichi insomma delle nostre valli, e il fatto che si organizzino molte occasioni, a luglio c'è stato un ricco calendario di appuntamenti, di serate, di incontri, di aperture straordinarie, e si prosegue appunto adesso ad agosto, l'idea è quella di poter permettere alle persone di godere di questo luogo restaurato che è vero fa parte della storia della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, ma fa parte anche del futuro della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, quindi insomma pensare appunto di utilizzarlo anche al di là del momento del culto classico tradizionale domenicale può essere un'ottima idea. Intanto appunto in questo caso avrete l'occasione di godere sia della visita appunto extra culto, momento del culto, sia del culto di, come diceva Darianna, di domenica 23 di agosto. Se volete dettagli maggiori, informazioni maggiori, noi vi rimandiamo al sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, dove è pubblicata nella sezione della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni la locandina, l'informazione per appunto partecipare a queste attività. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. La

0: Ogni tanto arrivano delle notizie curiose che riguardano, è vero, in qualche modo il mondo delle chiese, il mondo delle relazioni fra chiese, il mondo dell'ecumenismo, ma colpiscono anche per delle riflessioni rispetto ad alcune tematiche legate all'attualità in questi anni. In particolare è un po' l'intelligenza artificiale che fa da padrone, quindi ci si interroga: è giusto coinvolgerla nel mondo delle chiese, non è giusto, fino a che punto, cosa può sostituire veramente? C'è un ampio dibattito su questa tematica, e questo peraltro sarà anche il dibattito al centro della giornata Miege che si svolgerà questo venerdì 21 di agosto a Torre Pellice il pomeriggio. Quindi se vi interessa potete andare a seguire per avere magari degli spunti di riflessione maggiore. Ma al di là dell'intelligenza artificiale, ogni tanto, e lo sappiamo, insomma, la matematica non sbaglia mai, o quasi mai.
1: Quasi mai.
0: Se gli algoritmi sono impostati in modo corretto. E in questo caso la notizia che vogliamo, insomma, cercare di raccontarvi fa proprio riferimento a come a volte possono accadere degli sbagli negli algoritmi.
1: Esatto, perché dal sito dell'azienda della bibita Coca-Cola è possibile personalizzare la scritta che si può trovare sulla lattina, e quindi magari regalarla o conservarla come così oggetto di collezionismo, perché il consumismo ci porta a fare anche queste cose. Come segnalato però da alcune persone su questo sito, spesso le scritte riguardanti, per esempio, amo Gesù, oppure anche la Vergine Maria, la Santa Trinità, sono frasi che vengono rifiutate dal sistema di personalizzazione, mentre non è la stessa cosa per altri tipi di culti. Per esempio si può personalizzare con la scritta Allah è buono,
0: o Maometto è buono, oppure Satana è buono.
1: Esatto. Cioè,
0: quindi c'è stato un po' di, diciamo, dibattito e anche un po' di preoccupazione, perché si pensava fosse una scelta intenzionale, ma no, non è stata assolutamente, anzi proprio, insomma, dall'azienda hanno messo le mani avanti dicendo non si tratta assolutamente di scelte intenzionali, non ci sono dei trattamenti differenziati tra Allah, Maometto, Gesù, cioè non è una questione di differenze, semplicemente evidentemente il funzionamento del sistema non è corretto.
1: Sì.
0: E devono rimpostare, quindi reinserire dei limiti, delle parole chiave rispetto appunto anche a dei nomi che siano concepiti come personalità pubblica.
1: Esatto.
0: Perché se no blocca alcuni nomi, come appunto il nome di Gesù, che incredibilmente viene a priori non accettato.
1: È incredibile. Ebbene, l'azienda si difende appunto dicendo che non è assolutamente una cosa voluta, che è un malfunzionamento, che stanno cercando comunque di aggiustare questo sistema, ma dichiarano che comunque per garantire il corretto funzionamento a lungo termine, chiunque riscontri comunque delle problematiche su magari frasi che non riesce ad inserire, parole, termini proprio specifici, può scrivere la loro email di supporto, che è disponibile proprio sullo stesso sito della personalizzazione. E sono a conoscenza del fatto che l'algoritmo non è infallibile, ma si può indirizzare, ecco, quell'algoritmo per accettare questi tipi di termini e magari bannarne altri, ecco, ipoteticamente potrebbe anche essere così, cari amici della Coca-Cola, perché se no andremo a bere la Pepsi, io ve lo dico.
0: Sì, ma infatti c'è stato tutto, adesso noi l'abbiamo detta così un po' come curiosità questa notizia, però c'è stato in effetti una presa di posizione molto forte, soprattutto in America sono nati dei comitati di boicottaggio appunto dopo aver scoperto questa notizia, immaginando appunto che fosse una cosa voluta. Però insomma poi bisogna anche un po' ridimensionare le situazioni e le notizie, e in effetti poi si è scoperto che non c'era nulla di intenzionale, nulla di discriminatorio da questo punto di vista, però giustamente è stato segnalato ed è stato preso in carico. La notizia in particolare poi è arrivata anche in Europa, ne hanno parlato alcuni siti di informazione delle chiese protestanti, ad esempio svizzero, francesi, e noi l'abbiamo riportata, insomma, così come è stata riportata su reforme.ch. Continuiamo con la musica, continuiamo con Voci Protestanti. Voci Protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Una nave è stata colpita mentre tentava l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo cui ci sarebbe anche una vittima, uno dei membri dell'equipaggio. Non è ancora chiara la provenienza dell'imbarcazione. Proprio la navigazione a Hormuz resta il nodo cruciale nell'attuale stallo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sono scaduti 60 giorni di tregua tra i due paesi, durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale, che però ancora non c'è con le trattative che si sono arenate. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione dell'intesa e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Oman e Iran invece sarebbero vicine alla firma di un altro accordo sulla futura gestione di Hormuz. Sempre Trump ieri ha però minacciato di bombardare l'Oman se si metterà di mezzo.
3: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'IDF e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. È quanto è emerso nell'incontro di ieri tra l'inviato di Trump Kushner, Benjamin Netanyahu e una delegazione del Board of Peace. Il premier israeliano ha ribadito la già nota posizione di Tel Aviv dopo che una settimana fa aveva respinto il piano in 15 punti per Gaza. Secondo fonti israeliane sarebbe stata tuttavia concordata l'istituzione di due gruppi di lavoro, uno sulla smilitarizzazione della striscia e l'altro sui servizi igienico-sanitari, sull'acqua potabile e su altre questioni di salute pubblica per la popolazione. Secondo Haaretz, l'incontro si sarebbe concluso con il via libera degli Stati Uniti e Israele per continuare a colpire con raid mirati Gaza, sebbene Trump ieri avesse detto che Israele non dovrebbe attaccare la striscia.
2: In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso due persone a Zaporizhia, nella regione di Mosca invece ci sono tre feriti, tra cui un bambino di 10 anni. A darne notizia è l'agenzia di stampa russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro l'area. Incendi sono scoppiati in diversi edifici residenziali, in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev riportano invece di aver colpito un impianto di alluminio e diversi edifici.
3: Le trattative tra Roma e Berlino sull'immigrazione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra i ministri degli interni dei due paesi, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in questi giorni verso l'Italia. Il governo Meloni dice di non volerle accogliere. Il tema più complessivo è quello delle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione chieda asilo nel paese di primo ingresso, cioè l'Italia nel caso di queste tre persone. Stallo anche nella sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, decisa dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti avvenuto a Ceuta alla fine di luglio. Il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non c'è stato, ma al momento il governo italiano non ha ancora revocato la sospensione.
2: E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri una nave di emergency ha salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7 che viaggiavano sullo stesso barcone e che sono morte asfissiate a causa di esalazione del carburante. Il mezzo era partito 2 giorni fa dalla Libia e le persone sopravvissute ora sono attese a Bari, il porto assegnato dalle autorità italiane, che dista 3 giorni di navigazione dal luogo del soccorso.
3: Dalla Banca Centrale Europea è arrivato un allarme sul tema dell'intelligenza artificiale. In un articolo firmato da 4 economisti della BCE e pubblicato sul blog dell'istituzione di Francoforte si dice di aspettarsi una riduzione del valore delle azioni di questo settore, che finora è schizzato in alto, portando le valutazioni in borsa a un livello che non si vedeva dalla bolla delle dot-com. Il riferimento al crollo avvenuto a partire dagli anni 2000 del titolo delle società che negli anni precedenti avevano investito massicciamente in internet. Nell'articolo si denuncia anche il rischio di un impatto grave sulle famiglie europee che complessivamente avrebbero comprato azioni delle grandi aziende tecnologiche statunitensi per centinaia di miliardi.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Siamo in una settimana particolare, continuiamo appunto la nostra diretta di oggi di Voci Protestanti. Rinnovo il saluto a chi magari si è collegato solo adesso sulle frequenze di RBS, sta ascoltando o la diretta pomeridiana del programma, quindi sono le 14:30 minuti, oppure la replica del mattino successivo e saranno le 6:30 del mattino, quindi un saluto rinnovato anche a chi in questo modo inizia la giornata in compagnia di RBS.
1: Quando dici 6:30 del mattino mi viene,
0: già
1: sonno,
0: male.
1: Sì, portatemi subito un caffè. Vabbè, questa è la novità, ecco perché si fosse messo all'ascolto solo ora che ci sono io. Fin dalla prima ora, D'Arianna Tedesco, me medesima, prego.
0: E quindi siamo in una settimana particolare in cui ci saranno tante iniziative che ci vedranno protagonisti e protagoniste, intendiamo come RBE, Radio Bequite Evangelica, soprattutto in momenti di diretta. Settimana in cui si svolge il Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste, che si aprirà questo sabato 22 di agosto, e come data tradizione noi vi ricordiamo che RBE trasmetterà il culto di apertura del sinodo dalle 15:30 in avanti di sabato 22. Saremo in diretta dal Tempio Valdese di Torre Pellice, dove appunto convoglieranno le persone presenti, i deputati, le deputate, i pastori, le pastore, gli ospiti insomma del sinodo. E se non potete recarvi fisicamente a Torre Pellice e volete seguire il sinodo, questo è un servizio che appunto RBE ogni anno offre, potete sintonizzarvi sulle varie frequenze di Radio Bequit, potete andare sul nostro sito rbe.it, trovate l'opzione streaming audio o l'opzione streaming video, scegliete quella che preferite, oppure andate sul digitale terrestre e ci troverete appunto anche sul canale 87 del digitale terrestre. Quindi questo è già un appuntamento che vi ricordiamo, che vi ricorderemo ancora nei prossimi giorni, uno dei tanti momenti di diretta che RBE vi proporrà appunto nei giorni del Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste.
1: Anche di approfondimenti, interviste,
0: sì, tavole rotonde,
1: ci saranno veramente tantissimi contenuti proprio dal Sinodo. E ripartiamo, come avete notato riparte anche un po' la programmazione di RBE, ripartono tante attività in questa metà agosto e riparte anche la redazione di Riforma. Infatti online potete trovare proprio i nuovi articoli che sono usciti proprio nella giornata di oggi e quindi riparte anche l'informazione appunto di Riforma. A proposito di questo, vi vogliamo raccomandare subito, anzi tra pochissimo, tra qualche minuto, un articolo riguardante il Rosarno Film Festival, di cui abbiamo già parlato in passato. Fuori dal ghetto è il suo nome specifico. Perché? Perché non solo potrete fruirne tra ottobre e novembre, proprio nel momento in cui verranno proiettati i film, ma questo è un periodo chiave perché potete inviarli questi film, ma ne parleremo tra pochissimo.
0: Esatto, prima John Lennon con Huma. We'll be right back.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Dicevamo, fuori dal ghetto Rosarno Film Festival, questo festival proprio di cinema che, come diceva giustamente Ken Loach, famoso regista di film di successo, il cinema non è soltanto la fabbrica dei sogni, così come è stata sempre definita, ma è un ottimo strumento anche per l'indagine sociale, per le pratiche sociali, ma anche di critica e di denuncia sia sociale che politica. E in questo caso parliamo proprio di un festival che si dedica a parlare di lavoro nei campi, anche si parla di lavoro in generale, si parla di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, si parla di orari di lavoro, salari, ma soprattutto si denunciano le condizioni che vigono ancora oggi di lavoro nero, grigio e caporalato.
0: Si parla di sfruttamento, si parla di diritti che sovente non sono garantiti, si parla di retribuzioni al di sotto della media, si parla di grandi fatiche, di difficoltà anche di trovare una situazione abitativa che sia degna di una persona che magari degna di tutti in generale, ma soprattutto per chi magari lavora tutto il giorno in un campo, e quindi insomma davvero situazioni che non possiamo neanche immaginare quanto siano al limite della sofferenza o comunque dell'impossibilità del portarle avanti. Quindi ormai da parecchi anni, perché la prima edizione è stata fatta nell'ottobre del 2022, quindi ormai siamo alla quarta edizione, quinta,
1: perché
0: bisogna contare anche la prima, sempre, quindi quinta edizione ormai di questo Rosarno Film Festival, che anche quest'anno tornerà appunto nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre 2026, e che parla soprattutto di zone, diciamo, del sud Italia, ma non solo, perché c'è anche la zona, ad esempio, piemontese, con i raccoglitori della frutta, e noi abbiamo parlato sovente anche del nuovo ostello di Dan Bessò a Verzuolo nel Saluzzese, che è collegato con l'ostello Dan Bessò in Calabria, ma insomma dal Lazio alla Puglia,
1: la Sicilia,
0: la Calabria, insomma tanti luoghi che purtroppo sono appunto protagonisti in estate per essere appunto luogo di grande lavoro agricolo ma pochi diritti.
1: Sì, e tra le altre cose questo claim fuori dal ghetto vuole anche ricordare che spesso magari sì, nell'ambito lavorativo i diritti sono seguiti bene o male, magari anche con un lavoro grigio, ma poi quello che manca molto spesso è l'inserimento a livello sociale, e perciò l'importanza di questo festival è anche proprio di raccontare delle storie per poter anche sfatare dei pregiudizi legati alle persone che poi lavorano proprio in questi lavori stagionali, nei campi, e che, come diceva giustamente Daniela, devono anche fare i conti non soltanto con lo sfruttamento ma proprio con le condizioni molto difficili di questo tipo di lavoro. E potrete partecipare in prima persona, quindi andando a guardare questi film, questi documentari, lungometraggi, cortometraggi, appunto tra ottobre e novembre. Ma sono date queste molto importanti perché fino al 30 settembre avrete voi la possibilità di inviare proprio uno di questi film. Ci sono determinate caratteristiche che deve avere, quindi non deve superare i 30 minuti, quindi diciamo un medio metraggio, quasi un cortometraggio. Ci sono delle caratteristiche tecniche che io vi invito ad andare a verificare che altro o sul sito di Riforma oppure scrivendo a fuoridalghetto2022@gmail.com.
0: Sì, esatto, dei dettagli tecnici che sicuramente chi lavora nell'ambito dell'audiovisivo conosce e anzi ha necessità di avere queste informazioni. Ovviamente poi ogni opera sarà giudicata da una direzione artistica e poi ci saranno delle premiazioni che solitamente non sono in denaro ma sono in prodotti, e quindi gli stessi prodotti prodotti che sono i protagonisti delle storie vissute dalle persone che vengono raccontate sono poi diventano anche poi un regalo, un dono per chi appunto avrà ottenuto il primo, il secondo, il terzo premio, adesso non so quanti ne daranno. C'è un'ampia rete che collabora per organizzare il Rosarno Film Festival, di cui parleremo ancora poi nei prossimi mesi, dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Mediterranean Hope, SOS Rosarno, che abbiamo già citato, ma poi ce ne sono tantissime, rischierei di dimenticarne altre, esatto. Quindi se volete l'elenco completo andate o su Riforma o sul sito MH Mediterranean Hope e niente, tenete a mente la data del 30 settembre se volete partecipare e quindi per tempo richiedete maggiori dettagli e informazioni. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Hey Soul Sister, il brano che abbiamo ascoltato dei Train di qualche anno fa, chi lo sa? No.
1: Adesso andiamo a verificare.
0: Adesso andremo a verificare perché così a memoria potrei dire 15 anni fa, vedremo. Intanto, prima vi accennavo della giornata teologica Giovanni. Vai, ce
1: quanto
0: l'hai.
1: Hai detto
0: 15 anni fa.
1: È del 2009.
0: Per carità. Un po' di più.
1: 10 in più.
0: Un po' di più. Bene.
1: Olè. Vabbè,
0: ma succede
1: così.
0: Sempre così. Io li post dato sempre le uscite dei brani. In ogni caso, invece, questo venerdì 21 di agosto, prima vi accennavo appunto della giornata teologica Giovanni Miegge, che è un grande classico degli appuntamenti presinodali, e anche quest'anno torna, e volevo ricordarvi appunto che sarà il pomeriggio, quindi non è l'intera giornata come è stata abitudine negli anni passati, ma è il pomeriggio. Si svolgerà nell'aula sinodale di Torre Pellice in via Bequit. Il tema, come vi accennavo poco fa, e ruota intorno all'intelligenza artificiale. Il titolo è proprio questo: vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. Interverranno molte persone che tratteranno questa tematica da vari punti di vista, etici, culturali, sociali, religiosi, perché no? E quindi, insomma, sarà interessante vedere le varie sfaccettature e le implicazioni appunto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi segnatevi date, orario: venerdì 21 agosto, aula sinodale Torre Pellice, 14:30, per la giornata teologica Giovanni Miegge.
1: Penso che sia assolutamente indispensabile in questo periodo storico parlare proprio di questa tematica. Sempre venerdì 21, però, a Bobbio Pellice potrete partecipare a una delle passeggiate storiche a cura dei musei dei luoghi storici del sistema museale valdese. Ve ne abbiamo anche già parlato in questi mesi estivi, e questa camminata vi porterà alla scoperta di Bobbio nel 1700. Allora, io già mi immagino gli abiti, già mi immagino anche le decorazioni in strada, forse, non so, io ho una visione più colorata del passato. Si usavano, no, degli abiti più colorati, più decorazioni per strada, e chi lo sa, magari vi verranno raccontate anche delle curiosità legate alla Bobbio del 1700. La cosa anche molto interessante è che tutte le passeggiate sono gratuite, quindi bisogna solo armarsi di scarpe comode, magari un po' d'acqua, qualcosa da sgranocchiare durante la passeggiata, qualora vi venisse dell'anguorino, e dovete prenotarvi sul sito museovaldese.org, oppure scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. La prossima passeggiata, segnatevela già, sarà il 5 di settembre.
0: Esatto, tra l'altro sul sito museovaldese.org trovate le locandine, sì. Diciamo, c'è quella generale che vi ricorda tutti gli appuntamenti, ma poi ci sono quelle precise per ogni incontro, quindi in questo caso per verificare l'orario di partenza, la durata, il dislivello e via dicendo, andate appunto sul sito museovaldese.org, troverete tutti i riferimenti e le informazioni necessarie. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti, e quindi io solitamente dicevo ci risentiremo tra poco con Darianna Tedesco, ma Darianna Tedesco è già con noi.
1: Sono già qua.
0: E quindi in realtà continuiamo tra poco con Darianna Tedesco, continuiamo insieme io e Darianna a condurre Voci Protestanti Talk. Dobbiamo però salutare chi ha potuto seguirci fino a questo punto, perché il momento di replica termina qui, quindi un saluto a chi ci ha seguito fino a questo punto, ci risentiremo domani, e chi invece può continuare con la diretta, tra pochi minuti siamo di nuovo qua, io e Dari.
1: Ciao, a tra pochissimo.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano e nessuna ricostruzione di Gaza. Netanyahu tiene il punto all'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e con il Board of Peace. Washington avrebbe voluto sbloccare la situazione, resta lo stallo sul futuro della striscia. E alla scadenza dei 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, un'intesa resta lontana. Trump esclude l'estensione del cessate il fuoco e Teheran minaccia una nuova offensiva. Nelle ultime ore una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. C'è una vittima. In Ucraina nella notte due persone sono morte in un raid russo su Zaporizhia. Kiev bombarda la regione di Mosca, tre feriti e incendi. Colpito di nuovo un magazzino del colosso della logistica Wildberries. Le trattative tra Roma e Berlino sull'immigrazione. Nei prossimi giorni possibile incontro fra i due ministri degli interni. Mentre si aspetta di capire cosa succederà alle tre persone che le autorità tedesche vorrebbero respingere verso l'Italia entro giovedì. Il governo Meloni si oppone, al momento mantiene la sospensione di Schengen con la Spagna, nonostante il secondo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, ipotizzato per Ferragosto, non ci sia stato. Nel Mediterraneo si continua a morire, ieri Emergency ha recuperato i corpi di 7 persone asfissiate da esalazioni di carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 18 di agosto la meditazione è curata da Monica Natali, diacona in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Ascolteremo in chiusura l'inno 205, Signor, la tua parola. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Gemet della chiesa valdese di Villarpellice.
2: Nel libro di Isaia, al capitolo 50, leggiamo il versetto 5. Il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, il versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola.
3: Maria, dopo essersi seduta, ascolta. Ascoltare è un'intenzione attiva, non è il sentire distratto col quale il nostro orecchio percepisce voci di sottofondo. Ascoltare richiede intenzione, attenzione, direzionalità. Mettersi in posizione di ascolto significa accogliere la volontà di imparare, significa in ultima battuta essere disponibili a farsi trasformare. Da quell'ascolto, da quell'apprendimento potremmo uscirne cambiati, trasformate, consapevolmente. Care e cari, il noto racconto su Marta e Maria e sul loro diverso modo di approcciarsi a Gesù ospite in casa loro ha da sempre fatto discutere e anche sorridere. La sanguigna Marta affaccendata, che se la prende con la sorella che trascura i servizi tipicamente femminili, lasciandola sola a fare tutto. La prospettiva stessa che per secoli e ancora oggi attraversa le nostre comunità, soprattutto mediata da occhi maschili, classificando nella componente femminile, nelle Marte, le donne pratiche, tutte braccia e gambe, e nelle Marie, le donne più intellettuali, dedite allo studio, meno propense a farsi coinvolgere in attività manuali, quasi come ci fosse una contrapposizione categoriale e valoriale tra modi diversi di esprimere la propria sensibilità e la propria fede. Ma questa radicalità non è in Marta e Maria, non è nelle differenti attitudini o scelte. L'unica radicalità qui evidente è quella di Gesù, che entra in casa di una donna, presenti due donne e nessun uomo con loro, e che si mette a insegnare. Le considera sue discepole, punto. Esattamente come il servo del Signore descritto dal profeta Isaia, Maria lascia che Gesù le apra le orecchie, non si tira indietro, non si nega ritenendo che ben altri compiti l'attendano, naturalmente più consoni a una donna. La naturalezza dell'atteggiamento di Gesù ci ricorda che non esistono norme, imposizioni, convenienze, tabù quando si tratta di esprimere appieno la nostra fede e il nostro desiderio di nutrirla e viverla nel mondo. Come ben ci insegna il libro Coelet con le sue riflessioni sulle contraddizioni della vita, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per fare, andare, muoversi, lottare, un tempo per fermarsi, ascoltare, studiare, ponderare. Come? Quando? Con chi? Con quale frequenza? Con quale alternanza temporale? Invano cercheremmo e troveremmo una risposta. Le modalità in cui attraversare il tempo e le sue fasi, il tempo e le sue attese, il tempo e i suoi frutti spettano al nostro discernimento e la capacità di discernere la possiamo soltanto chiedere a Dio in preghiera. Io non sono stata ribelle, non mi sono tirata indietro. Questa dichiarazione è forse la più difficile e disarmante nella prospettiva del discepolato cristiano. Quante volte vorremmo come ribellarci invece di affermare sia fatta la tua volontà? Quante volte avremmo gradito risolvere ogni contraddizione attraverso posizioni categoriche e poco dialoganti? Ma noi creature umane siamo contraddizione ed è anche per questo che la parola ascoltata è sempre viva e attuale. Se la parola ci viene incontro oggi mettendo particolare enfasi sull'ascolto, non è detto che domani possa essere l'esatto contrario. La nostra esistenza vive di perenni tensioni dialettiche, di già e non ancora, di rapide accelerazioni e di brusche fermate, di eroiche certezze e di dubbi abissali. Il dono del tempo è un dono grande e il suo uso nel nostro discernimento pure. Basta non tirarsi indietro. Amen.

0: Popolare Network.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano. Netanyahu tiene il punto all'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e con il Board of Peace. Resta lo stallo sul futuro di Gaza. La politica italiana nella Lega, irritazione di Salvini per l'intervista in cui il presidente Lombardo Fontana non ha escluso una richiesta di dimissioni del segretario. L'ala nordista del partito contesta la sua linea nazionalista. Le indagini sull'attentato a Ranucci. La presidente della commissione antimafia in quota Fratelli d'Italia chiede di ridurre la scorta al giornalista, mentre dal mandante La Vitola, considerato un amico dal conduttore di Report, continuano ad arrivare dichiarazioni contraddittorie. Le trattative tra Roma e Berlino sull'immigrazione. Nei prossimi giorni possibile incontro fra i ministri degli interni, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle tre persone che le autorità tedesche vorrebbero respingere verso l'Italia entro giovedì. E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri Emergency ha recuperato i corpi di sette persone asfissiate da esalazioni di carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia. In Ucraina, nella notte, due persone uccise in un raid russo su Zaporizhia. Kiev attacca la regione di Mosca, ha colpito un altro magazzino del colosso della logistica Wildberries. In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione del partito di opposizione Yabloka dalle elezioni, con il vicepresidente condannato a 11 anni di carcere. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. È quanto ha ribadito ieri Benjamin Netanyahu all'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti su Gaza una settimana fa, il primo ministro israeliano ha escluso qualsiasi piano che preveda che il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Washington avrebbe puntato a sbloccare la situazione, ma nonostante le dichiarazioni, gli Stati Uniti parlano di incontro costruttivo, resta l'attuale stallo sul futuro della striscia. Il servizio da New York.
2: Jared Kushner prova a sbloccare il piano Trump per Gaza, ma tra Israele e Hamas restano profonde divergenze. Il genero del presidente statunitense e suo stretto consigliere ha incontrato per diverse ore a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu ieri, dopo aver parlato domenica in Egitto con i vertici di Hamas. Al centro il disarmo dell'organizzazione palestinese, condizione fondamentale del piano americano per il futuro della striscia. Hamas avrebbe accettato una tabella di marcia che prevede la consegna delle armi alla fine delle attività militari, ma Israele vuole che il disarmo avvenga prima di qualsiasi ritiro delle proprie truppe. Ed è qui che sta il problema, perché Hamas sostiene che Israele debba rispettare prima gli impegni del cessate il fuoco, compreso quello di garantire l'ingresso di carburante e beni essenziali a Gaza. Netanyahu invece dice che Israele non si ritirerà dalla cosiddetta linea gialla e vuole mantenere libertà di azione militare contro eventuali minacce. Dopo l'incontro, Israele e gli americani hanno concordato di creare gruppi di lavoro sul disarmo e sulla demilitarizzazione di Hamas, ma non è chiaro se ci siano stati veri passi in avanti. Dal canto suo, Kushner ha detto in un'intervista a Fox News che Hamas ha detto le cose giuste nell'incontro di domenica, ma ha fatto capire che tra parole e fatti non ci debbano essere in futuro discrepanze tali da far saltare il tavolo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Situazione di stallo anche fra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione del cessate il fuoco e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Tra i nodi nelle trattative c'è la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, nelle ultime ore un'imbarcazione è stata colpita mentre tentava l'attraversamento. Ci sarebbe anche una vittima, uno dei membri dell'equipaggio. E dicevamo che finora i negoziati si sono arenati. A cosa puntano ora Stati Uniti e Iran? L'abbiamo chiesto ad Alberto Negri, giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
3: Se uno si chiedesse oggi come va la guerra, penso che nessuno sappia rispondere, forse neppure Trump. Io ci provo un po' oggi cercando di pensare a che cosa può accadere. Cioè, in realtà USA e Iran sembrano che stiano preparando una sorta di campagna di logoramento economico reciproco, no? Campagna di logoramento economico potrebbe sbocciare addirittura una ripresa in grande stile del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Israele e dagli Stati Uniti. Ma sicuramente c'è qualche cosa che sta accadendo, cioè la Repubblica Islamica sta cercando di imporre una crisi economica all'America e l'America sta cercando di imporre una crisi economica alla Repubblica Islamica sperando di in qualche modo convincerla a un'intesa che per ora non si profila.
1: Veniamo alla politica italiana, in particolare alle tensioni interne alla Lega. Da indiscrezione di stampa filtra irritazione dal segretario Salvini per la richiesta di sue dimissioni non esclusa ieri in un'intervista dal presidente Lombardo Fontana, rappresentante dell'ala nordista del partito, contrapposta a quella nazionalista dello stesso Salvini. Sentiamo Alessandro Braga.
0: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista è in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
1: Salvini intanto insiste sui suoi temi e ha dichiarato sostegno totale al poliziotto indagato a Prato dopo aver sparato a un 22enne marocchino che era stato arrestato e che ha cercato di scappare dal pronto soccorso dove era stato portato perché si sarebbe fatto male cadendo durante l'inseguimento precedente all'arresto. Da capire cosa sia successo esattamente, ma la procura non ha applicato il cosiddetto scudo penale per le forze di polizia voluto dalla destra di governo. Le indagini sulla bomba esplosa davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Stamattina in diverse interviste la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, chiede di ridurre la scorta al conduttore di Report nel contesto dell'inchiesta che ha portato in carcere il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico e che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. In base alle indagini il giornalista non ne sapeva nulla, ma sembra sempre più probabile una sua sospensione dalla guida di Report, mentre dalla Vitola e dai suoi avvocati continuano ad arrivare dichiarazioni contraddittorie. Mario Di Vito sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto. Sentiamolo al microfono di Michele Migone.
4: Fa parte anche del personaggio di Walter Lavitola continuare a soffiare teorie anche contrapposte tra di loro per creare confusioni, per cercare un po' di depistare un'indagine che ormai ha definito quasi tutto di quello che è successo. Restano un po' di dubbi soltanto sul movente che la procura individua nel fatto che Lavitola avesse intenzione di scalare il campo largo attraverso la figura di Ranucci come leader della coalizione.
5: Ma perché questa confusione da parte di Lavitola? Sono messaggi che lancia, depistaggi, è un modo suo di uscirne il meglio possibile dal punto di vista giudiziario?
4: Per il GIP che ha confermato il carcere, per lui si tratta di depistaggi. Per la difesa di Lavitola si tratta invece di un grande contributo all'indagine. In realtà, se andiamo a vedere questa modalità molto confusionaria, queste continue dichiarazioni contraddittorie fanno parte di un modus operandi per un personaggio che è stato coinvolto in tantissimi scandali e in tantissime inchieste giudiziarie, sempre dicendo un po' tutto il contrario di tutto, perché probabilmente Lavitola sa o comunque pensa che il dibattito pubblico vive di fiammare armate e che aggiungere benzina qua e là comunque sia possa tornare utile ai suoi interessi, che in questo momento sono sicuramente quelle di uscire in qualche modo dal carcere, cosa non facilissima perché la procura di Roma e il GIP l'hanno messa giù parecchio dura, ecco.
1: A Cagliari è morta dopo 25 giorni in ospedale Michela Rubiu, la donna di 47 anni a cui il 23 luglio aveva sparato suo marito Alessandro Pintus, che aveva anche ucciso il proprio fratello di 42 anni e che da allora è in carcere. In Veneto, nel comune veneziano di Campo Nogara, poche ore fa è stata trovata morta un'altra donna, la 39enne Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. Ad aprile la magistratura aveva aperto un procedimento su di lui con le accuse di maltrattamenti e lesioni dopo una denuncia da parte della donna. Le trattative tra Italia e Germania sull'immigrazione: nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra i due ministri degli interni, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle persone che le autorità tedesche vorrebbero respingere verso l'Italia in base alle norme di Dublino. Il governo Meloni al momento si oppone. Il contesto è anche quello della crescita delle destre più estreme nei due paesi, da un lato il partito di Vannacci, dall'altro Alternative für Deutschland. Il servizio da Berlino.
6: Un accordo ci sarà, o forse anche no. Il braccio di ferro fra Roma e Berlino sulla questione del trasferimento dei profughi dublinanti dalla Germania verso l'Italia non è ancora risolto. E questo proprio nella giornata di oggi, nella quale Berlino prevede l'espulsione dei primi 3 migranti approdati in Germania, ma che secondo le regole del Trattato di Dublino sarebbero dovuti restare in Italia ed aver avanzato lì la loro prima richiesta di asilo politico, essendo stata l'Italia il primo paese del l'UE sul quale hanno messo piede. Berlino resta ferma sulla sua posizione che i migranti in questione vadano rispediti nel paese di primo approdo, ma al tempo stesso tenta di smorzare i toni delle polemiche dei giorni scorsi. Siamo in stretto contatto con le autorità italiane, con le quali abbiamo una reciproca fiducia e sintonia sulle politiche migratorie, ha confermato ieri una portavoce del Ministero degli Interni a Berlino. L'impressione è che i 3 migranti dublinanti siano finiti ostaggio, loro malgrado, di un contenzioso cui il significato è altamente simbolico, con due governi, quello tedesco e quello italiano, messi alle strette dalle avanzate delle destre estreme. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri una nave di emergency ha salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7 che viaggiavano sullo stesso barcone e che sono morte asfissiate a causa di esalazione del carburante. Il mezzo era partito dalla Libia e le persone sopravvissute ora sono attese a Bari, il porto assegnato dalle autorità italiane, che dista 3 giorni di navigazione dal luogo del soccorso. In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso 2 persone a Zaporizhia. Nella regione di Mosca invece ci sono 3 feriti, tra cui un bambino, a darne notizia l'agenzia ufficiale russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro la regione. Incendi sarebbero scoppiati in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wild Berries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev invece parlano di un impianto di alluminio e di diversi edifici che sarebbero stati colpiti. E in Russia la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloka sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa per accuse relative a fondi ricevuti dall'estero e violazione della proprietà intellettuale, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Ieri un altro tribunale ha condannato il vicepresidente del partito Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra. Sentiamo lo storico Giovanni Savino, esperto di Russia.
7: Lev Schlossberg è uno dei leader storici di Yabloka, è stato a lungo deputato a 63 anni ed è stato uno dei più attivi sostenitori della soluzione diplomatica del conflitto, del cessate il fuoco e della fine della guerra. E Schlossberg è stato arrestato molto prima anche di una eventuale partecipazione di Yabloka alle elezioni parlamentari, perché è stato prima multato e poi detenuto nel dicembre del 2025 2005 e da allora si trova in galera. La condanna sembra più clemente perché l'accusa aveva chiesto 12 anni e un mese, invece il giudice ha dato 11 anni e un mese per un uomo che ha 63 anni e che è stato uno dei simboli di questo partito a lungo e che ha sempre rifiutato, sapendo a cosa andava incontro, di emigrare, di scegliere una strada diversa per esprimere le sue opinioni. È una condanna simbolica, va ad intaccare quello che è la possibilità di esprimere la propria opposizione in quei pochi spazi pseudodemocratici che restano nella Federazione Russa.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 29 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Racconigi. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
21: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
22: Odio questa notte.
21: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
20: Ali.
21: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstacolo требует от нас решительных.
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti alla seconda puntata di È già notizia, la rassegna stampa di RBE condotta da me, Jacopo Bertuglia. Oggi è il 18 agosto 2026 e iniziamo, come di consueto, dal nostro riassunto iniziale, partendo da un processo che si è tenuto ieri a Las Vegas per la morte di Tupac Shakur, uno dei più grandi rapper di tutti i tempi, morto a 25 anni in una sparatoria. Dopo 30 anni il processo è iniziato, ma ne parliamo meglio nella parte internazionale. Poi Donald Trump, durante un'intervista a Fox News, avrebbe minacciato l'Oman, l'alleato statunitense, tra l'altro, dicendo: se l'Oman ci mette i bastoni tra le ruote, li bombarderemo a morte. Secondo un'esclusiva poi del Telegraph, la Russia ha costruito almeno 10 basi segrete da cui potrà lanciare droni suicidi a lungo raggio in profondità nel territorio della NATO. E poi, per ultimo, in questo nostro riassunto iniziale, si continua a morire nel Mediterraneo. Ieri 18 i migranti morti nella tratta migratoria. Insomma, appunto, iniziamo così dai giornali nazionali, che appunto parlano della questione, e partendo quindi dal Manifesto, che questa mattina titola, non in apertura ma subito sotto, ostacoli alle ONG, altri morti in mare. Mentre i governi di Italia e Germania contrattano i migranti da spedire e ricevere per tornaconto elettorale nel Mediterraneo, continuano ad affiorare cadaveri. Solo ieri 7 migranti sono annegati dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo delle coste libiche, mentre altri 50 sono stati tratti in salvo. Altri 11 cadaveri sono stati avvistati nel Mediterraneo centrale, ad Albatros. L'aereo di monitoraggio gestito da SOS Mediterranee e dall'Humanitarian Pilots Initiative, gli stati membri si scontrano per chi debba accogliere persone che cercano una vita dignitosa e sicura. È un dibattito assurdo visto dalle navi di soccorso, ha detto il capo missione di Emergency, Jonathan Nani Laterra. Questo leggiamo dal Manifesto, uno dei pochi in realtà giornali nazionali che parla della questione oggi. Però ce ne sono altri, ce ne sono anche ad esempio Avvenire. Però prima vorrei fare un attimo un passaggio su giusto la prima riga di questo appunto trafiletto che abbiamo appena letto dal Manifesto, perché la rileggiamo: mentre i governi di Italia e Germania contrattano i migranti da spedire e ricevere. Cosa intende il Manifesto? Beh, in questo momento è in corso un braccio di ferro diplomatico, potremmo definirlo, tra Italia e Germania, a causa di una decisione di Berlino di riavviare i trasferimenti di migranti dublinanti, così si chiamano le persone sbarcate in Italia ma poi migrate in Germania. Questo in base alle regole del nuovo patto UE su migrazione e asilo. Roma contesta questa applicazione retroattiva delle norme per chi è arrivato prima del 12 giugno e propone un meccanismo di compensazione con i migranti soccorsi dalle ONG tedesche, mentre Berlino però tira dritto sulle sue espulsioni. E andiamo a vedere quindi, sapendo anche questo retroscena, su Avvenire cosa si dice. Su Avvenire, non in apertura ma in prima pagina, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta, perché insomma in questi ultimi mesi la Germania, che è soltanto l'ultimo altro paese europeo con cui l'Italia si è scontrata in tema di migranti, c'è anche la Spagna, l'abbiamo raccontato, con Ceuta e la sua crisi migratoria, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta. a numerosi naufragi nel fine settimana, Roma prende tempo su Schengen. E appunto l'articolo inizia proprio con questa frase: Roma prende tempo per la riapertura di Schengen con la Spagna, anche se il temuto assalto di Ferragosto a Ceuta non c'è stato e non poteva essere altrimenti. Aggiungo io, il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega: valutiamo quando riaprire, la priorità è prevenire il terrorismo. La Germania abbassa i toni ma vorrebbe rimandare una dublinante e Roma è pronta a opporsi. Intanto poi nel Mediterraneo, continua l'articolo, si è consumato un altro weekend di naufragi. Dopo gli 11 migranti morti recuperati venerdì, altri 3 sono stati intercettati in mare e 7 sono stati recuperati dalla nave Life Support di Emergency nel corso di un'operazione che ha messo in salvo decine di persone. Questo leggiamo da Avvenire. Ci spostiamo sul domani che anche qui in apertura, questa volta sì in apertura, non soltanto in prima pagina, scrive: Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna, e stallo totale, reportage di domani sulla nave di Emergency, altre vittime nel Mediterraneo, recuperati poi 7 corpi, il governo nonostante non esista più alcun allarme viola ancora le norme UE. Questo leggiamo nell'apertura di domani. E poi, giusto per terminare questo cappello che abbiamo fatto sui dublinanti e su appunto questo braccio di ferro con appunto la Germania, andiamo a pagina 4, perché come leggiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, a pagina 4 c'è un approfondimento sui migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione, e appunto il Corriere racconta di questo vertice tra Italia e Germania che è previsto per mediare sulla situazione. Leggiamo giusto alcune righe, non ci soffermiamo ovviamente su tutto. Ma con la Spagna resta la cautela, il PD contro la premier danese del PSE per l'asse con Meloni, e leggiamo: il braccio di ferro dunque va avanti e si ammanta anche di scontro politico di principio tra il leader socialista e la premier conservatrice. Più disteso ma senza novità sostanziali il fronte con Berlino, ovviamente il leader socialista, si parla di Sanchez. Roma ha detto no al rimpatrio forzato di 3 migranti arrivati in Germania dal nostro paese, da qui il termine dublinanti. Gli uffici sono in stretto dialogo, il governo italiano in questa vertenza vuole anche mettere sul piatto, per equilibrare, il caso delle ONG battenti bandiera tedesca che nell'ultimo anno hanno fatto sbarcare sulle coste italiane diverse centinaia di migranti. Si pattina sulla diplomazia, si cerca di non aprire un altro fronte polemico con un alleato prezioso come il cancelliere Merz. 1277, questo numero dato dal Corriere della Sera, di dublinanti per i quali dall'inizio del 2026 la Germania ha individuato l'Italia come stato responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale. Questo leggiamo dal Corriere della Sera.

Il suo, come dire, il suo tuttofare, Gómez Clésio Tavares, si dice anche pentito per averlo messo nei guai. Intanto spunta un'inchiesta che lo riguarda anche in Brasile. Poi il Corriere si sofferma ancora di più sul caso alle pagine 6 e 7, ma noi ci spostiamo sul Messaggero questa volta, che parla ancora della vicenda. Non lo fa in apertura, ma comunque in prima pagina, nella pancia della prima pagina, dalla Vitola: messaggio in codice era il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Si può compilare, no, scusatemi, stavo appunto da Vitola: messaggio in codice, il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. Questo sul caso La Vitola, sul caso Ranucci. Si può compilare un vocabolario dall'A alla Z, si scrive sul Messaggero, dal romanzo dell'estate sulla Vitola e Ranucci, che da settimane tiene banco sui giornali, sui social, in televisione. E questo vocabolario lo si può dividere in tante voci su cui far cadere l'occhio velocemente. Questo si dice sul Manifesto. Appunto, aspetteremo ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il caso. Nel frattempo, però, leggiamo anche cosa si dice sui giornali di una determinata area politica, come ad esempio Il Giornale: la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio. Gli elementi su di te li hanno già. Costi di report: questo appunto, gli elementi su di te li hanno già, è un virgolettato, ve lo faccio anche vedere per chi ci guarda in video. Costi di report: il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. Ecco la misteriosa telefonata intercorsa tra Varte della Vitola e il conduttore. Sono le 3:56 circa del mattino quando il telefono del faccendiere squilla e dall'altro capo del telefono c'è il suo amico fraterno Ranucci, tutti e due preoccupati per la perquisizione subita dalla Vitola. E poi ancora su Libero: il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla Rai. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, dice addirittura Libero. Diceva il conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna. Rissa poi scrive ancora Libero sui compensi d'oro degli inviati di Siegfried. Insomma, si battono la lingua sul tamburo, Libero e Il Giornale, per una vicenda che sta sempre più assomigliando a una sorta di caso Garlasco, insomma un feticismo anche per i minimi dettagli che sono completamente estranei al caso principale, che è quello di un attentato a un giornalista. Ma adesso noi ci spostiamo su altri lidi e ripartiamo da Avvenire, perché parliamo di Asia occidentale, un argomento che questa mattina è trattato molto in profondità dai giornali nazionali. Gaza può attendere, questo è il titolo di apertura di Avvenire, che prima non abbiamo letto, lo facciamo adesso. Pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu. Prima le elezioni, altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini, rilanciato da Avvenire. L'ennesimo fermo rifiuto israeliano, vestito da blande concessioni umanitarie, tra virgolette, che riportano alla roadmap disegnata per Gaza al punto di partenza, permettendo al governo di Tel Aviv e alla Casa Bianca, sulle quali incombono le elezioni del 27 ottobre e del 3 novembre, di vantare risultati opposti, figli di due diverse narrazioni dello stallo. Di questo lo vedremo anche meglio dopo, però Avvenire inizia a sollevare un tema interessante, quello della campagna elettorale sia israeliana che americana, perché appunto il 27 ottobre si terranno le elezioni in Israele, mentre il 3 novembre quelle di midterm negli Stati Uniti. Insomma, nel giro di una settimana i destini politici dei due degli uomini più importanti, almeno al centro delle cronache dell'ultimo periodo, si giocheranno su, appunto, nell'arco di una settimana. Quindi staremo a vedere. Noi sicuramente seguiremo queste campagne elettorali, seguiremo le midterm americane, ma ne parliamo già anche oggi nella parte internazionale, quindi dopo il GR di Popolare Network intorno alle 8:30, per intenderci. Continuiamo però sui giornali nazionali, andiamo su Repubblica, che ha questa mattina un ottimo reportage da parte di Francesca Mannocchi. Nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza, solo con il disarmo di Hamas. E appunto Francesca Mannocchi, scusatemi, oggi non ce la posso fare, scrive: da 9 giorni Abdel Karim Assam dorme in macchina sulla collina che guarda Ras Al Ain davanti a lui. Sul crinale ci sono 3 case e in una ci sono le sue figlie. Le sorveglia perché nessuno ci arrivi senza che lui l'abbia visto per primo. Questo
il reportage dalla Cisgiordania, della Mannaia.

0: Occhi, questa volta ce l'abbiamo fatta a pronunciare il cognome in modo corretto. E poi se si va a pagina 2 di Repubblica, Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF, se Hamas disarma, l'inviato della Casa Bianca incontra il premier israeliano e chiede passi avanti sulla striscia, i capi palestinesi hanno detto tutte le cose giuste, Trump, Hormuz, diventi americano. Insomma, questa è una dichiarazione che era già spuntata di Trump, che appunto lo stretto di Hormuz dovrebbe diventare territorio americano. I giornali italiani continuano sulla scia dell'Asia occidentale, ma su argomenti leggermente diversi, quindi li trattiamo dopo un breve passaggio musicale. Questa è Colombina di Mary Froese.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Eccoci tornati, 8:17 e 25 secondi. Torniamo appunto sui giornali nazionali e su cosa succede nel mondo. Stavamo parlando di Asia occidentale, avevamo appena finito di leggere una parte del reportage di Francesca Mannocchi dalla Cisgiordania, e torniamo quindi a parlare di Asia occidentale, però attraverso ciò che si dice su Donald Trump, partendo quindi dal Manifesto, che questa mattina titola "Tutto da solo", e lo vediamo anche dalla foto che il Manifesto mette in prima pagina, la fotonotizia: finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza, e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud. Come va la guerra del Golfo? Nessuno davvero lo sa, forse neppure Trump, che un momento si inventa negoziati segreti con Teheran smentiti dagli iraniani, e quello dopo minaccia di bombardare persino l'Oman. Quindi chiede a Israele di non colpire Gaza, ma il suo inviato Jared Kushner riceve da Netanyahu in piena campagna elettorale un secco no. Niente ritiro israeliano senza prima il disarmo di Hamas. Secondo Haaretz, Israele continuerà ad attaccare e a uccidere a Gaza, pur dichiarando di voler portare avanti un piano per la ricostruzione. Un capolavoro di ipocrisia e doppiezza. Procede a tentoni Donald Trump da Occidente a Oriente, come dimostra la sua decisione di ridurre le esercitazioni militari con la Corea del Sud, citando i suoi ottimi rapporti con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, alleato stretto della Cina e di Putin. Questo si dice sul Manifesto, si pronuncia Alberto Negri in un articolo che si intitola "La Pax Americana nel Pantano, altro che vittoria". E per concludere insomma questo cappello sull'Asia occidentale, andiamo sul Corriere, che questa mattina in apertura titola "Ora Trump minaccia l'Oman, scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas". La crisi in Medio Oriente, si scrive sul Corriere, ha uno snodo importante: la tregua è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. La Casa Bianca minaccia l'Oman, vertice del premier israeliano Netanyahu con l'inviato degli USA, appunto Jared Kushner, che è anche genero di Trump, ne avevamo già parlato nella giornata di ieri. Questo per quanto riguarda l'Asia occidentale sui giornali italiani. Non è tutto però, perché ci sono insomma un po' di vicende nazionali di cui vale la pena parlare, e rimaniamo per l'appunto sul Corriere, che sulla spalla destra scrive: l'ira di Salvini per il Fontana, Stefani stufi delle polemiche, Lega nella bufera dopo l'intervista del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che non aveva escluso un passo indietro del leader Matteo Salvini. Si scrive sul Corriere: il ministro non parla ma lascia trapelare il suo malumore, in passato si era già lamentato dei continui attacchi al governo arrivati da Palazzo Lombardia. Interviene anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani, chi oggi polemizza perché a suo tempo non ha scelto di candidarsi e di raccogliere il voto dei militanti, ha chiesto appunto il governatore del Veneto a Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che a quanto pare insomma la Lega non è tutto rose e fiori, anche perché è un partito che forse tra quelli di centrodestra più sente l'ascesa di Futuro Nazionale di Vannacci, che come si può osservare dai sondaggi insomma sta pian piano rosicchiando il bacino elettorale della Lega. 8:21, ci concediamo ancora un passaggio musicale, questa è Lava La Rue.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Easy Come, Easy Go di Lava La Rue, 8:24:41. Tra poco andremo sul GR di Popolare Network. Noi prima però ci fermiamo ancora sui giornali nazionali, in particolar modo sul Sole 24 Ore, che questa mattina titola: allarme BCE sul rischio bolla delle AI. Ovviamente la BCE è la Banca Centrale Europea, e si scrive sul Sole 24 Ore: la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot-com, le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi. Una correzione, si scrive sul Sole 24 Ore, delle attuali valutazioni di borsa è probabile e rischia di avere un impatto grave anche sulle famiglie europee per la loro esposizione al tech statunitense, che è valutata in 440 miliardi di euro. E questa è la conclusione preoccupante cui giunge la BCE, partendo da una ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche. L'ascesa dell'intelligenza artificiale ha innescato un rally travolgente nel settore tecnologico, portando le valutazioni di borsa a livelli che non si vedevano dalla bolla delle dot-com. Continua poi l'articolo a pagina 5 del, appunto, del Sole 24 Ore, dove si scrive che se le AI fosse una bolla, si domanda appunto Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore, e la domanda o il dubbio che arriva da un post pubblicato sul blog della Banca Centrale Europea, un'analisi che pone questioni attuali e che ritiene probabile una correzione delle attuali valutazioni azionarie con l'area euro che non ne uscirebbe indenne. Il testo è firmato da 5 economisti dell'Istituto di Francoforte: Mali Anderson, Johannes Breckenfelder, Stefano Corradin, Kalin Nikolov e Maria Antonietta Viola. Il contesto è noto: sul mercato statunitense gli indicatori sono oggi vicini al massimo storico, anche le valutazioni dell'area europea sono cresciute ma in misura minore, e su entrambe le sponde dell'Atlantico i prezzi riflettono l'entusiasmo degli investitori per l'intelligenza artificiale come forza capace di rimodellare l'economia e trainare i profitti. La domanda che poi gli autori si pongono, ci dice il Sole 24 Ore, è che questa si tratti insomma di una scommessa razionale su una tecnologia sì trasformativa o della replica della bolla delle dot-com. La loro risposta, la risposta che gli economisti hanno dato, è che la ricerca economica sulle passate rivoluzioni tecnologiche porta alla conclusione che una correzione appunto è probabile. Fra i precedenti storici si scrive ancora sul Sole 24 Ore, gli autori citano il boom ferroviario dell'Ottocento, diffusione dell'elettricità e delle radio negli anni 20, l'ondata di internet negli anni 90. In ogni caso, una tecnologia realmente trasformativa ha attirato investimenti e le valutazioni delle imprese che l'hanno adottata sono salite con forza prima poi di crollare. Insomma, di solito i boom sono stati seguiti da correzioni. Gli autori mettono però due paletti: il primo è che i prezzi di oggi non sono necessariamente un tetto, e poi se l'intelligenza artificiale si rivelerà abbastanza trasformativa, le valutazioni future potrebbero risultare molto più alte anche dopo una correzione. Il secondo paletto riguarda invece appunto il momento in cui questo arriverà, che è impossibile da conoscere in anticipo. I cicli di boom e crollo concludono, si riconoscono solo a posteriori. Questo appunto sul Sole 24 Ore. 8:28, iniziamo appunto a transitare verso la parte internazionale. Iniziamo giusto ad annunciare di cosa parleremo. Abbiamo accennato del processo a Tupac Shakur, il processo per la morte di Tupac Shakur, decisamente non a Tupac Shakur. Ne parleremo anche in modo approfondito attraverso degli articoli della BBC, di Al Jazeera e di CNN, e poi soprattutto della minaccia di Trump contro l'Oman, che è forse anche una delle notizie più eclatanti di oggi, dopo che ieri Trump aveva già fatto un affondo verso un suo alleato, quello verso la Corea del Sud. Oggi torna verso l'Oman, abbiamo già accennato nelle prime pagine nazionali, perché appunto il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente minacciato l'Oman, in realtà l'aveva già fatto qualche mese fa. L'Iran afferma di star collaborando con l'Oman, il paese arabo del Golfo, a un piano per la gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto. La riapertura totale della via navigabile però è una richiesta fondamentale degli Stati Uniti e al momento non sembra sul tavolo. Nel frattempo, come dicevamo anche ieri, poi il periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo di pace è scaduto ieri, quindi non c'è stata alcuna notizia di proroga e le due parti sono apparentemente distanti tra loro quanto lo erano all'inizio, quindi insomma bisognerà vedere come evolverà la situazione. Poi Jared Kushner ha parlato con Netanyahu di persona dopo aver incontrato i vertici di Hamas nei giorni scorsi e poi ci soffermeremo ancora su insomma la campagna elettorale per le midterm e soprattutto anche quella in Israele di Netanyahu e il suo partito, il Likud. Andremo poi sul Telegraph per leggere appunto questa esclusiva del Telegraph per quanto riguarda le basi russe costruite in appunto ai confini della NATO, quindi appunto tra poco torniamo con tutto questo. Adesso ci concediamo un passaggio musicale e poi il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Yeah! Sex machine! I shall not feel good!

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso due persone a Zaporizhia, colpita anche Kharkiv. Nella regione di Mosca invece ci sono tre feriti, tra cui un bambino, a darne notizia all'agenzia di stampa russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro la regione. Incendi sono scoppiati in diversi edifici residenziali, in un magazzino del colosso della logistica locale Wild Berries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev parlano invece di un impianto d'alluminio e di diversi edifici che sarebbero stati colpiti.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'IDF e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. È quanto ribadito ieri Benjamin Netanyahu all'incontro con l'inviato di Trump Kushner e con una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti per Gaza una settimana fa, il premier israeliano ha escluso qualsiasi piano che prevede il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Washington puntava a sbloccare la situazione, ma nonostante le dichiarazioni, gli Stati Uniti parlano di un incontro costruttivo, resta l'attuale stallo sul futuro della striscia.
0: E prosegue lo stallo anche fra Stati Uniti e Iran, dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua tra i due paesi, durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione del cessate il fuoco e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Poco fa il Ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che il memorandum con gli Stati Uniti è nullo a causa delle violazioni di Washington. Tra i nodi nelle trattative c'è la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, un'imbarcazione è stata colpita nelle ultime ore mentre tentava l'attraversamento. Nell'operazione sarebbe stato ferito un membro dell'equipaggio.
1: Esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di esacerbare le tensioni nella penisola coreana. Lo ha detto l'ufficio presidenziale di Seoul dopo che Trump ieri ha annunciato di voler ridurre sostanzialmente le manovre perché costose. Il presidente statunitense ha motivato la sua decisione parlando dell'ottimo rapporto con Kim Jong-un, ma anche del mancato aiuto della Corea del Sud nella guerra contro l'Iran. Oggi anche il Giappone ha espresso preoccupazione su queste dichiarazioni, dicendo che la cooperazione tra Washington e Seoul è fondamentale per la sicurezza della regione.
0: A Cagliari è morta dopo 25 giorni in ospedale Michela Rubio, la donna di 47 anni, a cui il 23 luglio aveva sparato suo marito Alessandro Pintus, che aveva anche ucciso il proprio fratello di 42 anni e che da allora è in carcere. In Veneto, nel comune veneziano di Camponogara, poche ore fa è stata trovata morta un'altra donna, la 39enne Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. Ad aprile la magistratura aveva aperto un procedimento su di lui con le accuse di maltrattamenti e lesioni dopo una denuncia della donna.
1: Oggi a Ravenna arriverà la nave Humanity One, a cui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui nei giorni scorsi il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti, nella zona compresa tra Lampedusa e Malta. Ieri un'altra nave, gestita da una ONG, la Life Support di Emergency, aveva salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7, che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati all'ascolto, la circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Asti, per lavori lungo la statale 590 della Valcerrina si viaggia a senso unico alternato nel comune di Murisengo. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: 8:41, torniamo sulla nostra rassegna stampa, torniamo sui giornali internazionali in questo caso, e appunto prima di incominciare però vi ricordo che se volete potete contattarci al numero 328 8757 845, oppure scriverci addirittura su Instagram nei DM per consigliarci, anche volendo approfondimenti e darci feedback e riscontri, ma soprattutto c'è uno strumento che è utilissimo perché ci permette di dialogare, che è la chat dalla live di YouTube, perché appunto vi ricordo che Già Notizia va in onda in radio, in TV, ma poi anche in live su YouTube dalle 8 alle 9 del mattino tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Come dicevo, però torniamo sui giornali, torniamo soprattutto sui giornali internazionali, partendo da un fatto che abbiamo già annunciato e annunciato in apertura, ovvero il processo per la morte di Tupac Shakur, iniziato ieri a Las Vegas. L'accusato dell'omicidio è Keith Di Davis, ex capo di una gang, adesso a 63 anni, appunto accusato dell'omicidio. Secondo l'accusa, sebbene Davis non abbia premuto il grilletto dell'arma che ha ucciso il rapper, avrebbe comunque orchestrato l'omicidio. Davis nega le accuse e si è dichiarato non colpevole. Questo lo riporta la BBC, che ieri faceva anche una copertura live del processo in diretta. Quando è morto Tupac aveva appena 25 anni, lo abbiamo ascoltato proprio adesso con Ghetto Gospel poco prima di andare in onda, mi sembrava adeguato, ecco, metterlo, ricordarlo in questo senso. Aveva appunto 25 anni quando fu ucciso a colpi di pistola dopo un incontro di box di Mike Tyson il 7 settembre del 96, morì poi 6 giorni dopo la sparatoria. I pubblici ministeri sostengono che Davis, ex capo di una gang dei Southside Compton Crips, fosse il comandante sul campo che ordinò l'uccisione di Shakur. Così leggiamo dalla BBC. Il caso degli omicidi è rimasto in gran parte irrisolto fino alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dallo stesso Davis, che nel 2019 ha pubblicato un libro di memorie. In questo libro, in varie interviste, Davis affermava di essere stato un passeggero del veicolo da cui quella notte sono esplosi i colpi contro l'auto di Shakur. Nel libro ha dichiarato di aver dato la pistola utilizzata per l'omicidio a suo nipote Anderson, che poi avrebbe sparato al rapper. E appunto i suoi avvocati hanno sostenuto che il libro però sia un'opera di finzione, che non debba essere utilizzato come prova in un processo penale relativo a un caso risalente a 3 decenni fa, ma un giudice ha stabilito che potesse essere utilizzato in tribunale, e quindi adesso si sta tenendo il processo. Ieri sono stati sentiti diversi testimoni, come riporta la BBC, riporta una citazione di una testimone che era lì sul posto: "All hell broke loose", tutto l'inferno è uscito in quel momento quando è iniziata la sparatoria. Questa una testimonianza di chi ha visto l'omicidio in quel momento, quella sera di 30 anni fa. E appunto questo lo trovate, se vi può interessare, ad approfondire sulla BBC, ma poi c'è anche un articolo molto approfondito anche su Al Jazeera, dove si spiega anche tutto il contesto in cui Tupac Shakur viveva, quindi insomma di un contesto molto più ampio, di anche potremmo definirla rivalità tra etichette discografiche, l'etichetta ovviamente di Tupac Shakur e l'etichetta di Notorious B.I.G. e insomma se apriamo questo capitolo non la finiamo più, però quindi continuiamo. Però è molto interessante, se vi può interessare questo potrebbe essere un buon pretesto per riaprire tutta quella, insomma, quella porta che affaccia sull'hip hop e su quegli anni di musica negli Stati Uniti. Torniamo però a fatti internazionali, come ad esempio l'abbiamo detto anche prima, la minaccia di Trump contro l'Oman. Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente, dicevamo prima, minacciato l'Oman. L'abbiamo detto appunto anche prima, che sono finiti 60 giorni in cui era possibile raggiungere un accordo di pace, il memorandum of understanding è scaduto. C'è quindi una panoramica degli ultimi sviluppi di ieri relativi alla guerra con l'Iran, alla situazione più ampia in Medio Oriente, e ce la regala Associated Press. Questo appunto Associated Press che riporta che l'Iran afferma di essere vicino alla conclusione di un accordo con l'Oman. L'Iran ha dichiarato ieri di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, che si estende tra i due paesi, e che ora si sta lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha dichiarato ai giornalisti a Teheran che è stato raggiunto un accordo riguardo alla mappa della rotta di transito. Non ha poi fornito ulteriori dettagli, ma le informazioni emerse suggeriscono, scrive Associated Press, che l'accordo prevederebbe la riapertura dello stretto con le navi che in entrata passerebbero nella rotta vicino all'Iran e in uscita attraverso la rotta dell'Oman. Durante un periodo transitorio le navi transiterebbero senza pagare diritti o pedaggi, ma poi questi verrebbero implementati. Gli Stati Uniti, ci dice Associated Press, hanno cercato di raggiungere anche qui un accordo accettabile sull'apertura dello stretto, ma l'Iran di fatto ha chiuso lo stretto attraverso il quale prima della guerra transitava circa, lo abbiamo detto e ridetto, un quinto delle forniture mondiali di petrolio destinate al commercio, dopo che poi appunto Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato il paese il 28 febbraio. Anche la BBC parla di questa minaccia di Trump che sarebbe trapelata attraverso un'intervista di Fox News. Però non c'è appunto una prova audio di questa intervista, c'è soltanto le parole di un reporter di Fox News, e appunto la BBC ci regala anche questa mappa che ci permette di riguardare un attimo lo stretto di Hormuz e capire esattamente dove è posizionato l'Oman rispetto all'Iran. Quindi appunto le navi in entrata passerebbero attraverso le coste dell'Iran, in uscita attraverso quelle dell'Oman. Per chi ci guarda anche in video c'è questa cartina che mostra geograficamente dove si trovano le due nazioni. E ricorda la BBC che Trump ha fatto la sua minaccia all'Oman poche dopo che l'Iran aveva appunto annunciato che i due paesi stavano per raggiungere un accordo sul transito delle navi. Questo la BBC. Rimaniamo però in Asia occidentale però ci spostiamo decisamente verso Israele e appunto a Jared Kushner, che ieri ha incontrato il primo ministro israeliano. Leggiamo dal New York Times: Kushner meets Netanyahu in effort to break logjam over Gaza. Kushner incontra Netanyahu nello sforzo di rompere questa impasse su Gaza. Leggiamo appunto dal New York Times: il primo ministro Benjamin Netanyahu di Israele si è rifiutato di ritirare le forze armate dal paese finché Hamas non si disarmerà completamente. Questo è il catenaccio del New York Times, ma l'amministrazione Trump è sotto pressione per mostrare progressi. Jared Kushner, lo abbiamo detto e ridetto, però lo ripetiamo, genero del presidente Donald Trump, stretto collaboratore, ha incontrato ieri a Gerusalemme Benjamin Netanyahu appunto nel tentativo di sbloccare questa impasse su Gaza, nella striscia di Gaza devastata dalla guerra dove si continua a morire. Kushner si è recato nella regione, leggiamo dal New York Times, con i rappresentanti del Board of Peace, dopo che Netanyahu ha respinto un accordo per il disarmo di Hamas. Quindi questa tabella in 15 punti di cui avevamo parlato già ieri, che era stata concordata da Hamas con il Board of Peace, Israele l'aveva respinta. L'annuncio di Trump il mese scorso, secondo cui il Board of Peace aveva ottenuto l'accordo di Hamas per il disarmo, aveva brevemente alimentato le speranze di progressi. Leggiamo: il piano del presidente era rimasto però bloccato per mesi a causa della resistenza di Hamas al disarmo e dei continui raid aerei e operazioni militari israeliane e a Gaza. Israele non ha inoltre rispettato gli impegni presi, tra cui ad esempio l'ingresso nel territorio di determinate quantità di carburante e altri beni di prima necessità, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco stipulato con Hamas. È interessante poi un retroscena che ci fa sapere il New York Times. L'ufficio appunto di Benjamin Netanyahu, dopo l'incontro con Kushner, ha dichiarato che in un comunicato in inglese che le due parti hanno avuto discussioni approfondite e costruttive, hanno concordato di istituire gruppi di lavoro sul disarmo delle fazioni militanti a Gaza e sulla smilitarizzazione del territorio, nonché poi su questioni relative a servizi igienico-sanitari, acqua potabile. Insomma, dal comunicato in lingua inglese sembra effettivamente che si siano fatti dei progressi, ma poi il governo israeliano ha rilasciato una dichiarazione separata in lingua ebraica indirizzata ai media nazionali sull'incontro, appunto, da toni, ci dice il New York Times, più decisi. Parte della dichiarazione, attribuita a un anonimo funzionario diplomatico, affermava che il primo passo per disarmare Hamas sarebbe stato la consegna di tutte le armi da parte del gruppo, che sarebbero state distrutte sotto la supervisione del generale di divisione statunitense Jasper Jeffers, comandante della FIS, appunto la forza internazionale di stabilizzazione, che sarebbe poi stata dispiegata a Gaza. Il comunicato affermava che Netanyahu aveva chiarito a quella che veniva definita la parte americana che Israele non si sarebbe ritirato dalla cosiddetta linea gialla descritta nell'accordo di cessate il fuoco di ottobre, che doveva delimitare l'estensione del dispiegamento israeliano a Gaza. Poi appunto la dichiarazione affermava che Israele non avrebbe accettato limitazioni della propria libertà d'azione nel contrastare gli attacchi provenienti da Gaza e a, appunto, le uccisioni mirate che a suo dire avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. E un'altra parte di questo comunicato, attribuito di nuovo a un funzionario israeliano, mirava a evidenziare una differenza di opinione fondamentale tra Israele e il Board of Peace. Nel profondo, Israele ufficiale non crede che Hamas si disarmerà. Gli americani dicono di credere che ciò sia possibile, si legge nel documento. Appunto, poi il Kushner e i membri del Board of Peace sono volati in Israele per l'incontro lunedì, dopo aver avuto colloqui con i rappresentanti di Hamas, e insomma si fa un recap di quello che è successo. Questo è interessante perché ci racconta di un rapporto tra alleati complesso tra Israele e Stati Uniti, perché entrambi si trovano a dover appunto dimostrare, sia Trump che Netanyahu, di essere uno indipendente dall'altro. L'avevamo anche visto negli scorsi mesi. Netanyahu cerca sempre di più di dimostrarsi dipendente dagli Stati Uniti, capace di anche smarcarsi dall'alleato americano e dimostrare alla propria nazione di prendere scelte in autonomia, e stessa cosa Donald Trump. E questo probabilmente non andrà soltanto a peggiorare questi attriti tra alleati, soprattutto perché entrambi sono in campagna elettorale. Lo abbiamo detto prima, nel giro di una settimana entrambi si giocano i loro destini politici. Ci sono due sondaggi che mi piaceva guardare con voi. Il primo è di Reuters: Trump approval falls to 33%, lowest of his presidency. L'approval rate, quindi appunto il tasso di approvazione di Donald Trump, scende al 33%, questo leggiamo da Reuters, il più basso della sua presidenza. E appunto, per chi ci guarda anche in video, c'è questo grafico dove vediamo che è decisamente più alto il tasso di disapprovazione di Donald Trump, al momento è intorno al 64%, mentre quello di approvazione al 33%, stando al sondaggio che viene pubblicato da Reuters in collaborazione con Ipsos. Ricordiamo che dopo essere tornato alla Casa Bianca lo scorso anno, Donald Trump aveva poco meno della metà del paese favorevole alla sua presidenza. Quest'anno la sua popolarità ha preso un duro colpo, ecco, dopo che ha ordinato gli attacchi contro l'Iran insieme a Israele a febbraio, e poi appunto il conflitto che ne è seguito, che ha paralizzato un quinto del commercio mondiale di petrolio, innescando un'impennata al prezzo della benzina che sta pesando sulle famiglie statunitensi, sugli alleati repubblicani di Trump. Trump, che durante la campagna elettorale aveva promesso di tenere sotto controllo l'inflazione, evitare guerre di lunga durata, e ricordate l'America First. Però poi Donald Trump, insomma, ci ricordiamo la sua dichiarazione durante la guerra dei 12 giorni, in cui disse: sono io che ho coniato l'America First, quindi mi riservo il diritto di scegliere. Anche cosa questo vuole dire? Ovviamente l'America First non l'ha coniato Trump, come modo di dire, è stato coniato durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, in America. Rimaniamo appunto sui sondaggi, andiamo su Times of Israel. Questo in realtà è di un pochino di tempo fa, perché è del 28 luglio, ma è l'ultimo che abbiamo a disposizione, e Netanyahu anche non è messo benissimo. Un sondaggio pubblicato da Channel 12, che è un'emittente israeliana, mostrava che insomma sia Benjamin Netanyahu che Gadi Eisenkot, che è il suo avversario più forte, sono entrambi intorno al 30%. 48% per quanto riguarda il sondaggio, appunto. Quindi entrambi si trovano in una situazione non favorevole al 100% nel proprio paese e cercano di dimostrare un braccio di ferro ognuno all'altro. 8:55, noi per adesso ci concediamo un passaggio musicale. Questo è Praci con Broken World.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Praci con Broken World. Questo è dall'ultimo album scritto, fatto appunto da Praci, rapper sardo. È uscito giusto questo luglio. Ringraziamo ancora Nicolò Setsu per la selezione musicale. 8:59, ci resta pochissimo tempo, andiamo sull'Independent, dove ritroviamo un'inchiesta del Telegraph basata su immagini satellitari e documenti riservati, dove si prova a dimostrare che il Cremlino ha costruito e ampliato almeno 10 nuove basi con almeno 59 rampe di lancio. Leggiamo dall'Independent: le basi sono progettate per lanciare un gran numero di droni a reazione in grado di sovraccaricare le difese aeree ucraine, mentre Mosca bombarda obiettivi militari e civili in tutto il paese. Ma stando ai confini con l'Ucraina e la Bielorussia, i droni ad alta tecnologia saranno in grado di raggiungere anche gli alleati di Kiev nella NATO. Questo si legge dal rapporto. Secondo le immagini analizzate dalla società di intelligence sui droni DroneSec, circa 20 delle nuove rotaie di lancio, ovvero le guide utilizzate per il lancio dei droni, sono state allungate per consentire alle forze russe di impiegare droni d'attacco a lungo raggio. Questo dall'Independent, che appunto si appoggia al Telegraph questa mattina. 9:00 e 10 secondi. Noi torniamo domani di nuovo dalle 8 alle 9, ma rimanete connessi perché tra poco in radio e in TV torniamo io e Francesco Piperis con Oltre la Prima, dove parleremo appunto di approfondimenti. Questa mattina abbiamo tantissime cose di cui parlare, insomma, a tra poco. Noi ci troviamo di nuovo domani, ricordiamolo, dalle 8 alle 9. Se volete potete scrivere sia a questo numero 3288757845 oppure in DM su Instagram per feedback e consigli. A domani.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstaculizo требует от нас решительных.
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
8: Come va su? Ma non l'hai messi però su quel file rassegna stampa?

0: A quest'ora, oltre la prima, focalizza l'attenzione ben oltre le prime pagine dei giornali, andando a approfondire alcuni elementi di attualità, e succede attraverso la condivisione con voi che ci seguite in video, in streaming, dalle 8 per esempio, poi anche sulla diretta YouTube della Rassegna Stampa. Ricordate insomma di condividere anche i vostri pensieri, se vi va, nella chat live di YouTube con Jacopo Bertuglia. Ma in ogni caso, a quest'ora noi scegliamo e selezioniamo per voi alcuni argomenti che vogliamo approfondire nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Lo faremo anche con interlocutori ben più ferrati e ovviamente professionalmente preparati di noi su diversi argomenti. In questi giorni di post Ferragosto, in realtà di ripartenza delle attività, stiamo selezionando per voi alcuni temi, stiamo facendo anche alcuni recuperi rispetto alle giornate passate, al mese di agosto. Insomma, è successo davvero di tutto anche in questa estate, soprattutto nelle settimane in cui alcuni di noi erano anche non in diretta. Jacopo lo ha raccontato dentro la rassegna stampa quotidiana che andava in onda dalle 9:15 alle 10, però insomma in questi primi minuti, Jacopo, se sei d'accordo, vorrei fare un passo indietro, quantomeno alla fine di luglio, perché se ricordate, lo dico anche ai nostri ascoltatori e spettatori, è successo di tutto anche tra Spagna, Europa, Italia. A Ceuta è successo tanto, diciamo, c'è stato un grande movimento di persone e insomma gli strascichi di quello che è successo alla fine di luglio li viviamo anche in questi giorni, certo. In una crisi diplomatica, se vogliamo, anche in Europa. Io non so se nel frattempo, Jacopo, in questi giorni ci sono stati, diciamo, delle ultime news, delle novità, però vorrei fare un passo indietro alla fine di luglio, perché tra le tante cose che ho letto, che abbiamo letto, mi ha colpito in particolare quello che sulle sue pagine social ha scritto il direttore di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, che è sempre molto focalizzato negli ultimi mesi, ha scritto tanto anche sulla questione nucleare, per esempio sul paventato ritorno del nucleare anche in Italia, però sulla crisi di Ceuta, sulla crisi dei confini, sulla sospensione di Schengen, insomma, di cui si è parlato tanto in quelle settimane, Onufrio ha scritto un testo molto interessante.
1: Ricordiamo un attimino anche quali sono i fatti,
0: esatto,
1: prima, perché appunto durante, come ricordava Francesco, verso fine luglio a Ceuta arrivano, che è un'exclave spagnola nel Nord Africa, arrivano improvvisamente 72.000 persone dal Marocco, e lo fanno a via mare, sostanzialmente attraversando quel piccolo tratto di costa che è delimitato da una barriera fisica, da un muro che attraversa la spiaggia, però appunto semplicemente lo aggirano via mare ed entrano in Spagna. In quel momento, è appena un mese fa, non so se vi ricordate quanti video inondavano i social e in generale anche le prime pagine dei giornali sui siti vari, era pieno di immagini mostravano questi migranti che entravano e ringraziavano la Spagna, eccetera. Ricordiamo che comunque sono morte circa 80-90 persone, tra le 80 e le 90 persone in quell'avvenimento, però le destre in generale hanno subito urlato all'invasione. L'Italia si è distinta per aver bloccato Schengen con la Spagna per il timore di un arrivo di migranti dalla Spagna verso l'Italia. Come sappiamo, questo non sarebbe mai potuto succedere perché Ceuta di per sé non rientra all'interno di Schengen, ha un protocollo a parte per uscire da Ceuta. Quindi insomma il blocco di Schengen è stato inutile, dopodiché ne stiamo pagando ancora le conseguenze adesso, perché ad esempio se si vuole andare in Spagna al momento la procedura non è quella che di solito si usa per gli altri paesi europei che sono ancora all'interno del patto di Schengen. Tra l'altro Ceuta torna di attualità in queste ore per il braccio di ferro con la Germania e appunto di nuovo tutta la questione migratoria che in Europa si dimostra ancora una volta centrale.

0: Jacopo, grazie per questo riepilogo, perché insomma è sempre necessario, come dire, contestualizzare, riperimetrare le cose che succedono. E allora, cosa ha scritto il 31 luglio Giuseppe Onufrio, direttore del Greenpeace Italia, sui suoi canali social? La banda dei tre geni al governo destropiteco è il titolo del, pezzo. Sì, sì, è partito toccandola pianissimo anche già dal titolo. 4 ore, tanto ci hanno messo Meloni, Tajani, Salvini a trasformare la crisi di Ceuta in un comizio elettorale, uno dietro l'altro, stessa identica richiesta, sospendere Schengen con la Spagna. Hanno visto migliaia di persone, ci hanno visto dentro un sondaggio, sciacallaggio puro, e dentro quelle dichiarazioni, dalla prima riga all'ultima, una montagna di bugie e porcherie. Mettiamole in fila una per una. Primo, Ceuta è fisicamente in Africa, si tratta di un fazzoletto di terra spagnola di 18 km quadrati, come ci ha aiutato anche a comprendere geograficamente anche Jacopo poco fa. Dall'altra parte dello stretto di Gibilterra, sta più vicino a Rabat che a Madrid, si esce di lì con un traghetto, con un aereo che ha attraversato quella frontiera per arrivare in Italia, dovrebbe imbarcarsi verso la penisola iberica passando i controlli di identità, attraversare tutta la Spagna, valicare i Pirenei, attraversare tutta la Francia e presentarsi a Ventimiglia. Effetto della sospensione di Schengen con la Spagna sulla situazione di Ceuta? Zero. Il loro elettore però, che fino a martedì ignorava perfino l'esistenza di Ceuta e non saprebbe indicarla sulla cartina nemmeno se la ritrovasse scritta, adesso è convinto che stia dietro i Pirenei e che quella gente, giovedì prossimo, si parlava ovviamente dell'inizio di agosto, sia sotto casa sua. Su quella convinzione ci costruiscono una campagna elettorale intera. Che bello essere un politico di destra e avere davanti tanti destropiteche a cui puoi raccontare letteralmente la qualunque. Secondo, la porta che vogliono sbarrare è sbarrata da 35 anni. Codice frontiere Schengen, norme speciali per Ceuta e Melilla. Chi parte da lì verso la Spagna peninsulare o verso qualunque altro paese dell'area viene fermato e identificato. Documenti alla mano, come se uscisse fuori da Schengen. Ceuta e Melilla hanno infatti un regime speciale proprio per via della loro posizione, che prevede doppi controlli al confine esterno, uno all'ingresso del Marocco e un altro ancora quando si viaggia verso il continente europeo. Il ministro degli esteri della Repubblica Italiana chiede di chiudere una frontiera nei fatti già chiusa. Terzo, testuale dal profilo di Tajani, le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano che scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è stata profondamente sbagliata. Falso, scrive Onufrio. La Spagna ha approvato per decreto una regolarizzazione, permessi di soggiorno e di lavoro di durata annuale per gente che vive e lavora lì da anni senza precedenti penali, già presente prima del 31 dicembre 2025, documenti per firmare un contratto, pagare le tasse, uscire dal nero. Il capo della nostra diplomazia ha scambiato un permesso di soggiorno per una cittadinanza e un passaporto europeo. Il decreto spagnolo riguarda persone che stanno in Spagna da anni, entrate in larghissima parte in aereo con un visto turistico dell'America Latina. Chi lega le due cose sta raccontando una balla e la racconta sapendo perfettamente di raccontarla. E se il problema sono le sanatorie, cioè le regolarizzazioni, qualcuno gli ricordi la più grande della storia repubblicana. 2002, legge Bossi-Fini, oltre 647.000 persone. E poi regolarizzate.
1: E poi prosegue Onufrio, quarto, ingressi irregolari registrati nel 2025, 66.000 in Italia, 36.000 in Spagna, quasi il doppio da noi. Applicando la lettera al principio di Tajani, il primo paese da buttare fuori da Schengen è l'Italia, con Tajani che firma il decreto contro se stesso e Piantedosi che gli regge la penna. Quinto, per 4 anni ci hanno raccontato sempre la stessa favola, non possiamo essere lasciati soli, nessuno può affrontare la migrazione da solo, cooperazione, solidarietà europea, redistribuzione. Il 4 maggio scorso Meloni parlava ancora di crisi globale da affrontare insieme, poi la pressione si sposta nei 1500 chilometri, tocca a qualcun altro e in 4 ore la solidarietà europea diventa una minaccia contro un governo alleato. E sesto, il Marocco ha capito da tempo qual è la sua unica arma diplomatica, i corpi dei propri giovani. Apre il rubinetto quando le serve qualcosa sul Sahara occidentale o per punire decisioni che non condivide, scrive Onufrio, lo richiude quando l'ha ottenuto. Era già accaduto, per esempio, nel 2014-2021, non c'entra nulla la politica migratoria della Spagna. Davanti a un ricatto costruito sulle persone, il governo italiano ha puntato il dito contro chi quel ricatto lo subisce. Il motivo di tanta delicatezza con il Marocco lo sappiamo tutti. Stati. I memorandum italiani con la Libia e con la Tunisia camminano sullo stesso identico meccanismo: soldi e legittimazioni in cambio di frontiere presidiate. Chi ha appaltato i propri confini alla Guardia Costiera Libica si guarda bene dallo spiegare al mondo come funziona il ricatto migratorio, perché il primo a restarci sotto sarebbe lui. E poi, settimo, e qui arriviamo al fondo del barile, prosegue Onufrio, il 19 giugno del 2026 Donald Trump aveva appena raccontato al mondo intero che Giorgia Meloni lo aveva implorato per una foto al G7 di Evian e che lui gliel'aveva concessa perché gli faceva pena. E in quel momento, tra i 27 capi di governo, sapete chi ha preso la parola per difenderla? Pedro Sanchez. Sono passati 41 giorni, 41 alla prima giornata di caos e di morti sulle coste spagnole in Africa. La prima a saltargli addosso è stata lei, su una vicenda che si decide sulla frontiera marocchina, dove la Spagna è il bersaglio del ricatto. Chi tende una mano quando sei a terra, gentaglia così se lo segna e aspetta il momento buono per azzannare. E ottavo, conclude Nufrio, sapevano dove sta Ceuta, sapevano che quella frontiera è controllata da 35 anni, sapevano che a Ceuta gli sbarchi via mare erano stati zero fino a metà luglio, sapevano che da noi gli ingressi irregolari sono il doppio dei loro, sapevano che la mano che ha aperto quel confine sta in Marocco, hanno parlato lo stesso perché una bugia arriva a milioni di persone in 3 ore e la smentita arriva a 10.000 in 3 giorni, e perché una crisi umanitaria per loro vale un punto nei sondaggi. E chiaramente, effettivamente, su questo bisogna dargli ragione a Onufrio, chiaramente è stata utilizzata come propaganda la vicenda di Ceuta e Meliglia.
0: E volevo, tu l'hai omesso, ma insomma Onufrio chiude scrivendo sì, che miseria senza fondo, perché sì, il problema è questo qua. Ovviamente è tutta una questione di calcolo elettorale, dimenticando sempre, con questa sorta di Alzheimer selettivo, che stiamo parlando di persone, di esseri umani e non di merci, di container con i giocattoli da spostare di qua e di là in tutto il mondo. Questo è davvero preoccupante, e ovviamente su questo continueremo a monitorare, però insomma avevamo desiderio di condividere con voi questa riflessione molto puntuale, molto amara, devo dire, a tratti anche molto dura, di Onufrio con voi stamattina. E allora, insomma, per rifarci un po' le orecchie, per alleggerirci, ma neanche tanto, però insomma una buona dose di rock and roll non fa male a nessuno, anzi serve, diciamo, a rimettere la testa fuori dall'acqua. Questi sono i Molotov, Come On Now.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Beh, questi Molotov ci piacciono veramente tanto. Devo dire che da quando li abbiamo scoperti l'anno scorso, insomma, non perdiamo mai occasione per ascoltarli. Come on now, da Wasted on Youth, disco uscito quest'anno all'inizio, il 30 gennaio. I singoli, come dire, hanno varcato, come dire, i nostri palinsesti per tutto l'anno scorso e anche quest'anno, insomma, li stiamo ascoltando abbastanza. Pubblicati dalla sempre pregevole Marshall Records, 9, 26 minuti e 24 secondi. Vogliamo fare un recupero dalla stampa di ieri rispetto a questa estate nera degli incendi, e non soltanto in Italia, ovviamente, se avete seguito con una certa attenzione le cronache anche all'estero, anche in Francia, anche in Spagna, c'è stata una devastazione notevole, devo dire. Vogliamo condividere con voi un pezzo ieri a firma Elisabetta Fagnola e Matteo Pria sulla stampa, dal titolo 70.000 ettari andati in fumo, l'estate nera dell'Italia che brucia. 70.000 ettari in fumo dall'inizio dell'anno, equivalenti a circa 100.000 campi da calcio, il 133% in più rispetto alla media degli ultimi 20 anni. L'Italia brucia, attraversata da una ondata di calore e incendi, superando ormai ogni anno il record di quello precedente. Le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l'intensità delle condizioni favorevoli agli incendi estremi. Si legge nel report di WWF Italia, è stata la mano dell'uomo, diffuso a inizio agosto, per raccontare un quadro globale preoccupante che va dalla Spagna alla Grecia, dagli Stati Uniti all'Italia. Se i roghi estivi non sono più una notizia, ciò che quest'anno è cambiato nel nostro paese, secondo WWF Italia, è il numero dei roghi fuori controllo, più difficili da domare per estensione e condizioni climatiche. Sono già oltre 300 quelli superiori ai 30 ettari e, se in precedenza si verificavano raramente, ora sono responsabili della maggior parte della superficie bruciata. Lo si legge anche tra le richieste d'aiuto arrivate dalle regioni italiane alla Protezione Civile: 974 dal 15 giugno al 14 agosto, contro le 810 di un anno fa e le 1475 dell'anno record 2017. Si tratta di chiamate per chiedere l'intervento della flotta nazionale dello Stato, 28 tra Canadair ed elicotteri che intervengono in supporto ai mezzi regionali già sul posto quando l'incendio risulta troppo esteso e i mezzi scarseggiano. Sono arrivate dalla Sicilia 183, alla Calabria 107, dalla Puglia 74, ma l'anomalia, spiegano fonti della Protezione Civile, quest'anno è il Piemonte: 197 richieste d'aiuto. In Piemonte è l'estate nera dei boschi e l'emergenza che non concede tregua. Il fronte più critico resta nel Biellese, dove da 2 settimane brucia la zona del Monte Barone. Già 1.000 gli ettari di bosco sono andati persi e le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle case. Il timone in Val Sessera ora è anche per la qualità dell'aria. Secondo i dati raccolti tra maggio e metà agosto dal Viminale, questa crisi in Piemonte ha già polverizzato ogni record degli ultimi 10 anni, con almeno 2.500 ettari distrutti, ed è solo di un primo bilancio. Non esistono precedenti di una tale portata e violenza, commenta Alessandro Paola, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Ora lo stato d'emergenza per le province di Torino, Vercelli e Verbano Cusio-Ossola è stato esteso a tutta la regione. Uno sforzo umano enorme, con più di 12.000 uomini impiegati a protezione di case e infrastrutture. Ma non c'è solo il Piemonte. È stato circoscritto il vasto rogo sul Morrone, in provincia dell'Aquila, dove sono stati distrutti 150 ettari di bosco. Altri ne sono divampati nella pineta di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e nei boschi di Barberino Tavarnelle, vicino Firenze, e ancora sul Monte Goi, vicino a Como, dove 50 residenti sono stati evacuati, e in Friuli Venezia Giulia, dove emergenza è stata estesa a tutta la regione e si lavora ormai da una settimana sul Monte Amariana. Di tutti questi incendi, quasi un terzo della superficie bruciata è interna ad aree protette. Non vale solo per l'Italia. Affermare che il pianeta è in fiamme non è un'esagerazione. Negli ultimi vent'anni la superficie percorsa degli incendi a livello mondiale è raddoppiata e la tendenza continua a essere in costante crescita. È la valutazione di WWF Italia. Abbiamo visto bruciare la Francia, il sud della Spagna, la Grecia, il Portogallo, ma anche paesi del nord Europa generalmente risparmiati. Nel Regno Unito le squadre di soccorso stanno combattendo 15 incendi nel Galles meridionale, il Belgio ha chiesto aiuto agli altri paesi dell'Unione Europea per un vasto incendio divampato nelle Haute Fagne, riserva naturale al confine con la Germania, ma anche nelle regioni del nord e nell'arco alpino, rileva Eleonora Bizzarri, funzionaria della task force estiva di monitoraggio Vigili del Fuoco, gli incendi boschivi in questa stagione sono un'anomalia. Se è vero che le cause degli incendi sono spesso un mix di fattori, nel 95% dei casi, secondo uno degli ultimi report dell'ISPRA, la responsabilità è riconducibile all'uomo: roghi dolosi, mozziconi, fuochi in zone vietate, incuria, negligenza. Solo una piccola percentuale ha origine da eventi naturali, come ad esempio fulmini. L'abbiamo verificato in alcuni degli ultimi casi, incrociando i dati con le condizioni meteo, ha precisato ancora Eleonora Bizzarri. Ciò che sta invece aumentando sono i fattori predisponenti, tra cui le temperature. L'ondata di calore anomala, insieme alla bassa umidità della vegetazione, sempre secondo Bizzarri, si è sommata a zone impervie da raggiungere. Oggi, ad esempio, in Umbria, i vigili del fuoco usano anche i droni per la prevenzione degli incendi, controllare i fronti del fuoco, monitorare le riserve d'acqua. Ma le condizioni climatiche, si legge nel report del WWF Italia, assumono un ruolo sempre più importante: temperature elevate, periodi prolungati di siccità e ondate di calore aggravati dai cambiamenti climatici in corso riducono il contenuto idrico della vegetazione, rendendola più secca e combustibile. Per questo WWF chiede un approccio più ambizioso, investendo in prevenzione ma anche rafforzando le capacità dei paesi di adattarsi ai cambiamenti climatici. Benzina sui nostri roghi. Questo è, insomma.
1: Eh sì, questo è, leggevamo appunto questo articolo sulla Stampa, ma non è soltanto a livello italiano, lo è anche a livello europeo. Io vi cito giusto due dati dal sito dell'Unione, della Commissione Europea: Current Wildfire Situation in Europe, la situazione al momento dei roghi in Europa, 580.153 ettari bruciati dall'inizio dell'anno e 1.664 incendi che sono stati appunto detected, quindi appunto sono stati riscontrati dalla Commissione Europea dall'inizio dell'anno. Non superiamo ancora però a livello europeo il numero dell'anno scorso, che era di 1814 incendi, e appunto vediamo qui una progressione di come durante l'anno sono aumentati gli incendi. Appunto nel grafico l'arancione rappresenta il 2025, vediamo che siamo ancora dietro il 2025, quindi immaginiamo quanti danni possono aver fatto gli incendi dell'anno scorso, se già questi sono stati devastanti. Andiamo ancora su Associated Press, dove leggiamo: Belgian wildfire approaches Germany as Greece probes deadly blaze. Insomma, altri aggiornamenti dagli incendi in Europa. Le ultime due nazioni colpite sono il Belgio e la Grecia. Vediamo delle immagini apocalittiche che ci mostra Associated Press. Insomma, in Belgio è il più grande incendio da oltre un secolo e in Grecia stanno morendo vigili del fuoco e persone a causa di questi incendi. Non è quindi una situazione soltanto italiana, ma a livello europeo, e per questo bisogna insomma adoperarsi per tutelare il nostro ambiente. 9:34 e in questo momento lanciamo il GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 9:30. In Ucraina un raid missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv. Ci sono 2 morti anche in un altro attacco a Zaporizhia. Kiev nella notte invece ha colpito la regione di Mosca, causando 3 feriti. A dare notizie in questo caso l'agenzia russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala contro la regione. Incendi sarebbero scoppiati in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wild Berries, colpito più volte in queste settimane. Secondo i media di Kiev sarebbero stati colpiti un impianto di alluminio e diversi edifici.
4: Un aereo non identificato ha colpito oggi un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese. riportarlo all'agenzia di stampa AFP. Secondo Al Jazeera, diverse fonti parlerebbero di un attacco israeliano. Prima della caduta del regime di Assad, nel dicembre 2024, l'aeroporto di Abu Al-Zur era rimasto coinvolto negli scontri tra le fazioni rivoluzionarie siriane e il precedente regime.
3: E alle primarie del Likud, il partito di Netanyahu, si delinea la lista dei candidati verso le elezioni per la Knesset, il Parlamento, di ottobre. Al capo di partito, lo stesso Netanyahu, seguono per numeri di voti Eli Cohen, ministro dell'Energia, seguito dal presidente della Knesset Amir Ohana, dal ministro della Giustizia Yariv Levin, dalla ministra dei Trasporti Miri Regev e dal capogruppo della coalizione Ofir Katz. Netanyahu ha blindato 10 posti, che saranno riservati alle sue nomine personali. Negli attuali sondaggi il Likud è dato a 23-26 seggi. Se venissero confermati, almeno 5 tra gli attuali ministri resterebbero fuori dal prossimo Parlamento.
4: Oggi a Ravenna arriverà la nave Humanity One, cui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui nei giorni scorsi il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti, nella zona compresa tra Lampedusa e Malta. Ieri un'altra nave, gestita da un ONG, la Life Support di Emergency, aveva salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7, che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia.
3: A Cagliari è morta dopo 25 giorni in ospedale Michela Rubiu, la donna di 47 anni a cui il 23 luglio aveva sparato il marito Alessandro Pintus, che aveva ucciso anche il proprio fratello di 42 anni e che da allora è in carcere. In Veneto, nel comune veneziano di Camponogara, poche ore fa è stata trovata morta un'altra donna, la 39enne Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato.
4: Dalla Banca Centrale Europea è arrivato un allarme sul tema dell'intelligenza artificiale. In un articolo firmato da 4 economisti della BCE e pubblicato sul blog dell'istituzione di Francoforte, si dice di aspettarsi una riduzione del valore delle azioni di questo settore, che finora è schizzato in alto, portando le valutazioni di borsa a un livello che non si vedeva dalla bolla delle dot-com. In riferimento al crollo avvenuto a partire dal 2000, i titoli delle società che negli anni precedenti avevano investito massicciamente in internet. Nell'articolo si denuncia anche il rischio di un impatto grave sulle famiglie europee, che successivamente avrebbero comprato azioni delle grandi aziende tecnologiche statunitensi per centinaia di miliardi.
3: Il direttore operativo della FIFA, Kevin Lamour, è stato licenziato dopo aver criticato il presidente della stessa federazione calcistica mondiale, cioè Gianni Infantino. Lamour aveva contestato in particolare il piano di privatizzazione dei mondiali che Infantino avrebbe voluto portare avanti e aveva detto di essere stato ingannato dal presidente, al centro di polemiche internazionali legate anche al suo rapporto con Donald Trump. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, non ci sono altre notizie, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questa è una novità discografica sempre molto interessante. Devo dire che il lavoro di scavo di Nicolò Sezzo è un lavoro sempre molto molto interessante. So che ci ascolta, che in questa fase della giornata in transito ci ascolta, insomma, e quindi complimenti.
1: Diamogli qualche soddisfazione.
0: Se li prende tutti, assolutamente. Nicolò Sezzo, Saint Blonde, questa è Smooth Talking, che anticipa il disco di esordio With Little Ease, in uscita il 18 settembre prossimo per Pale Core Chord, Rise Records, BMG. Sono le 9:42 minuti e 55 secondi, seconda parte di Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento su RBR, lo spazio di approfondimento mattutino nel comparto di informazione di RBR Radio e TV. Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Ripartiamo da qualcosa che abbiamo già accennato questa mattina e anche ieri mattina in rassegna stampa, quindi nello spazio dalle 8 alle 9 di Già Notizia, e è un articolo del New York Times. Di fronte a un impasse in Iran, Trump si rivolge a un viso familiare, e Kim Jong-un della Nord Corea. 7 anni fa il presidente Trump ha fallito a disarmare la Nord Corea, prosegue il catenaccio dell'articolo del quotidiano Libera di New York, ed è andato, si è sostanzialmente voltato le spalle alla cosa. Potrebbe accadere la stessa cosa con l'Iran, si chiede il New York Times. L'ultima volta appunto che il presidente Trump ha cercato di fermare il programma nucleare di un paese, ha tenuto 3 incontri faccia a faccia con Kim Jong-un della Corea del Nord, così inizia l'articolo, e ha dichiarato che i due avevano sviluppato un ottimo rapporto, e poi se n'è andato a mani vuote. Questo accadde durante il primo mandato di Mr. Trump. Non solo lo sforzo diplomatico fallì, ma Kim Jong-un accelerò immediatamente il suo programma e oggi possiede circa 60 armi nucleari, secondo alcune stime, oltre a missili che sembrano in grado di raggiungere gli Stati Uniti, esattamente la combinazione che Trump aveva promesso di smantellare. Da mesi ormai gli esperti di proliferazione si chiedono se Trump potrebbe finire per abbandonare i suoi sforzi per frenare il programma nucleare iraniano, soprattutto ora che sembra più concentrato sull'apertura dello stretto di Hormuz che sulla gestione della sorte di uranio iraniane sepolte sotto le macerie dopo i bombardamenti statunitensi del giugno 2025. Bloccato in Iran, Trump sta rivolgendo sempre più la sua attenzione alla Corea del Nord, sebbene gli analisti vedano poche speranze di smantellare rapidamente il crescente arsenale nucleare di quel paese. E c'è una dichiarazione che ci raccontano appunto Sanger e Trojanowski, gli autori dell'articolo. La dichiarazione lasciata domenica sera da Trump sui social media, in cui elogiava Kim Jong-un e ordinava pubblicamente al segretario della difesa Pete Hegseth di ridurre il ruolo degli Stati Uniti nell'esercitazione militare annuale con la Corea del Sud, uno degli alleati americani nel Pacifico, sembrava voler segnalare la sua volontà di riprendere i negoziati. Il giorno successivo, tuttavia, non era ancora chiaro in che modo il Pentagono avrebbe ridimensionato il proprio ruolo nell'esercitazione di 11 giorni, e una breve dichiarazione inviata ai giornalisti dall'ufficio stampa del Pentagono lunedì pomeriggio non ha fornito alcun chiarimento. Insomma, Trump ha annunciato questa cosa di sospendere, o quantomeno ridurre appunto il ruolo degli Stati Uniti nelle esercitazioni militari con la Corea del Sud nel momento in cui le esercitazioni militari erano in corso, e quindi giustamente si è scatenato il panico tra virgolette. Robert Litwack, studioso del George Washington University, che ha scritto sui programmi nucleari sia sulla Corea del Sud che dell'Iran, ha definito il contrasto tra gli approcci di Trump nei confronti di questi due paesi un'incredibile storia di due stati canaglia. Siamo in guerra con l'Iran, uno stato in grado di dotarsi di armi nucleari, ma con la Corea del Nord stiamo secondando un dittatore che può colpire il territorio statunitense con armi nucleari. Quindi insomma l'articolo si chiede: siamo in balia di Donald Trump che quando si stufa di un approccio tenta va su altri lidi, e questo lo scopriremo secondo gli analisti. Però, conclude l'articolo, Kim sta anche seguendo con attenzione la guerra di Trump contro l'Iran. Tale guerra ha dimostrato alla Corea del Nord che hanno ragione a proseguire il programma nucleare per evitare un attacco militare, insomma legittimando gli sforzi per il nucleare della Corea del Nord. Questo per quanto riguarda appunto un articolo di approfondimento del New York Times appunto sulla vicenda che abbiamo raccontato ieri della riduzione degli addestramenti militari congiunti tra Stati Uniti e Corea del Sud. Però passiamo ad altri argomenti, perché non è l'unico che dobbiamo trattare in questi minuti che ci restano. Come l'abbiamo detto anche in rassegna stampa, in questi mesi si svolgerà la campagna elettorale elettorale sia per le midterm americane sia in Israele, e soprattutto questa sta già facendo, insomma, ci sta già fornendo motivo di spettacolo in qualche modo, perché leggiamo dall'Espresso: assolutamente, Netanyahu inserisce il sindaco di New York Zoran Mamdani tra i nemici di Israele. Sul manifesto elettorale ci sono anche Khamenei ed Erdogan. Questo è il manifesto elettorale del Likud, il partito di Netanyahu. Potete vedere appunto che figurano appunto sia Zoran Mamdani che Mojtaba Khamenei, che poi Erdogan, quindi il presidente della Turchia. Il gigantesco poster del Likud a Tel Aviv accosta Zoran Mamdani a Erdogan, al leader iraniano Khamenei e al capo di Hezbollah Qassem, con lo slogan "non lasciate che vincano". Questo è il cartellone gigante che campeggia a Tel Aviv, ce lo racconta l'Espresso, in vista delle elezioni di ottobre. Mostra i quattro volti che vi abbiamo già raccontato, e la scritta recita: vogliono che Netanyahu perda, non lasciate che vincano. Lo stesso premier israeliano poi ha condiviso l'immagine sul suo profilo X questa domenica. L'accostamento a suo modo ha un importante peso specifico, leggiamo dall'Espresso. Iran ed Hezbollah sono i due nemici con cui Israele ha combattuto guerre negli ultimi anni, mentre accanto ci sono Mamdani ed Erdogan, che si sono limitati a criticare duramente la condotta israeliana a Gaza, senza mai essere considerati, fino a questo manifesto, minacce dirette alla sicurezza dello Stato. Non è la prima frizione tra Netanyahu e il sindaco democratico, anzi tutt'altro. A fine luglio, non avendo autorità legale per eseguire personalmente il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale contro Netanyahu, Mamdani chiedeva al governo federale americano di intervenire in sua vece. Come esseri umani abbiamo costruito per generazioni una comprensione condivisa secondo cui esistono crimini così gravi da offendere l'intera umanità. Chiunque con gli occhi, con il cuore e con la coscienza dovrebbe riconoscere la devastazione che causato e capire che il suo posto è davanti a un tribunale, diceva Mamdani di Netanyahu. Netanyahu intanto affronta un'altra battaglia, ci dice l'Espresso, lo ricordavamo anche noi prima, questa volta elettorale. Le urne di ottobre lo vedono in difficoltà, con i sondaggi che indicano un forte sostegno per i partiti di opposizione, e nella stessa settimana il premier, si conclude sull'Espresso, il premier aveva già provocato le proteste di uno dei principali alleati di Israele, il Regno Unito, dichiarando che il paese è diventato una repubblica islamica. I rapporti tra Israele e Turchia nel frattempo si sono deteriorati bruscamente. All'inizio della guerra a Gaza, Erdogan è stato tra le voci più critiche della scena internazionale, arrivando ad accusare Israele di genocidio. 9:49, 9:50 in realtà, e ci spostiamo su...
0: Sì, ma ci fermiamo un attimo, perché prendiamo un attimo nel frattempo, ho pensato che insomma queste notizie veramente ci deprimono abbastanza perché ci aspetta in realtà un autunno anche di campagne elettorali, di insomma, da raccontare in maniera molto molto attenta, perché insomma lo scivolamento antidemocratico è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Allora prendiamo fiato, un'altra botta rock and roll che arriva dagli anni '80. Questi sono i Van Halen e questa è Jump.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: facevamo finta di ballare, di ridere, però posso dire che insomma questa jump di Van Halen non è invecchiata di un giorno, è bellissima, piace addirittura, non lo so, spero, no? di non interpretare troppo i tuoi pensieri. Anche un giovanissimo come il nostro meraviglioso Jacopo Bertuglia, Jump Van Halen, omonimo disco 1984, pubblicato da Warner Bros. Records, 9:55 minuti, abbiamo ancora 5 minuti, allora stiamo ancora sullo sport e ovviamente diciamo l'aggancio che più didascalico non si può, se posso dire, tra il pezzo dei Van Halen e il corsivo del giorno di Paolo Di Stefano, oggi sul Corriere della Sera. Atleti sul podio, il primo pensiero è per la famiglia, il titolo di Paolo Di Stefano. Non solo Messi con suo padre, la commozione, il dolore senza riparo per la sua morte, la voglia di smettere perché senza di lui nulla ha più senso. Quel che ha segnato inaspettatamente questa estate implacabile e a tratti crudele e fuori dalla politica, che va per la sua strada, il senso, il ritorno inatteso della solidarietà familiare, una sorta di felice collaborazione, fiducia reciproca tra figli e genitori. E tutto grazie allo sport, che ci ha regalato grandi soddisfazioni e materia non scontata su cui riflettere. Abbiamo sentito le parole di Nadia Battocletti verso il padre allenatore, mi capisce all'istante, e verso la madre, mi ha insegnato l'empatia. E Sara Curtis ha ringraziato per primi i suoi genitori, potessi portarli sul podio lo farei, ha detto la meravigliosa nuotatrice di Savigliano. Matteo Scioli ha mandato un pensiero al nonno dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo nel salto in alto. Tamberi ha dedicato l'ennesima vittoria alla moglie Chiara e alla figlia Camilla nel giorno del suo primo compleanno. La mia stupenda famiglia, ha detto il pazzo, pazzissimo e meraviglioso, grandioso Tamberi. Si potrebbero aggiungere altri esempi simili di gratitudine, senza dimenticare che Yannick Sinner non perde occasione di dirsi riconoscente ai genitori dallo sport, viene fuori con sincerità e senza sdolcinature rituali l'importanza di quella sgangheratissima comunità sociale sempre in bilico che è la famiglia mista, separata, allargata, la quale rimane a quanto pare fonte di energia e modello resistente. Nessuno nega che talvolta anche nello sport i genitori si rivelino esattamente l'opposto, competitivi, ansiogeni, frustranti, ma quando quella convivenza funziona, funziona davvero e finisce per offrire il meglio che si possa sperare per un giovane: consapevolezza, gioia di stare al mondo, dedizione, educazione. Li avete sentiti parlare da Birmingham e da Parigi, i nuovi cittadini elettori e le nuove cittadine elettrici? Parlano molto meglio della nostra classe dirigente. Si dirà, sono la creme. Non è vero, conclude Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera di oggi. Lo sono diventate e lo sono diventati grazie alla fiducia degli adulti e alle risorse impensate dell'Unione, ritenuta la più scalcinata, inutile e agonizzante. Così Paolo Di Stefano. In questi ultimi minuti però rimango con voi sul Corriere della Sera. Anche qui faccio un recupero di qualche giorno fa che in qualche modo, se vogliamo, in maniera anche molto ampia, coinvolge ancora una volta Donald Trump, il suo clan, se vogliamo. Parliamo ancora di sport. Flavio Vannetti sul Corriere della Sera scriveva: Los Angeles Lakers venduti per 10,8 miliardi di euro. Bob Iger e Joshua Kushner si comprano la squadra NBA di basket. Di nuovo venduti, acquistati per 12,5 miliardi di dollari, una cifra record. Si tratta dei Los Angeles Lakers, che secondo ESPN, più che attendibile e venuta a conoscenza della notizia da varie fonti, stanno per passare di mano. Mark Walter, diventato proprietario appena un anno fa, è pronto ad accettare la proposta di Joshua Kushner e Bob Iger. Il primo, 41 anni, è un uomo d'affari, fondatore di Thrive Capital, nonché cofondatore di Oscar Health e Vostu, ma noto soprattutto per essere il fratello del genero di Trump. Il secondo, 75 anni, un imprenditore di lungo corso che dal 2022 allo scorso anno, allo scorso marzo, è stato amministratore delegato di The Walt Disney Company, ruolo che aveva già ricoperto dal 2005 al 2020. Iger è stato impegnato anche in politica, era stato tra i responsabili della campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016, salvo poi accettare un incarico nell'Advisor Council del primo mandato di Donald Trump, incarico lasciato dopo due mesi, quando il presidente neoeletto si ritirò dall'accordo sul clima di Parigi. Successivamente ha poi rinunciato anche alla tessera del Partito Democratico, pur continuando a finanziarlo. Kushner e Iger erano associati al progetto di espansione della NBA a Las Vegas, ma i due manager, con una mossa a sorpresa, hanno cambiato i loro piani, presentando un'offerta aggressiva per acquistare i Lakers da Mark Walter. Costui, amministratore delegato della holding TWG Global, ha costruito un imponente portafoglio di realtà sportive professionistiche, tra cui i Los Angeles Dodgers del baseball, le Los Angeles Sparks, WNBA, la NBA femminile, il Chelsea nella Premier League, la Professional Women's Hockey League, diverse scuderie automobilistiche, tra le quali la Cadillac di Formula 1. Insomma, non è gente che va a mangiare la Caritas, vorrei aggiungere, anche con un po' di cattiveria se vogliamo. Il suo avvento nei Lakers aveva messo fine allo storico controllo della famiglia Buss sulla franchigia giallo-viola. Era il giugno del 2020 quando fu perfezionato l'affare, poi ratificato in ottobre dal board della NBA. La valutazione fu di circa 10 miliardi di dollari. Tre mesi prima gli storici rivali dei Boston Celtics erano stati venduti a loro volta a Bill Chisholm, magnate della Symphony Technology Group, che aveva speso 6,1 miliardi, dunque molto ma molto di meno. Vendendo a 12 dopo aver speso a 10, Walter fa di sicuro una bella cresta. Ultimamente non sono tempi allegri anche per Jeannie Buss, i giocatori e lo staff, per aver accolto questa nuova fase dei Los Angeles Lakers, che in realtà con tutti questi soldi, diciamo, e con questo passaggio di mano, a parte forse anche un cambio di colore politico dei Los Angeles Lakers, staremo a vedere, insomma, avrà una nuova storia che gli appassionati di basket seguiranno sempre con grande attenzione. Lo faremo anche noi per quello che possiamo, anche da questi microfoni. Sono andato lungo, ma sono le 10:01:50, siamo in coda a oltre la prima. Jacopo, grazie anche per oggi.
1: Grazie a te Francesco, grazie a tutti, noi ci torniamo a sentirci domani sempre dalle 8 con È già notizie, poi dalle 9 con Oltre la prima. A domani.
0: E allora tra pochissimo torniamo con almeno due pagine al giorno, ma intanto ci sono Tom Morello, suo figlio grandioso chitarrista anche a 15 anni, e Sergi Tankian. Questa è Aggiornita, tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
14: Sono le 17 minuti e 30 secondi, bentornati con noi per questa puntata di oggi, martedì 18 agosto 2026, di Almeno Due Pagine al Giorno, il nostro spazio di informazione e di approfondimento culturale su RBE Radio e TV. Anche in questa ora da passare insieme abbiamo selezionato per voi alcuni contenuti culturali che arrivano dalle nostre riviste, dai nostri quotidiani a disposizione, dai supplementi culturali in edicola, in rete. Insomma, vogliamo condividere con voi tutta una serie di contenuti che pensiamo possano interessarvi. A questo proposito, insomma, ovviamente l'invito come sempre a interagire con noi. Potete scrivere al numero 328 87 57 845, ripeto 328 87 57 845, un numero per mandarci messaggi, che trovate anche in sovrimpressione in TV sul nostro canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure anche in streaming sul nostro sito rbe.it. Prima del prossimo passaggio musicale, che affonda le mani, il cuore e la testa dentro la storia della musica contemporanea, arriverà tra pochissimo. Voglio intanto condividere con voi i titoli, o quantomeno alcuni dei contenuti, del numero del supplemento culturale dell'editoriale Domani, Finzioni, in edicola dall'8 agosto. Mensilmente il editoriale Domani pubblica questo supplemento. Ecco qui, se ci seguite anche in

Il primo della scrittrice Valeria Parrella, una questione di attese, ha insomma pensato ad un dialogo tra Penelope e Circe, dal parrucchiere, la scrittrice napoletana. E poi ancora Massimo Giuseppetti, 50 giorni perché leggere l'Iliade oggi, una storia lontana con cui dialoghiamo ancora. Matteo Nucci invece firma il pezzo dal titolo Ma cosa rendeva folle di ebbrezza Platone quando leggeva l'Odissea. Nicola Gardini torna a parlare del film di Christopher Nolan. L'Ulisse di Nolan è quello di Omero, due eroi che guardano in direzioni diverse. E poi ancora sfogliando insieme il numero di agosto di Finzioni, Penelopiade e il pezzo di Margaret Atwood, e poi Stephen Fry, La maga Circe, l'Odissea nel racconto del grande comico inglese. Meno Vannacci più Iannacci invece il pezzo a doppia firma Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, poi le pagine centrali dedicate appunto all'illustrazione, poi Giulia Cavalieri firma il pezzo, la fotografia musicale di Luigi Ghirri, a cui è dedicata una mostra a Reggio Emilia. E poi ancora Walter City firma il pezzo dal titolo Il romanzo nell'era di ChatGPT. Gianluca Arnone, Infinite Jest, c'è ancora un mondo fuori, un bellissimo articolo che vi suggerisco di leggere, di recuperare, sul monumentale capolavoro di David Foster Wallace, i 30 anni del romanzo stracult di David Foster Wallace, gli ultimi due grandi romanzi americani del Novecento, si legge nel catenaccio del pezzo di Gianluca Arnone su Finzioni, inseguono la traiettoria di una pallina. Oggi lo scroll è diventato entrambe queste palline, quella da tennis di Infinite Jest e quella da baseball di Underworld di Don DeLillo, un ritorno senza fine e una discarica di tutto ciò che è stato. Vi suggerisco davvero di leggere questo pezzo molto interessante di Gianluca Arnone, dedicato al più che il libro di più di 1000 pagine, Infinite Jest di David Foster Wallace. E poi ancora Zane Lowe ha realizzato un'intervista per i Rolling Stones, con i Rolling Stones a proposito dell'uscita dell'ultimo disco Foreign Tongues. La band racconta ad Apple Music della creazione appunto dell'ultimo lavoro discografico. I Rolling Stones si divertono, è il titolo del pezzo di Zane Lowe. E poi ancora Teresa Marchesi, critica cinematografica e regista, firma l'ultimo pezzo del numero di agosto di Finzioni, dedicato a 40 anni dal primo Chuck di Dirty Dancing, un manifesto radical sotto mentite spoglie. Leggiamo anche qui il catenaccio del pezzo a firma Teresa Marchesi: sembra immortale, intramontabile, perché è perfetto, lucidamente sovversivo, cioè senza data di scadenza, soprattutto perché sotto una patina da period romance calpesta stereotipi con soave furia iconoclasta. Non è un prodotto deteriorabile, è più articolato e più resistente di Full Metal Jacket, è un ossimoro, un guilty pleasure che contrabbanda politica, coniuga lotta di classe e desiderio, emancipazione femminista e heartbeat sfacciato, mambo e sfruttamento capitalista, pelle viva e diritti civili. Il pezzo di Teresa Marchesi dedicato ai 40 anni di Dirty Dancing, un manifesto radical sotto mentite spoglie, il titolo del pezzo. Questi i contenuti di Finzioni, il supplemento culturale di domani, editoriale domani. Allora, come dicevo, concediamoci un passaggio musicale. Fa parte della storia del rock una canzone folk scritta da Bob Dylan nel 1964, considerato uno dei brani fondamentali della musica rock degli anni 60. Questa è Mr. Tambourine Man nell'interpretazione immortale dei Byrds.

E se ne va così il Jingle Jangle di Mr. Tambourine Man dei Byrds, dell'omonimo album uscito per Columbia Records il 21 giugno del 1965. L'invito è a recuperare il catalogo della band di Roger McGinn, The Byrds, che ha tracciato un solco fondamentale per la musica contemporanea. Sono le 10:17 minuti e 10 secondi. Allora vi porto sulla terza pagina del Corriere della Sera, perché voglio darvi conto degli strascichi di una battaglia economica e culturale in Francia dei mesi scorsi. Editoria: la battaglia di Parigi, l'epurato Nora sfida Bolloré. Licenziato in aprile da Grasset, il protagonista del mondo culturale lancia il marchio con il suo nome. Firma il pezzo dall'inviata a Parigi per il Corriere della Sera Alessandra Coppola, che recita così: mondo culturale francese in fermento, nasce una nuova casa editrice, Olivier Nora Edition, promette grandi cose, da 30 a 50 titoli l'anno, fiction e non, già da ottobre, a partire da Memoir Provisoire, memorie provvisorie di Bernard-Henri Lévy, che la sfida con il vecchio marchio Grasset abbia inizio. Il nome dell'impresa indica infatti grosse chance di successo, assieme a una possibilità di rivincita. Olivier Nora, 66 anni, una colonna del settore, ben conosciuto anche all'estero, per 26 anni nella cabina di comando della nave Grasset, con charme e competenza, stimato per una guida laica e di sostanza, capace di tirare a bordo firme molto diverse, dallo stesso Bernard-Henri Lévy a Sorgi Chalandon, da Olivier Guez a Virginie Despentes o a Pascal Bruckner. Poca ideologia e molta qualità, fino alla tempesta di aprile, quando Nora è stato licenziato in tronco ufficialmente per ragioni economiche, uno stipendio all'improvviso valutato troppo alto. In realtà, e con chiara evidenza, scrive Coppola sul Corriere della Sera, in seguito a dissidi con il nuovo proprietario della casa editrice, Vincent Bolloré, patron di Vivendi e dal 2023 anche del gruppo Hachette, di cui Grasset fa parte. Due visioni del mondo inconciliabili, soprattutto da quando Bolloré non fa più mistero di voler mettere il suo impero mediatico ed editoriale al servizio della destra reazionaria e sovranista, con una pressione crescente in vista delle presidenziali della prossima primavera. Marine Le Pen in testa nei sondaggi, scrive Alessandra Coppola. Non solo la TV CNews, dunque, la radio Europe One, il domenicale Journal du Dimanche, che danno costantemente voce a esponenti di quella specifica fazione, ma anche i libri. Le ricostruzioni dietro le quinte hanno spiegato che all'origine della rottura ci sarebbe stato lo scrittore Boualem Sansal, riemerso dalle carceri algerine con un memoir dalle posizioni molto estremiste, che avrebbe lasciato perplesso Nora. O ancora il tentativo fallito da parte di Bolloré di imporre la pubblicazione dell'ultracattolico Nicolas Dia e del suo racconto di viaggio Rome, Objet d'amour. Allontanato il comandante, però, la reazione è stata di ammutinamento. Oltre 200 scrittori hanno firmato una lettera di addio a Grasset e altri 50 si sono uniti nei mesi successivi. Il licenziamento di Olivier Nora è una ferita inaccettabile all'indipendenza editoriale, hanno scritto. Con questo gesto Bolloré mostra di disprezzare chi pubblica, cura, corregge, produce, diffonde e distribuisce i nostri libri. Gli autori hanno annunciato anche che avrebbero tenuto fede ai contratti in corso, ma avrebbero poi affidato i manoscritti successivi ad altri. E c'è da scommettere, prosegue Coppola sul Corriere della Sera, che molti di loro ricompariranno presto in libreria con la nuova veste, della quale per ora si sa poco più del comunicato estivo anticipato ieri dal media di settore Livre Hebdo. Olivier Nora Edition ambisce a pubblicare a velocità di crociera fra 30 e 50 titoli all'anno. Sarà una casa editrice generalista e indipendente, che avrà a cuore di pubblicare in piena libertà dei testi amati, con la fiducia delle autrici e degli autori. Per accompagnare la sua partenza, il gruppo Editis, secondo in Francia solo ad Hachette, parteciperà alla società con una quota di minoranza, nonché garantirà al nuovo marchio un accordo per la diffusione e la distribuzione. Senza questa stampella, nonostante il nome Nora, sarebbe stato azzardato pensare alla riuscita
riuscita di un'operazione commerciale di tale portata. Assieme alle memoir di Bernard Henri Lévy farà da apripista il nuovo libro della rabbina Delphine Orvilleur, una delle voci principali del movimento ebraico liberale francese, dal titolo Sermon sur les décombres, sermoni sotto le macerie. Così Alessandra Coppola sul Corriere della Sera di oggi. Intanto sono le 10:21 minuti e 55 secondi, siamo agli Arctic Monkeys con i War Child Records, questa è Opening Night.

0: Bellissima questa opening night di Arctic Monkeys per il progetto War Child Records, all'interno del disco Help 2, pubblicato dalla stessa War Child il 6 marzo scorso. 10:26 minuti e 32 secondi. Il 31 luglio scorso se n'è andato anche l'immenso Franco Baresi, grande libero non soltanto del Milan ma anche della nazionale, un grande, grandissimo giocatore, un grande uomo anche fuori e dentro. Dentro dal campo, anche non abbiamo avuto modo, perché non eravamo in onda, di dar conto di questa scomparsa, e stamattina voglio condividere con voi un pezzo pubblicato a inizio agosto, il 7 agosto, sul sito ultimouomo.com, dal titolo Il segreto Franco Baresi. Ho guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner, non ho visto mai una calma più tigrata, più segreta di così. Sì. Fermi tutti, una calma segreta e soprattutto tigrata in sei versi, abbiamo un protagonista con i fiocchi, e l'attacco del pezzo di Giuseppe Pastore su ultimouomo.com. Di conseguenza abbiamo l'inizio di una storia. Qual è il segreto della sua calma, percepibile solo guardando in fondo al gioco? Cos'è che rende quella calma silenziosa, flessuosa, sorniona, felina, tigrata? Se qualcuno prima o poi metterà su un musical stile Broadway sulla vita di Franco Baresi, le musiche dovranno tassativamente essere di Paolo Conte, adorato dagli Appennini alle Ande, da Maradona a Werner Herzog, che ne ammirava l'abnegazione da samurai e parlava con la cognizione di causa di uno che aveva trasportato un piroscafo di 300 tonnellate da un lato all'altro di una montagna amazzonica. Il silenzio di Baresi, davvero l'archetipo del capitano che parlava solo quando aveva qualcosa da dire, lo ha reso un campione universale. Le lingue sono tante, spesso non si capiscono, ma il gesto appartiene a tutti, e lui ci aggiunse la felice coincidenza di essere il padrone del calcio nell'epoca in cui stava diventando un grande spettacolo televisivo. Ma la TV appiattisce, smaschera, denuda. Anche Einstein, intervistato tutti i giorni, farebbe la figura del cretino, diceva Michel Platini. Invece Baresi seguitò ostinatamente a mantenere il suo segreto fino a farsi egli stesso segreto ambulante. Fammi scendere, Max, vedo un segreto avvicinarsi qui. Max, 1987, anno fatale che lo storico cane lupo di Milanello si chiamasse proprio Max, è una di quelle consonanze che piacerebbe all'avvocato, e i segreti ben custoditi hanno molto a che vedere con una delle grandi passioni di Paolo Conte, l'enigmistica. In un'intervista sulla Stampa del luglio 2003, Gigi Garanzini gli chiese se avrebbe mai riservato ad altri l'onore toccato a Schiaffino, unico calciatore citato in un testo di Paolo Conte. C'è ancora in circolazione un giocatore italiano sfortunato e poco valutato nonostante le grandi doti e la modernità assoluta dell'impostazione, il più inglese, se così posso dire, dei giocatori italiani, ma il nome non lo faccio perché è oggetto di una mia creazione non artistica ma enigmatica. Ti do invece la crittografia mnemonica a beneficio di qualche lettore che si volesse cimentare nella risoluzione. Film blasfemo 1926, come nelle migliori settimane enigmistiche, la soluzione dell'enigma vi aspetta in fondo all'articolo. Si legge su Ultimo Uomo. Per nulla accessibile, decisamente ironica, molto più profonda dei sei per sempre o sei nell'anima di questi giorni, giocando pigramente con l'unico numero cardinale che in italiano suona anche come una voce verbale e non delle più banali, un presente indicativo di portata quasi biblica, sei e sarai, perché nel 1997 il capitano è diventato anche il primo calciatore di Serie A del quale è stata per sempre ritirata la maglia. In versione di cifre, nel maggio 1979 Franco Baresi festeggia a 19 anni il primo grande successo in carriera, lo scudetto della Stella del Diavolo, dopo essere stato promosso titolare, miglior libero d'Italia, esclusi naturalmente Freda e Ventura, come ebbe a dire Beppe Viola, per una delle tante felicissime intuizioni di Nils Liedholm, personaggio Paolo Contrianissimo che meriterebbe un articolo a parte. D'altra parte lo stesso Conte indica in Juventus Milan 1-7 del 5 febbraio 1950 la data e l'ora del suo innamoramento per il Milan del Grenoli, la cui ultima sillaba coincideva appunto con l'uomo di Valdemarsvik, ovvero Liedholm per l'appunto. Nel giugno 1950 1979, un mese dopo la stella, un conte già 42enne trova il coraggio di mettere il faccione da curatore fallimentare astigiano sulla copertina del suo terzo LP, quello che gli dà l'inatteso successo, a cominciare dalla title track, subito prestata a Lucio Dalla e Francesco De Gregori. E poi ancora Giuseppe Pastore scrive un pezzo davvero molto molto molto accurato, che percorre il racconto di Franco Baresi a fianco alla musica di Paolo Conte, un meraviglioso numero 6, libero dall'eleganza incredibile, dall'efficacia altrettanto strepitosa. E insomma, soltanto per farsi un'idea, insomma, se avete voglia, su YouTube è pienissimo di video che insomma raccontano le gesta del meraviglioso, grandissimo capitano Franco Baresi, che se n'è andato il 31 luglio scorso a 66 anni. Sono le 10:32 minuti e 18 secondi, allora è tempo di giornale radio di Popolare Network e di muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. L'Ucraina risponderà al raid russo su Kharkiv, che in mattinata ha causato 10 morti, lo ha detto il presidente Zelensky poco fa. La notte scorsa ci sono stati anche 2 vittime in un altro attacco a Zaporizhia. Kiev invece ha colpito la regione di Mosca causando 3 feriti, a darne notizie in questo caso l'agenzia russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala contro la regione. Incendi sarebbero scoppiati in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane.
4: Un detenuto di 19 anni è morto nel carcere di Pordenone. Il ragazzo era cittadino egiziano ed è stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale. Secondo le informazioni circolate finora, ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso, sbarrando l'ingresso della cella in cui era rinchiuso e venendo asfissiato dalle esalazioni di monossido. Altri 2 detenuti sono rimasti leggermente intossicati.
3: In Sardegna un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione omofoba. Angelo Ratti, 39 anni, fa parte di un collettivo queer e sarebbe stato attaccato dopo una serata in un locale nella zona di Porto Istana, a pochi chilometri da Olbia. Le persone coinvolte sarebbero addirittura una trentina, tra insulti omofobi, calci e pugni contro l'uomo, che nelle ore successive sarebbe stato anche minacciato dal padre di uno degli aggressori.
4: A Ravenna è arrivata la nave Humanity One, qui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui nei giorni scorsi il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti nella zona compresa tra Lampedusa e Malta. Ieri un'altra nave gestita da un ONG, la Life Support di Emergency, aveva salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7 che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia.
3: Le tensioni nel Golfo Persico, i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver lanciato un attacco con droni contro una raffineria petrolifera nel sud dell'Arabia Saudita. Gli Houthi hanno preso di mira la raffineria Aramco, colosso petrolifero saudita, a Jazan, sulla costa del Mar Rosso.
4: Alle primarie del Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu si delinea la lista dei candidati verso le elezioni per la Knesset di ottobre. A capo di partito, cioè lo stesso Netanyahu, seguono per numeri di voti Eli Cohen, ministro dell'energia, seguito dal presidente della Knesset Amir Ohana, dal ministro della giustizia Yariv Levin, dalla ministra dei trasporti Miri Regev e dal capogruppo della coalizione Ofir Katz. Netanyahu ha blindato 10 posti che saranno riservati alle sue nomine personali. Negli attuali sondaggi Likud è dato a 23-26 seggi, se venissero confermati almeno 5 tra gli attuali ministri resterebbero fuori dal prossimo Parlamento.
3: Il direttore operativo della FIFA, Kevin Lamour, è stato licenziato dopo aver criticato il presidente della stessa federazione calcistica mondiale, cioè Gianni Infantino. Lamour aveva contestato in particolare il piano di privatizzazione dei mondiali che Infantino avrebbe voluto portare avanti e aveva detto di essere stato ingannato dal presidente, al centro di polemiche legate anche al suo rapporto con Donald Trump. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione Courmayeur, con tempi d'attesa previsti di circa 15 minuti. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: RBE, cultura, informazione, relax.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Una delle band che hanno inaugurato la neopsichedelia della fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 nel Regno Unito, The Charlatans, questa The Only One I Know, all'interno di Sun Friendly, disco uscito per Situation 2 l'8 ottobre del 1990. Sono le 10:42 minuti e 30 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. E allora, si diceva di riviste culturali, di riviste musicali, oltre le mie mani il numero doppio di Rumore di luglio-agosto, eccola quella copertina. Se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su erebie.it, c'è una copertina tutta gialla con una fotografia d'epoca in bianco e nero dei Clash, dal titolo The Clash Punky Reggae Party. Tra l'altro, all'interno di questo numero speciale doppio per l'estate ci sono c'è anche uno speciale dedicato alle case della nostra musica, ai luoghi dove in Italia si è suonato per tanti anni musica dal vivo. C'è una interessante mappa delle varie dei vari locali in giro per l'Italia. Ma perché ho tra le mani il numero di luglio-agosto di Rumore? Perché voglio condividere con voi il pezzo della rubrica Banda Larga di Sergio Messina, che chiude la rivista. La grande truffa della creatività è il titolo del pezzo di Sergio Messina, che recita così: è uno degli stati d'animo con i quali in futuro si descriverà il nostro tempo, e l'ansia, innanzitutto quella generica sul futuro del pianeta, quello dei giovani o l'AI che ci ruberà il lavoro. Poi ce n'è un'altra assai diffusa, una variante perniciosa e pervasiva dell'ansia da prestazione. Oggi l'imperativo è performare con qualsiasi mezzo necessario: il corpo, la vita, il lavoro, il tempo libero, il sesso, gli hobby, l'umore. Bisogna andare al massimo e documentarlo con storie social, altrimenti non vale. Uno degli aspetti diventati centrali e su cui si insiste moltissimo è quello della creatività, oggi non solo feticizzatissima ma descritta con toni estatici e aspirazionali, spiegata, agevolata, suggerita da tutorial e maestri di ogni genere, da Gigina, la vlogger di cucina, a Moby. Questa musa capricciosa viene descritta come suprema virtù, soffio divino, fulmine illuminante, ma anche come elusiva, difficile da afferrare, ostica, tant'è che esiste un business multimiliardario intorno alla stimolazione della creatività, da come evitare la sindrome della pagina bianca a app che generano idee musicali fino all'intelligenza artificiale alla quale spieghi sommariamente la storia e lo stile, poi lei ti scrive il primo paragrafo, quello considerato più difficile. La mia impressione è che sia tutto sbagliato, scrive Sergio Messina. Secondo me la creatività è come l'olfatto o il gusto, te l'assegnano alla nascita insieme al resto del corpo, quindi ce l'hanno tutti, chi più chi meno, e tutte diverse. Come non esistono persone non creative, non mi pare che esistano nemmeno attività umane non creative. Certo, se stai alla catena di montaggio è difficile che tu possa esercitarla, è uno dei motivi per cui gli artigiani sono più soddisfatti degli operatori. Ma nella vita ho conosciuto camerieri, agricoltori, funzionari statali, badanti, muratori creativi, a volte in modo spettacolare. Una mia anziana vicina aveva il dono di saper accoppiare i colori dei suoi vestiti in modo ardito, originale e strabiliante. Il mio idraulico è un hacker delle tubature, il Tesla dei rubinetti. Le sue riparazioni, vivo in una casa vecchia, sono sempre originali, eleganti e sicuramente non previste dal manuale del perfetto idraulico. Chiunque abbia avuto dei buoni insegnanti sa che una delle loro caratteristiche salienti è proprio la creatività applicata all'insegnare i presocratici o l'algebra. Questo genere di creatività è prezioso per chi la pratica, rende il lavoro stimolante, tiene acceso il cervello, ma anche e forse soprattutto per chi ne beneficia. Non si è creativi solo al lavoro, anzi tutte le attività umane, dall'educazione dei figli al gioco, dal vestiario allo sport, al sesso, se ne avvantaggiano. Più la si usa, meglio si vive. Anche per la creatività la funzione
persone sviluppa l'organo, quindi ci sono persone che hanno mandato la propria in palestra e adesso dei bei pettorali, mentre invece se non la usi ti hanno detto che non ce l'hai o pensi che sia appannaggio di una casta di eletti. Lei dopo un po' si addormenta e perché mai qualcuno dovrebbe dirti che non sei creativo? Questo è uno degli effetti più deleteri dell'esaltazione feticistica della creatività, che ha generato tante idee sbagliate, tra le quali spicca questa: esistono persone e attività creative e non creative, le prime sono fichissime, le seconde una merda. Nel 2026 per essere adatti bisogna fare qualcosa di creativo, ma non l'idraulico, l'insegnante. Devi fare musica, scrivere un romanzo, delle poesie, un libro di ricette, produrre un podcast sulla Lazio, delle foto memorabili, una graphic novel. Tradizionalmente gli hobby erano quelle attività dove sfogare la creatività che non si utilizzava altrove, per la pura soddisfazione di usarla. Oggi invece si impara a fare statuette di animali col sale su internet allo scopo di metterci le proprie, nel disperato tentativo di sembrare creativi. Quindi, per dire, la creatività nella vita di coppia, ingrediente che mi pare essenziale, è considerata meno creativa del feed di statuette. Ecco a che servono le app, l'intelligenza artificiale e gli altri lassativi della creatività. Forse sarebbe il caso di capovolgere la prospettiva, invece di provare a scrivere delle sinfonie, fare tutto il resto utilizzando la creatività, anche introiettando un concetto semplice ma difficile, inventare un nuovo gioco per tua figlia o col tuo partner è tanto creativo quanto scrivere un racconto o fare un mixtape. Idem progettare un viaggio, costruirsi un piano di studio atipico, assemblare 6 persone per una cena stimolante o disinnescare una rogna condominiale. Se poi le tue passioni sono la musica o la scrittura, cose che mi sono familiari, ho un suggerimento per evitare la sindrome della pagina bianca. Chiudila, vai a pulire bene quello spazio difficile da raggiungere dietro al water, inventandoti uno strumento apposito, e riaprila solo quando hai talmente tanta urgenza di scrivere o suonare che non fai neanche in tempo ad avviare il computer. Questa è la grande truffa della creatività, pezzo di Sergio Messina nella sua rubrica Banda Larga sul Rumore di luglio-agosto, che trovate ancora in edicola. Sono le 10:49 minuti e 15 secondi, ancora un singolo dall'ultimo disco dei Last Dinner Party, questa è Knocking at the Sky.

Scivola via così questa Knocking at the Sky dei The Last Dinner Party dal disco From the Pyre, uscito per Island Records il 17 ottobre scorso. Sono le 10:54 minuti e 5 secondi. Voglio tornare ancora con voi facendomi aiutare dalle pagine della cronaca della Repubblica sul furto di Antonello a Messina. Da Messina, ritrovato il furgone per la fuga, si legge su Repubblica, interrogati i custodi del museo, al vaglio le telecamere, avanza l'ipotesi di un basista, nonostante l'allarme non sono state avvisate le forze dell'ordine. Accanto a questo pezzo c'è un articolo di Viola Giannoli più ampio sui furti d'arte, metà Lupin, metà Balordi, i predoni dell'arte e l'affare da 7 miliardi è il titolo del pezzo su Repubblica. Quello che ancora resta il più celebre furto della storia racconta di un romantico idealista, tal Vincenzo Perugia, che il 21 agosto del 1911 uscì dal Louvre con la Gioconda sotto al cappotto, convinto di doverla riportare in Italia. Tentò di rivenderla 2 anni dopo a Firenze e fu beccato. Ma chi uscirebbe oggi da un museo con un Antonello da Messina per proporlo qualche mese dopo in una casa d'aste o al miglior compratore, esporlo in una galleria o nel salone di casa? E allora, se quell'opera è prima di lei il Vermeer sparito dall'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, il Caravaggio trafugato dall'oratorio di San Lorenzo di Palermo, il Van Gogh prelevato al Cairo, non sparisce per essere rivenduta nel mercato legale a decine di milioni di euro, chi è che la ruba e perché? E dietro Arsenio Lupin chi c'è? Difficile un identikit preciso, risponde Paolo Befera, comandante del reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. A differenza dei tombaroli, cioè dei predoni di reperti archeologici negli scavi clandestini, i ladri di capolavori sfuggono dinamiche e gerarchie consolidate. La banda che nel 98 dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma prelevò l'Arlesiana di Van Gogh era tutta italiana. Nella Pasqua del 2013 fu invece un gruppo di Moldavi assoldati da una russa a portar via con asce e fumogeni gioielli dal Museo Etrusco di Valle Giulia. E Moldavi erano i criminali che a Castelvecchio rubarono 17 dipinti, tra cui Tintoretto e Mantegna, ritrovati in Ucraina, racconta Befera, professionisti non gli unici ad avventurarsi tra tele e ritratti. A prendere Cézanne, Matisse e Renoir a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo c'erano ladri dediti a furti comuni che hanno tentato il gran colpo, lanciarsi cioè nel traffico clandestino di oggetti d'arte che foraggia un mercato nero da 7 miliardi di euro l'anno. L'attività criminale più redditizia dopo armi e droga per l'Association for Research into Crimes Against Art. E allora tra gli Arsenio ci sono pure gli incompetenti, ladri che osano ma non conoscono il valore nell'invendibilità di quel che hanno tra le mani. Un pezzo tra 1,2 milioni di opere fotografate, censite, pubblicate e ricercate in tutto il mondo. E la tesi per la tavoletta Bifronte di Messina di Vittorio Sgarbi, un furto da ignoranti, improvvisato, all'estremo opposto della rapina su commissione. Ma chi ordina un capolavoro? Collezionisti stranieri, americani soprattutto, raccontano fonti investigative, poi asiatici e sudamericani che compaiono sulla scena del crimine ben prima dei ladri, eliminando in partenza il problema maggiore: trovare qualcuno disposto ad acquistare un oggetto che non potrà esporre né rivendere. Una perla che si ama va celata per sempre. Un capriccio, scriveva Sciascia. Chi ne fa sfoggio sono a volte le mafie nelle ville dei boss, committenti meno romantici che ne fanno moneta criminale o richiesta di riscatto. Anche della natività del Caravaggio, una volta scomparsa alla vista ed entrata nel mito, si parlò di un coinvolgimento di Badalamenti e Riina. Un pentito raccontò che fu squarciata diretta all'estero. Una realtà meno cinematografica e meno sublime. Così Viola Giannoli sulla Repubblica di oggi. Siamo all'ultimo passaggio musicale. C'è David Byrne con la Ghost Train Orchestra. What is the reason for it?

0: What is the reason for it? David Byrne e Ghost Train Orchestra insieme a Hayley Williams da Who is the Sky, uscito per Matador Records il 5 settembre del 2025. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 19 agosto, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:45. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continuano gli incendi che da settimane stanno colpendo diverse zone del Piemonte. Nella serata di ieri un nuovo fronte di fiamme si è aperto nella pineta di Mornese, nell'Alessandrino, dopo che 33 ettari di bosco sono stati distrutti in località Pianoni, Serruggia e Lavagnina nelle scorse due settimane e dopo che proprio ieri era stata dichiarata la fine dell'emergenza per il Mornese. Il nuovo focolaio si è sviluppato nella zona del Roverno. Una squadra dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione di una delle poche aree che si era salvata dal fuoco i giorni scorsi, delimitata da zone bruciate su due lati e dalle rocce del rio Roverno su un lato. E anche nella giornata di ieri il lavoro dei vigili del fuoco nel Biellese è stato intenso, con 56 lanci con elicottero nella zona del bivacco Cascinetta, uno dei settori sui quali da giorni si concentra il lavoro di contenimento. Sono intervenuti anche due Canadair con un lancio ciascuno nella stessa area. I velivoli hanno anche effettuato sorvoli sul Monte Bors, dove sempre ieri in tarda mattinata era stato segnalato un nuovo fronte, affrontando rapidamente grazie ai mezzi aerei già presenti sul territorio. A terra il lavoro è rimasto concentrato soprattutto tra Piane e Noveis. Un terzo presidio è rimasto operativo direttamente nella frazione Piane, seguendo l'evoluzione del fronte nella pineta. È proprio questo settore a rappresentare da giorni uno dei punti cruciali dell'emergenza sul versante Val Sesserino del Monte Barone. E sulla grave situazione degli incendi è intervenuto il presidente dell'Ordine Interprovinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte, Giorgio Ugliana, che ha invitato a un maggiore sforzo sul versante della prevenzione. Quello degli incendi, afferma, è un fenomeno che non può più essere considerato occasionale, e rende necessaria una gestione forestale pianificata, competente e continuativa. E in seguito alle alte temperature e le condizioni di siccità prolungatesi nelle ultime settimane, l'Associazione dei Comuni del Moscato d'Asti ha raccolto le preoccupazioni dei viticoltori, lanciando un appello urgente ai vinificatori affinché le operazioni di vendemmia vengano avviate tempestivamente. I monitoraggi effettuati nelle scorse settimane hanno infatti evidenziato una maturazione precoce dell'uva Moscato, accompagnata da un severo stress idrico delle piante. Prosegue nel frattempo la sperimentazione scientifica condotta dalla Fondazione Agrion e tra le principali tecniche adottate figura l'impiego del caolino, un'argilla bianca naturale che forma una sottile pellicola protettiva che riflette le radiazioni solari e i raggi UV, riducendo la temperatura delle foglie e limitando la perdita d'acqua della pianta. Nella giornata di ieri l'ufficio postale di Villafranca Piemonte è riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Secondo la tipologia Polis, l'iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Gli interventi di ammodernamento hanno riguardato la sala accoglienza, che è stata dotata di rinnovati arredi e colori, oltre a una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati modificati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Sono stati inoltre realizzati sportelli ribassati per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione come certificati anagrafici o servizi IMSS. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese, la cittadinanza potrà richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in questura. Il report Estate e Ferragosto, pubblicato dal Ministero del Turismo, conferma i dati positivi del Piemonte, già evidenziati dalla banca dati alloggiati web presso le questure per il primo semestre, dati che collocano il Piemonte in testa alla classifica relativa al tasso di crescita turistica, con un aumento delle presenze del 9,9% rispetto all'analogo periodo del 2025. Un ruolo non trascurabile, hanno sottolineato dalla Regione Piemonte, è stato assunto dai piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Nel primo semestre di quest'anno il Piemonte è terzo a livello nazionale per crescita delle presenze nei piccoli comuni con un più 9,8%. Dal canto suo il UNCEM ha commentato questi dati con cautela, sottolineando attraverso le parole del suo presidente Marco Bussone come il dato turistico sia da leggere come un dato positivo, ma che non basta a se stesso se non si affrontano la fragilità dei territori, la crisi demografica e quella climatica, e denuncia come a oggi la legge nazionale 158 del 2017 sui piccoli comuni resta completamente disattesa. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, più addensati sulle zone interne delle valli cuneesi. In Liguria nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette alpine e appenniniche senza fenomeni di rilievo. Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
5: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: La guerra in Ucraina, Kharkiv, 10 morti e 17 feriti dopo che un raid russo ha colpito un incrocio stradale. Zelensky dice risponderemo. La notte scorsa altre due vittime a Zaporizhia, mentre Kiev torna a colpire la regione di Mosca. Le carceri italiane, a Pordenone è morto un ragazzo egiziano di 19 anni arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso rimanendo asfissiato dal monossido. A Ravenna è arrivata la nave della ONG SOS Humanity che ha soccorso 73 migranti tra Lampedusa e Malta. Per l'ennesima volta le autorità italiane hanno assegnato alle organizzazioni umanitarie un porto lontanissimo, in questo caso quasi una settimana di navigazione. E a Ceuta migliaia di migranti ancora in strada senza servizi di accoglienza, molti in sciopero della fame chiedono asilo alla Spagna. Il governo di Madrid annuncia la creazione di 4 aree che ospiteranno 1500 persone in via temporanea. Nel giornale radio la testimonianza dall'exclave spagnola. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Kharkiv un attacco russo ha causato 10 morti e 17 feriti. È successo stamattina. Su questo raid è intervenuto il presidente ucraino Zelensky. Ha detto che l'esercito di Mosca ha colpito un incrocio affollato vicino a un ufficio postale e a diversi negozi e ha dichiarato che l'Ucraina risponderà. La notte scorsa ci sono state anche altre due vittime a Zaporizhia. Kiev invece è tornata a colpire la regione di Mosca causando 3 feriti. L'agenzia di stampa russa TASS ha confermato l'attacco parlando di incendi in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wild Berries, più volte colpito in queste settimane. A Kharkiv, dove dicevamo c'è stato questo attacco che ha causato 10 vittime, è presente l'ONG WeWord. Abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese per l'Ucraina.
2: Kharkiv non c'è mai stata una grande distinzione tra attacchi civili e militari, perché principalmente sono sempre obiettivi civili che vengono attaccati, case, residenze private, magazzini, la ferrovia. È vero anche che ormai Kharkiv è una città mista, una città dove per strada si può vedere al 50% militari che camminano o che si spostano con le macchine e al 50% la popolazione civile, quindi è difficile fare una distinzione. Negli ultimi mesi è cambiata la strategia militare perché sono aumentati i droni Shahed e gli FPV, anche quelli a corto raggio, quelli che vengono chiamati droni suicida, che vanno contro le macchine o contro le persone direttamente. Ormai la popolazione di Kharkiv, ma diciamo Ucraina in generale, è stanca, sta iniziando a vedere la fine dell'estate e l'avvicinarsi dell'inverno, e questo spaventa perché non si sa se tutte le centrali termiche sono state riparate, se sarà un inverno rigido come quello dell'anno scorso, e quindi c'è un grande paura nell'avvicinarsi l'inverno, anche se dall'altra parte settembre è l'inizio della scuola, della normalità come potrebbe essere in Italia, quindi i bambini si avvicinano a tornare, i più fortunati nelle scuole, diciamo in fisico, gli altri nella DAD, nell'educazione a distanza.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano e dunque nessuna ricostruzione di Gaza, è quanto ribadito ieri Benjamin Netanyahu durante l'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e con una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti su Gaza una settimana fa, il primo ministro israeliano ha escluso qualsiasi piano che preveda che il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. E le scelte sulla guerra di Netanyahu in questo periodo guardano anche all'appuntamento elettorale di ottobre, quando in Israele si voterà per il rinnovo della Knesset, il Parlamento. Ieri ci sono state le primarie del Likud, il partito del primo ministro, che negli attuali sondaggi è dato a 23-26 seggi, circa 10 in meno rispetto all'attuale legislatura. Probabile quindi uno scenario in cui per poter continuare a governare avrà bisogno di una coalizione. Sentiamo Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
3: I sondaggi sono molto altalenanti, nel senso che il partito, il suo partito, il Likud, e più in generale quella che potrebbe essere la sua maggioranza di governo, avrà comunque bisogno di una coalizione, quindi una coalizione di governo formata dall'estrema destra e dai partiti ultraortodossi, più o meno quella che conosciamo oggi, è data a volte in testa, a volte poco dopo il blocco delle opposizioni guidato dall'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Dipende dai momenti, dipende da quello che accade sul terreno. i giorni in cui la scorsa settimana ha rifiutato pubblicamente, durante un discorso pubblico, il piano Trump, è risalito nei sondaggi. Quando l'altro giorno ha attaccato di nuovo il Libano, è risalito nei sondaggi per poi riscendere. Quindi la situazione è estremamente fluida, è molto difficile dire come andrà a finire, però Netanyahu lo vede, che quando si mostra come si è sempre mostrato, il mister sicurezza, lui si definisce, cioè l'uomo, l'unico uomo in grado di difendere Israele da qualsiasi possibile minaccia esterna, che esista o non esista, viene premiato alle urne. I sondaggi gli danno in qualche modo ragione.
1: Una notizia arrivata in redazione poco fa: l'ONU ha denunciato un attacco contro una scuola a Kabul. Nell'istituto c'è stata un'esplosione, in realtà ieri, all'uscita da scuola. Secondo l'agenzia AFP, che cita fonti della polizia afghana, si sarebbe trattato di una bomba a mano che ha ferito diversi bambini. Anche Emergency ha confermato l'attacco, dicendo che 35 minori, tutti colpiti da schegge, sono in attesa di cure nel suo centro chirurgico a Kabul. Non è ancora chiara la matrice dell'attacco, che è avvenuto in un quartiere abitato prevalentemente da persone della perseguitata comunità sciita Hazara. Veniamo in Italia. Un detenuto di 19 anni è morto nel carcere di Pordenone. Il ragazzo era cittadino egiziano, era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le informazioni circolate finora, ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso, sbarrando l'ingresso della cella in cui era rinchiuso e venendo asfissiato dall'esalazione di monossido. Altri due detenuti sono rimasti leggermente intossicati. Sentiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
0: Questo ragazzino stava in carcere per una resistenza a pubblico ufficiale, quindi stava in custodia cautelare per un reato molto opinabile, sicuramente non gravissimo. La custodia cautelare è usata come una sorta di pena anticipata per le categorie più fragili. Non è un caso che gli stranieri abbiano un tasso di custodia cautelare molto più alto. Il carcere è uno strumento di neutralizzazione verso le categorie più fragili, cioè il reato di resistenza veramente è un manifesto di questo. Dopodiché, cosa accade dentro il carcere? Una volta che l'hai raggiunto, l'invisibilità di queste persone, quello che noi tocchiamo con mano ogni giorno sono per esempio detenuti stranieri, spesso giovanissimi, che neanche capiscono cosa gli accade intorno, perché non viene fornito loro un interprete, perché non c'è il mediatore culturale, eccetera, quindi buttati in questi gironi danteschi senza avere gli strumenti per gestire la situazione. E l'unica reazione, l'unico modo per uscire da questa invisibilità è la protesta, per dire io esisto, io ci sono, e quindi si tagliano e quindi fanno lo sciopero della fame e quindi urlano, sbattono le sbarre, eccetera. In questo caso c'è stato il fuoco che ha avuto questa conseguenza veramente drammatica.
1: In Sardegna un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione omofoba. Angelo Ratti, 39 anni, fa parte di un collettivo queer e sarebbe stato attaccato dopo una serata in un locale nella zona di Porto Istana, a pochi chilometri da Olbia. Le persone coinvolte sarebbero addirittura una trentina, tra insulti omofobi, calci e pugni contro l'uomo, che nelle ore successive sarebbe stato anche minacciato dal padre di uno degli aggressori. Le indagini sulla bomba esplosa davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Stamattina in diverse interviste la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, ha chiesto di ridurre la scorta al conduttore di Report. Il contesto è quello dell'inchiesta che ha portato in carcere il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico e che ha confessato d'essere il mandante dell'attentato. In base alle indagini il giornalista non ne sapeva nulla, ma una sua sospensione dalla guida di Report sembra sempre più probabile. A Ravenna stamattina è arrivata la nave Humanity One, a cui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti nella zona compresa fra Lampedusa e Malta. Flor Murar è portavoce della ONG che gestisce la nave, SOS Humanity.
4: Le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Ravenna, che distava quasi 1600 chilometri, quindi 6 giorni di navigazione inutili per persone vulnerabili, con dei passaggi, dei transiti molto violenti in Libia. Sono tutti stati maltrattati, detenuti, hanno sofferto vari abusi, e soprattutto quello che ci ha colpito di questi ultimi racconti sono il fatto che qualche persona hanno provato ad attraversare il Mediterraneo più di 12 volte, e questi sono veramente i dati che raccogliamo a bordo, che secondo me rivelano quanto sia disumana la situazione in Libia. 12 volte attraversare per bambini e donne, qualche volta anche incinte, questo mare è veramente il segnale che gli stati europei dovrebbero ascoltare. In questo momento gli stati sono veramente, stanno negando la realtà atroce del Mediterraneo. Queste ore 3 equipaggi di nave di organizzazioni non governative stanno recuperando corpi, non abbiamo il dato finale, sono più di 18 corpi recuperati in meno di alcuni giorni. Quindi questo è veramente la realtà che gli stati e l'Europa dovrebbe ricordare e passare all'azione, cioè quello che richiediamo tutte le ONG della flotta civile da anni: una vera missione di salvataggio, di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, coordinato dagli stati.
1: A Ceuta migliaia di migranti restano in strada, privi di servizi di accoglienza dopo l'ingresso in massa di fine luglio, quando circa 70.000 persone erano entrate a nuoto nell'exclave spagnola dal Marocco. Secondo le ultime stime del Ministero dell'Interno di Madrid, almeno 2.100 delle persone che sono ancora a Ceuta sono minori non accompagnati. L'esecutivo spagnolo ha annunciato un accordo con il governatore della città autonoma, Vivas, per la creazione di 4 aree di accoglienza che ospiteranno 1.500 migranti in via temporanea. Migliaia di persone restano intanto in un limbo. Ieri c'è stato chi ha proclamato uno sciopero della fame. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS.
5: Mi sembra che si sia creata una situazione stabile, seppur temporanea ed incerta. Sono ricominciate un po' le ronde della polizia e dell'esercito, con il fine di cacciare o accompagnare altre persone verso la frontiera. Tutte le migliaia di persone che sono rimaste stanno sopravvivendo. Per strada c'è un posto specifico, la Playa del Trampolin, una spiaggia vicino al centro, in cui stanno principalmente persone dell'Africa subsahariana, ma anche tanti marocchini, e si è creato una sorta di piccolo villaggio con delle capanne costruite con quello che hanno trovato, e hanno creato uno spazio delimitato dalle confezioni di latte finito dove possono pregare. C'è un ragazzo che fa il barbiere per le altre persone, e si sono organizzati con quello che riescono a trovare, ed è anche un punto dove la Croce Rossa smista del cibo una volta al giorno. Non ci si poteva fermare, si poteva solo camminare. C'era un gruppo di migranti marocchini che stava facendo una protesta con dei cartelloni e dei cori organizzati per richiedere l'asilo in Spagna, una forma di protesta pacifica e organizzata per far sentire la loro voce.
1: In Cina gli ultimi dati economici segnalano che la produzione industriale e i consumi interni sono in calo, e il premier Li Qiang ha chiesto nuove politiche. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: Sono usciti i dati economici cinesi di luglio, secondo cui la crescita di 2 parametri fondamentali come la produzione industriale e i consumi è in calo rispetto a giugno, 4,5 e 0,6% rispettivamente, percentuali inferiori alle aspettative. Va detto che tali dati di luglio arrivano dopo che nel trimestre d'aprile a giugno la Cina aveva registrato una crescita nettamente inferiore agli obiettivi posti dal governo, 4,3% contro 4,5% delle aspettative per fine anno. C'è tempo per recuperare, e i media di Stato imputano questo calo a fattori contingenti e transitori, al clima, nonché alle turbolenze nel sistema internazionale. Tuttavia la tendenza negativa sembra prolungarsi, e il premier Li Qiang ha affermato che la domanda interna insufficiente resta un problema evidente per l'economia cinese, mentre aumentano le difficoltà per alcuni settori e imprese e le incertezze sull'ambiente esterno. Le autorità cinesi si aspettano che la transizione verso un diverso sistema economico, più incentrato sulla tecnologia tecnologia, come da propositi del nuovo piano quinquennale, faccia prima o poi vedere i suoi frutti in termini sia di produzione industriale, sia di consumi, sia di occupazione. Questa rimane la linea. Tuttavia il cosiddetto click non è ancora scattato e bisogna a questo punto varare nuove politiche di stimolo. Li Chang ha esplicitamente parlato di investimenti in infrastrutture di vecchio e nuovo tipo, nei nuovi settori tecnologici e anche nel capitale umano. Quello dei consumi è un cruccio che accompagna ormai la Cina da anni e la narrazione per cui sarà la svolta tecnologica a risolvere i problemi è criticata da una corrente welfarista, secondo cui la chiave del rilancio sta nel veicolare più risorse, dirette e indirette, verso le classi popolari.
1: È morto a 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano, entrato nel settore alla fine degli anni 40. Nel 58 aveva fondato la Italian International Film, la sua società di produzione che esiste ancora oggi. Nel tempo i film prodotti da Lucisano hanno ottenuto 5 David di Donatello, 4 Nastri d'Argento, 2 candidature agli Oscar, tra i titoli di maggior successo Ricomincio da 3 di Massimo Troisi e Il grande cocomero di Francesca Archibugi. Infine il calo delle temperature è iniziato in Italia nelle scorse ore dopo un'ondata di calore durata settimane. Sulle previsioni a partire da oggi sentiamo il meteorologo e climatologo Daniele Catberro.
7: In questo inizio di settimana, diciamo fino a metà settimana, comunque avremo ancora caldo. L'abbassamento di temperatura per ora è stato temporaneo. Martedì e mercoledì saranno 2 giornate per lo più soleggiate. Avremo dei temporali che si spranno però sulle zone interne del sud. Al nord tornerà in prevalenza soleggiato e con temperature diurne ancora decisamente elevate, intorno ai 32-33 gradi. Per avere un abbassamento di temperatura più avvertito, esteso e duraturo, occorrerà aspettare giovedì. Sarà sicuramente, quantomeno per le regioni del nord Italia, una rottura abbastanza netta di questa estate. Dopo sostanzialmente 2 mesi di caldo pressoché ininterrotto, questo è indubbiamente un segnale di cedimento di queste possenti strutture anticicloniche che ci hanno interessato così tanto a lungo. Si scenderà per lo più sotto i 30 gradi e in molte zone padane questo non avveniva praticamente da 2 mesi. Quanto durerà? Alcuni giorni almeno, quindi diciamo tra la seconda metà di questa settimana, probabilmente anche l'inizio della prossima.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 15.30.
8: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continuano gli incendi che da settimane stanno colpendo diverse zone del Piemonte. Nella serata di ieri un nuovo fronte si è aperto nella pineta di Mornese, nell'Alessandrino, dopo che 33 ettari di bosco sono stati distrutti nelle scorse due settimane, dopo che proprio ieri era stata dichiarata la fine dell'emergenza per il Mornese. Il nuovo focolaio si è sviluppato nella zona del Roverno e una squadra dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione di una delle poche aree che si era salvata dal fuoco i giorni scorsi, delimitata da zone bruciate su due lati e dalle rocce del rio Roverno su un altro. La Regione Piemonte ha annunciato che finanzierà il 100% delle domande per il voucher B, destinato all'acquisto di libri di testo e materiale didattico per un controvalore di oltre 20 milioni di euro, 76.534 le domande finanziate in totale, 28.520 in più rispetto al precedente anno scolastico, 14.612 sono state ritenute invece non idonee per la mancanza di requisiti. In crescita anche le richieste per il voucher A a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza agli studenti delle scuole paritarie. La Regione si è detta impegnata a verificare le disponibilità di ulteriori risorse per valutare lo scorrimento della graduatoria, come già avvenuto per il voucher B lo scorso anno. L'ospedale Mauriziano di Torino ha sviluppato il primo strumento in Italia per aiutare i pediatri a individuare precocemente le difficoltà nello sviluppo del linguaggio nei bambini e le bambine. Lo strumento che ne deriva si chiama CLAP, acronimo per Comunicazione e Linguaggio in Ambulatorio Pediatrico. La ricerca ha ottenuto l'accettazione per la pubblicazione sull'International Journal of Language and Communication Disorders, rivista scientifica di riferimento nell'ambito dei disturbi della comunicazione e del linguaggio. I medici hanno sviluppato un questionario attraverso cui individuare precocemente eventuali disturbi durante i bilanci di salute, attivando, dove necessario, terapie riabilitative. Lo studio pilota ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 bambine e bambini piemontesi tra i 2 e i 6 anni, individuando oltre il 90% dei bambini e bambine tra i 24 e i 30 mesi con difficoltà e indirizzando i pazienti a una successiva valutazione di un logopedista. Il report Estate Ferragosto pubblicato dal Ministero del Turismo conferma i dati positivi del Piemonte già evidenziati dalla banca dati alloggiati web presso le questure per il primo semestre, dati che collocano il Piemonte in testa alla classifica relativa al tasso di crescita turistica, con un aumento delle presenze del 9,9% rispetto all'analogo periodo del 2025. Un ruolo non trascurabile è stato assunto dai piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Nel primo semestre di quest'anno il Piemonte è terzo a livello nazionale per crescita delle presenze dei piccoli comuni, con più o 9,8%. Dal canto suo, UNCEM, l'Unione dei Comuni Montani, ha commentato questi dati con cautela, sottolineando attraverso le parole del suo presidente Marco Bussone come il dato turistico sia da leggere come un dato positivo, ma che non basta a se stesso se non si affrontano la fragilità dei territori, la crisi demografica e quella climatica, e denuncia come a oggi la legge nazionale 158 del 2017 sui piccoli comuni resti completamente disattesa. È morto all'età di 61 anni a causa di un tumore Alex Fiorio, pilota torinese di rally, protagonista dal 1986 al 2002. Nel 1989 ottenne il suo miglior risultato in carriera, diventando vice campione del mondo rally dietro al compagno di marca Miki Biazion. Numerosi messaggi di cordoglio sui social, dove in molti seguivano i racconti delle sue esperienze al volante. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, più addensati sulle zone interne delle valli cuneesi. In Liguria, nel corso delle ore centrali, sviluppo cumuliforme sulle vette alpine e appenniniche, senza fenomeni di rilievo. Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 18 di agosto la meditazione è curata da Monica Natali, diacona in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Ascolteremo in chiusura l'inno 205, Signor, la tua parola. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Gemè della chiesa valdese di Villarpellice.
2: Nel libro di Isaia, al capitolo 50, leggiamo il versetto 5. Il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, il versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola.
3: Maria, dopo essersi seduta, ascolta. Ascoltare è un'intenzione attiva, non è sentire distratto col quale il nostro orecchio percepisce voci di sottofondo. Ascoltare richiede intenzione, attenzione, direzionalità. Mettersi in posizione di ascolto significa accogliere la volontà di imparare, significa in ultima battuta essere disponibili a farsi trasformare. Da quell'ascolto

Colto da quell'apprendimento potremmo uscirne cambiati, trasformate, consapevolmente. Care e cari, il noto racconto su Marta e Maria e sul loro diverso modo di approcciarsi a Gesù ospite in casa loro ha da sempre fatto discutere e anche sorridere. La sanguigna Marta affaccendata, che se la prende con la sorella che trascura i servizi tipicamente femminili, lasciandola sola a fare tutto. La prospettiva stessa che per secoli e ancora oggi attraversa le nostre comunità, soprattutto mediata da occhi maschili, classificando nella componente femminile, nelle Marte, le donne pratiche, tutte braccia e gambe, e nelle Marie, le donne più intellettuali, dedite allo studio, meno propense a farsi coinvolgere in attività manuali, quasi come ci fosse una contrapposizione categoriale e valoriale tra modi diversi di esprimere la propria sensibilità e la propria fede. Ma questa radicalità non è in Marta e Maria, non è nelle differenti attitudini o scelte. L'unica radicalità qui evidente è quella di Gesù, che entra in casa di una donna, presenti due donne e nessun uomo con loro, e che si mette a insegnare. Le considera sue discepole, punto. Esattamente come il servo del Signore, descritto dal profeta Isaia, Maria lascia che Gesù le apra le orecchie, non si tira indietro, non si nega, ritenendo che ben altri compiti l'attendano, naturalmente più consoni a una donna. La naturalezza dell'atteggiamento di Gesù ci ricorda che non esistono norme, imposizioni, convenienze, tabù quando si tratta di esprimere appieno la nostra fede e il nostro desiderio di nutrirla e viverla nel mondo. Come ben ci insegna il libro Coelet con le sue riflessioni sulle contraddizioni della vita, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per fare, andare, muoversi, lottare, un tempo per fermarsi, ascoltare, studiare, ponderare. Come? Quando? Con chi? Con quale frequenza? Con quale alternanza temporale? Invano cercheremmo e troveremmo una risposta. Le modalità in cui attraversare il tempo e le sue fasi, il tempo e le sue attese, il tempo e i suoi frutti spettano al nostro discernimento e la capacità di discernere la possiamo soltanto chiedere a Dio in preghiera. Io non sono stata ribelle, non mi sono tirata indietro. Questa dichiarazione è forse la più difficile e disarmante nella prospettiva del discepolato cristiano. Quante volte vorremmo e come ribellarci invece di affermare sia fatta la tua volontà? Quante volte avremmo gradito risolvere ogni contraddizione attraverso posizioni categoriche e poco dialoganti? Ma noi creature umane siamo contraddizione ed è anche per questo che la parola ascoltata è sempre viva e attuale. Se la parola ci viene incontro oggi mettendo particolare enfasi sull'ascolto, non è detto che domani possa essere l'esatto contrario. La nostra esistenza vive di perenni tensioni dialettiche, di già e non ancora, di rapide accelerazioni e di brusche fermate, di eroiche certezze e di dubbi abissali. Il dono del tempo è un dono grande e il suo uso nel nostro discernimento pure. Basta non tirarsi indietro. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. RBE. Vicina a te.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 e 3 minuti di questo martedì 18 di agosto, per chi sta seguendo la diretta di questo pomeriggio saranno le 6 e qualche minuto, per chi invece sta seguendo la replica di questa prima parte di Voci Protestanti, in cui da ieri insomma abbiamo aperto questa nuova conduzione a due voci insieme ad Arianna.
1: Ciao, allora buongiorno alle persone delle 6 del mattino e ben ritrovate. Ben ritrovati a chi ci ascolta nel pomeriggio.
0: Arianna adotta due modalità così, due toni diversi.
1: Ma perché la mattina bisogna essere, almeno con me fatelo così, svegliatemi con calma, niente rumori forti.
0: Niente trombe squillanti.
1: No, odore di
0: tamburi
1: caffè.
0: Tamburi tambureggianti, no.
1: Odore di caffè, odore di pancake, non so voi, ma io, quello è il miglior modo per svegliarci. Oh, ma non parliamo di questi argomenti, perché oggi abbiamo una scaletta di notizie, di eventi da raccontarvi, che è veramente bella corposa quest'oggi.
0: Bella corposa, e come sempre accade insomma in questa prima parte di Voci Protestanti, in cui ci dedichiamo in modo particolare al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, i confini geografici a cui a volte siamo un po' più abituati per quanto riguarda il nord-ovest si superano e quindi si spazia, si va in giro, si va anche all'estero. Oggi andremo anche in Calabria, Guardia Piemontese,
1: terra natia.
0: Andremo in Palestina ed Israele, quindi insomma vi porteremo un po' a spasso per il mondo con notizie ovviamente che riguardano il mondo delle chiese evangeliche. Rimanete con noi e intanto ci ascoltiamo i Beach Boys.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E beh, i Beach Boys aprono la puntata di quest'oggi in cui abbiamo ancora voglia probabilmente di vacanze, di ferie, e prima hai nominato la Calabria, che oltre a essere la mia terra natia, quindi io la amo e l'adoro, bisogna dire che offre anche delle spiagge in cui i Beach Boys sarebbero anche molto molto volentieri, ma ci sono anche dei luoghi legati a noi a doppio filo, tra cui ad esempio Guardia Piemontese.
0: Sì, già il nome, no? Ci dice qualcosa. Guardia, perché era, è una in realtà poi c'è Guardia Marina e Guardia Piemontese. Guardia Piemontese è arroccata su un'altura, 800 metri circa sul livello del mare, e quindi la sua funzione era quella anche di fare da torre di guardia, no? Di avvisare nel passato, nel Medioevo, se arrivavano dei nemici. Piemontese perché moltissime persone in un flusso migratorio che, contrariamente a come ce lo immaginiamo, dal nord andò verso il sud, siamo negli anni 1400-1500, ebbene moltissimi piemontesi arrivarono in Calabria e si stabilirono appunto a Guardia Piemontese. Poi non entro nei dettagli proprio precisi, non li so neanche di questo spostamento. Sicuramente quello che è certo è che oltre al loro nome, quindi Guardia Piemontese, portarono con loro anche la lingua occitana, sì, e la fede valdese.
1: Sì, e tutti i costumi, anche letteralmente,
0: la capacità,
1: anche
0: i lavori, sì, la capacità manuale.
1: Esatto, anche con poi una condivisione di queste tradizioni con il territorio, e quindi ancora Guardia Piemontese ne ha ancora l'eredità, e sempre di più si vanno anche a riscoprire, a ritrovare questa eredità anche per raccontare la sua storia, che non è soltanto fatta, ecco, di nuove opportunità di vita, di scambi con il territorio, ma purtroppo è anche legata a dei fatti molto violenti, molto tristi, tragici della nostra storia. Per rievocare la storia appunto di Guardia Piemontese e delle sue caratteristiche valdesi occitane, sappiate che potrete partecipare il 21 agosto. Quindi avete anche il tempo per organizzare un viaggetto in Calabria.
0: Ce la fate in 3 giorni ad arrivare a Guardia Piemontese.
1: Forse non in auto, considerando lo stato delle strade italiane, ma il 21 agosto alle ore 22 ci sarà la notte valdese occitana alle 22, proprio perché si sfrutteranno le tenebre per riuscire anche a rievocare, non dico questi fantasmi, ma queste vite che hanno caratterizzato quei luoghi, che hanno solcato quelle strade tanti tanti anni fa.
0: Esatto, allora chi organizza? Organizza l'associazione culturale, il Centro Gianluigi Pascale, Centro Culturale Valdese, che da sempre è molto attivo anche proprio nel riallacciare i rapporti con la storia di Guardia Piemontese, e quindi si impegna fortemente ad esempio per riscoprire il dialetto occitano piuttosto che la fede valdese. Abbiamo parlato del 1400, del 1500, del 1600, sono secoli in cui la repressione religiosa fu molto forte. La storia dei valdesi di Calabria è stata una storia certamente molto difficile. Furono contrastati, furono uccisi quando si rifiutarono di abiurare la propria fede, e questo evento, appunto, questa notte

0: che curerà la parte musicale con chitarra e voce, porteranno proprio chi interverrà a questa notte valdeso-occitana di rivivere proprio le storie, la storia di Guardia Piemontese, anche purtroppo proprio attraverso questi fatti tragici. E a proposito, si partirà proprio da un luogo simbolo, che è la Porta del Sangue.
1: Porta del Sangue chiamata così perché, secondo gli archivi storici, quando ci fu l'eccidio nel giugno del 1561, si narra che, insomma, scorreva un fiume di sangue proprio per i valdesi che furono uccisi in quel giorno, in quella notte. E quindi, insomma, è una porta un po' anche che vuole ricordare un fatto del passato, ma lo vuole riproporre in chiave attuale, sia per fare in modo che, insomma, ci si faccia memoria del passato, ma anche per portare avanti un'identità che forse si era un po' persa negli ultimi secoli, negli ultimi anni. Questa peraltro è la terza replica. Questo spettacolo è stato proposto già altre due volte quest'estate, questa notte valdese-occitana, quindi evidentemente è piaciuto, e quindi quella del 21 agosto alle 22 in avanti a Guardia Piemontese sarà la terza replica. Chissà che non ne arrivi una quarta a settembre, ma se ci sarà noi ve la faremo sapere.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero.

0: informazione e a tutti i programmi.
1: 4. È plurale.
2: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
3: 5. È culturale.
4: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
5: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
6: RBE, vicina a te.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Seguite i podcast di RBE, seguite il sito, seguite insomma gli aggiornamenti che pubblicheremo anche sui nostri canali social, perché insomma, come vi abbiamo già iniziato ad anticipare, in questi giorni che ci avvicinano al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi ci sono tanti momenti che RBE trasmetterà in diretta, e quindi esatto. Se vivete lontano, ci state ascoltando da Mestre piuttosto che da Crotone o piuttosto che da Roma e non potete essere a Torre Pellice in queste settimane, e beh, collegatevi su RBE e alcuni momenti sarà come averli lì sotto casa, dentro casa con voi. Uno di questi appuntamenti, e ci fa veramente piacere essere parte, diciamo, del team che permette l'organizzazione di questo evento, si svolgerà questo giovedì 20 di agosto. Un incontro pubblico dedicato al tema di Kairos Palestine, del documento che è stato tratto dalla prima edizione di questo documento elaborato dal movimento ecumenico non violento di cristiani palestinesi. Il gruppo Dalla Parte di Abel ha organizzato un incontro pubblico dal titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Parteciperà una persona che sta vivendo letteralmente la situazione drammatica della Palestina.
7: Esatto, infatti sarà presente Munter Isaac, pastore palestinese luterano di Betlemme, quindi una zona particolarmente interessata da tutta una serie di caratteristiche, non soltanto negli ultimi anni, ma ormai potremmo dire da 40 anni, quindi ci potrà dare anche una visione della realtà anche storica di quelle che sono il rapporto tra le fedi e il territorio, ed è uno degli autori principali proprio del documento Kairos 2, e sarà in dialogo con la giornalista e caporedattrice di Voce Evangelica Gael Courtin. Giusto, ho detto bene, ok, mi sono ho chiesto prima, sapete che io con le pronunce faccio un po' di problemi, che è un'esperta e profonda proprio conoscitrice del mondo evangelico italiano ed europeo, e quindi si confronteranno proprio su questi temi.
0: Sarà una serata non solo interessante ma anche costruttiva, direi, anche perché sono tante le domande che si potranno porre al pastore Munter Isaac, sono tante le informazioni che lui potrà darci vivendo appunto in una di queste comunità della Palestina, e riprenderà sicuramente questo concetto di giustizia che travalica i confini, e che in questo caso è davvero un appello. Kairos Palestine, questo documento fa un appello alle chiese, ma in realtà alla società civile globale, di prendersi carico di quello che sta succedendo in Medio Oriente, anziché insomma dimenticarlo e metterlo un po' da parte. Quindi sarà un'ottima occasione, se non riuscite a recarvi alle 20:30 al Tempio Valdese di Torre Pellice giovedì 20 di agosto, sintonizzatevi su RBE. Potete approfittare della diretta audio, della diretta video, come preferite, potete riprenderla su YouTube, sul nostro sito rbe.it, sul digitale terrestre. Noi saremo lì a appunto accompagnarvi in questa serata di approfondimento. Ritorniamo sul tema Palestina tra poco, perché abbiamo un'altra notizia da darvi.

0: E rimaniamo in Asia occidentale. Come è meglio anche geograficamente chiamare quella zona che tendenzialmente chiamiamo del Medio Oriente e in particolare della guerra israelo-palestinese? E a proposito di pace, invece, è stata anche indetta la settimana per la pace proprio in Palestina, che sarà dal 20 al 26 settembre, quindi tra poco più di un mese, ed è una settimana che è stata voluta proprio dal Consiglio delle Chiese, dal World Churchill Council of Churches.
1: Esatto.
0: mi sono mangiata il council, il consiglio che invita in particolare il 21 settembre, che è la data, proprio la giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite, di rivolgere un pensiero particolare alle vittime più giovani di questo conflitto, come di tutti i conflitti, ovvero sia dei bambini, non soltanto delle vittime, ma anche di tutti quei bambini a cui è tolto il diritto all'infanzia.
1: Quante volte ne abbiamo parlato anche attraverso dei comunicati stampa, degli aggiornamenti che sono arrivati da vari organismi, Save the Children, Amnesty International, Nazioni Unite, che hanno ricordato come davvero purtroppo migliaia di bambini stanno faticando anche a riprendere una quotidianità, perché hanno subito dei traumi enormi o stanno continuando a subire dei traumi enormi, o un trauma è avvenuto all'interno della famiglia. Quindi insomma sono bambini a cui in effetti sovente la spensieratezza, la gioia, ecco, dell'essere bambini, l'infanzia, è stata completamente tolta. Bambini sovente appunto impauriti, scioccati, traumatizzati, orfani, oppure dispersi, di cui non si hanno più notizie, o ancor di più vittime di tratte, di cui non si sa più di tanto. Quindi
0: esatto,
1: purtroppo l'infanzia davvero per moltissimi bambini e per moltissime bambine è stata davvero distrutta. Ecco perché il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sottolineato, ecco, l'importanza di concentrarsi proprio sui più piccoli, e in occasione appunto della Settimana Mondiale per la Pace in Palestina e Israele ci si concentrerà proprio sulle famiglie, ma in particolare sui più piccoli, cercando di, certo, portare quella che può essere un percorso di preghiera, di vicinanza, ma anche valorizzando, dando testimonianza dei percorsi magari di ricostruzione, interventi educativi o di sostegno che le chiese hanno messo in campo. E ce ne sono tanti, in effetti.
0: Ce ne sono tanti, e tanti a livello proprio singolo, specifico, possono comunque fare il proprio. Per esempio aprendo le porte di casa propria, magari all'accoglienza di qualche orfano, rifugiato. Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, non soltanto provenienti dalla Palestina, bisogna ricordarlo sempre, già quello è un grande gesto, ma anche soltanto per esempio donare non soltanto a livello economico, ma anche il proprio tempo, i propri pensieri proprio a questi progetti, a queste organizzazioni. Come abbiamo detto, sono numerose, di progetti ce ne sono tanti, bisogna anche parlarne, bisogna farli conoscere e bisogna sostenerli.
1: Come afferma il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il professore reverendo Géry Pillet, non possiamo accettare la distruzione dell'infanzia come conseguenza inevitabile della guerra e dell'occupazione. La nostra testimonianza comune deve chiedere la fine della violenza e dell'occupazione, difendere la dignità e i diritti dei bambini palestinesi e israeliani, e rinnovare il nostro impegno per una pace giusta e duratura per tutti. Se volete avere maggiori informazioni e dettagli, noi vi rimandiamo, diciamo, al sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Oikoumene con la K, oikoumene.org. Questo è il sito ufficiale. Peraltro si possono tradurre le pagine in italiano, francese, tedesco, spagnolo, oltre alla versione originale inglese. Quindi a voi l'approfondimento per questa Settimana Mondiale per la Pace, per la giornata del 21 di settembre, giornata internazionale della pace, ma su questo forse torneremo ancora nelle prossime settimane.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo, voci protestanti, o meglio proseguiamo più che ritorniamo, proseguiamo con la nostra diretta pomeridiana alle 14:40 minuti di questo martedì 18 di agosto e salutiamo sempre anche chi ci segue con la replica del mattino successivo. Chi buongiorno. Sta seguendo la replica, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché comunque saranno le 6:40 del mattino.
1: Fate con calma. Avete già bevuto il caffè? Bevete il caffè, mi raccomando.
0: E quindi in questa puntata che prosegue, tra l'altro, cara Darianna, credo non abbiamo ancora ricordato i nostri contatti.
1: Ah, è il mio momento. Ci potete scrivere un messaggino WhatsApp, preferibilmente al numero 328 8757 845, oppure mandare una email a diretta@rbe.it. Il mio l'ho fatto, adesso me ne vado. Non è vero.
0: E quindi sulla base anche di questi contatti, di queste indicazioni appunto di come scrivere, come poter dialogare con la nostra redazione, ricordiamo, aggiornateci sugli eventi, le iniziative, i progetti, i programmi, i servizi che si aprono magari anche nel prossimo periodo di settembre, ripartono un po' di cose, riparte un po' di quotidianità, e quindi fateci sapere cosa bolle in pentola. Adesso però parliamo, mia cara Darianna, parliamo di cinema.
1: Oh, che meraviglia.
0: Mia
1: seconda passione dopo il cibo, c'è il cinema.
0: Sempre eh?
1: Esatto.
0: E in questo caso stiamo per parlare del Locarno Film Festival, che è un'importantissima manifestazione cinematografica svizzera, è uno dei festival più prestigiosi, oltre a Cannes, Berlino, Venezia, c'è anche il Festival di Locarno. E come in ogni appuntamento di cinema a livello internazionale, anche a Locarno Film Festival è presente una giuria ecumenica, ovvero una giuria composta da rappresentanti di varie denominazioni, in particolare soprattutto Chiesa Cattolica e Chiesa, diciamo Chiesa in realtà protestanti, che si visionano, guardano una serie piuttosto lunga solitamente di film e scelgono un film che secondo loro risponde meglio a quelle che dovrebbero essere un po' le linee guida, no, delle chiese, quindi l'etica, i diritti, la sostenibilità ambientale, la responsabilità, la solidarietà verso il prossimo.
1: Sì, e quest'anno hanno scelto già quello che sarà proprio il film vincitore della loro selezione, quindi dopo aver visionato vari film hanno deciso di premiare un film di cui io sicuramente non pronuncerò correttamente il nome, perché il regista è sudcoreano, Hong Sang-soo, dovrebbe essere Nung Dul De La Omne, cioè Nowhere To Lay My Eyes, cioè nessun posto in cui far riposare i miei occhi. Già di per sé il titolo è veramente bello, molto molto bello, ma in più la trama ci racconta di Sang-gi, che insieme al fratello fa visita alla madre nella città, di una città sudcoreana, di Jeju, e per la prima volta dopo 10 anni, e lì la madre gestisce un ristorante di successo, il patrigno sta girando un film e sua figlia ha iniziato a dipingere, e quindi è un ritrovo dopo 10 anni in cui le persone sono cambiate, tante cose sono rimaste le stesse. Ma soprattutto poi ci si incontrerà anche attraverso i successi, le delusioni, perché no, sembra che tutto sia perfetto,
0: sì.
1: Tutti siano giunti ad avere esattamente la vita che vogliono. Evidentemente non è così.
0: Evidentemente non è così, che anche un po' la motivazione che ha spinto la giuria ecumenica proprio a scegliere questo film, perché a un certo punto sono sorte delle domande: su cosa dirigiamo lo sguardo nella nostra vita? Vediamo ciò che è evidente o vediamo ciò che è invisibile? Come raccontiamo la vera verità di una storia? Come la facciamo emergere? Quindi attraverso queste domande la motivazione appunto con cui questa giuria ecumenica ha premiato il film è la seguente: Nung Dul De La Omne ci porta in un breve viaggio verso una riunione di famiglia nella quale aspettative e relazioni possono essere riallacciate. I dialoghi sono delle perle preziose di temi universali ed esistenziali, offrono un'intensa riflessione sulla creatività e l'arte. Il film raggiunge una straordinaria profondità umana in ciò che solo apparentemente è superficiale e con grande empatia e sottile umorismo esplora l'estraniamento e quanto possa essere invece in realtà difficile vedersi davvero e accettarsi reciprocamente così come si è.
1: Posso dire che il cinema sudcoreano sta veramente esplodendo negli ultimi anni. Ci sono tantissime belle serie e film che vi voglio consigliare, che esplorano, differentemente da quanto può capitare per il cinema dell'estremo oriente, esplorano moltissimo le emozioni umane e le relazioni, e quindi vi consigliamo magari di recuperare Nun Dul Daega Omne e anche di riuscire a entrare un po' più in contatto con il cinema sudcoreano. Magari prima o poi vi porterò anche dei titoli da scoprire, soprattutto di serie molto belle che parlano soprattutto di rapporti familiari.
0: Se volete saperne di più, se ne parla, si parla insomma di questa premiazione, ci sono anche alcuni dettagli rispetto alla presenza della giuria ecumenica di Locarno, da quando risale, insomma quando è stata avviata, sul sito nev.it, ovvero l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: E torniamo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, con questa novità che è cominciata ieri con me dalla prima ora, da Arianna Tedesco in co-conduzione con la brava Daniela Grill.
3: Tante novità questa settimana, siamo ripartiti, sì. Anche se avete ascoltato, se non l'avete ascoltato, ascoltatelo il mattino di RBE, il primo mattino, con questo nuovo programma gestito da Jacopo Bertuglia e poi la co-conduzione insieme a Francesco Piperis, almeno due pagine al giorno, che ha ripreso insomma la sua quotidianità, quindi insomma stiamo riprendendo il passo con i ritmi normali di RBE.
2: Siamo tornate al lavoro ad agosto per voi e anche perché poi comincerà tra qualche giorno anche il sinodo che noi seguiamo anche molto da vicino, con non soltanto delle dirette ma anche tante interviste, tanti approfondimenti proprio sia di ciò che avverrà, ma poi anche approfitteremo anche un po' della presenza di tante persone al sinodo per raccogliere appunto tanti contenuti poi da riproporvi sia in diretta ma anche poi in differita nei prossimi giorni.
3: Esatto.
2: Vi vogliamo anche raccontare di alcuni eventi che si terranno anche lateralmente al sinodo, comunque nei giorni di sinodo. Uno di questi avverrà, se non mi sbaglio, venerdì 21 nell'aula sinodale. Vuoi parlarne tu, Daniela?
3: Ne parlo io, si tratta di Frontiere Diaconali. È diventato ormai una tradizione questo appuntamento, siamo peraltro alla 18ª edizione,
2: maggiorenne,
3: e quindi ormai è maggiorenne, può andare diciamo a votare. E questo appuntamento Frontiere Diaconale, adesso a parte gli scherzi, è davvero un incontro che la Diaconia Valdese, la CSD, ha voluto nell'arco degli anni, ed è diventato sempre di più un momento di confronto tra operatori e operatrici della Diaconia Valdese e il pubblico presente. Ogni anno si sceglie un tema particolare su cui soffermare diciamo la discussione e il confronto. Quest'anno il tema scelto è diaconia e territorio. Frontiere Diaconali si terrà appunto nel Tempio di Via Bequit alle 17:30 questo venerdì 21 e prenderanno la parola molte persone insomma che lavorano all'interno della diaconia, tra cui il presidente Daniele Massa, Gianluca Barbanotti, Marco Armando Ugon, Manuela Vinai, Daniele Del Priore, Silvia Davide, insomma persone che si occupano di determinati settori, di determinati ambiti della Diaconia Valdese, tutto dedicato a questo confronto rapporto diaconia e quindi intervento anche sociale e territorio.
2: Ecco, prima ho detto nell'aula sinodale, errore, avevo letto male io, assolutamente.
3: Non lontano, ecco, nel Tempio Valdese.
2: Al massimo, se non trovate nessuno, ecco, motivo ci sarà, siamo lì accanto, ecco. Invece, sempre venerdì 21, alle 21 di sera nel Tempio, ci sarà un primo concerto della serie sulle note della riforma. Sarà presente il maestro Walter Gatti, che eseguirà delle musiche di Boelmann e di Zoltan e Zolst Gardoni all'organo che è stato anche recentemente restaurato e che è diventato anche proprio protagonista sia di concerti ma anche durante i culti, è stato potenziato, adesso si sente anche praticamente da Pinerolo. scherziamo, però è anche un'ottima occasione per poter riascoltarlo proprio in maniera specifica, quest'organo restaurato veramente di recente, molto bello.
3: Quante cose accadono nel Tempio Valdese di Torre Pellice nei prossimi giorni, e quindi insomma noi giorno per giorno ve le segnaliamo e ve le ricordiamo.

0: E noi sulle sonorità così un po' latine, potremmo
1: belle,
0: dire,
1: belle, mi è piaciuta.
0: Chisiera. Torniamo per ricordarvi ancora un evento, sempre nelle settimane, nelle giornate, anzi, intorno alla settimana del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Un appuntamento, questa volta un culturale, diciamo che si inserisce in queste giornate, che fa riferimento alla Fondazione Centro Culturale Valdese, perché c'è una bella mostra che è visitabile, e ve la ricordiamo. Il titolo è Quando la storia è disegnata. Ma le mostre sono ancora più belle, cara Darianna, quando si possono andare a visitare con qualcuno che te le racconta. In questo caso, certo, è il protagonista della mostra che te le racconta.
1: Mi sembra perfetto, mi sembra più che giusto. Torniamo a parlare di Quando la storia è disegnata. Fumetti e illustrazioni di Umberto Stagnaro, che saranno appunto presentati, che verranno appunto organizzate queste piccole visite guidate insieme all'autore stesso. La mostra è aperta già dal 4 luglio, chiuderà il 29 novembre, quindi se non avete occasione di farlo durante le giornate di sinodo, perché sono anche molto intense, piene di appuntamenti, lo capiamo, però se riuscite ad organizzare entro il 29 novembre, beh, sappiate che è una mostra molto bella, perché i tratti di Umberto Stagnaro sono semplici, sono molto spesso proprio a tratto, sembra tratto di penna nero su fondo bianco, però raccontano con pochi tratti e anche con un'accuratezza, soprattutto riguardanti i luoghi, i profili delle montagne, quelle che sono anche delle storie valdesi, storie delle comunità dei nostri territori, quindi è un ottimo modo anche per aggiungere quel tassello in più.
0: Sai che chi è andata già a vederla mi ha raccontato che è particolarmente bella la sezione in cui ci sono proprio i materiali che Umberto Stagnaro ha usato, quindi che so io, il pennino, il pennello, il bozzetto, la ciotola dove tiene l'inchiostro, quindi insomma una serie di materiali, anche quelli a volte che sembrano più umili ma sono fondamentali, lo straccetto per pulire quando c'è magari una sbavatura, e quindi c'è una parte allestita proprio con, in modo concreto, con quello che si usa per fare una tavola illustrata, perché anche questo può essere un qualcosa da imparare se non si è illustratore, diciamo, di professione.
1: È una bellissima idea,
0: vero?
1: Posso dire? Sì, perché almeno io, non so voi, ma io mi chiedo spesso chissà com'è stata fatta questa tavola, con che tecnica, qual è stata l'ispirazione, le reference. Allora c'è anche questo, è molto interessante, bene.
0: E quindi approfittatene, insomma, sabato 22, domenica 23 alle 17:30 con questa visita guidata gratuita della mostra Quando la storia è disegnata. Maggiori informazioni sul sito fondazionevaldese.org. Noi terminiamo questa prima parte di Voci Protestanti, chiudiamo qui per ora. Per chi ha potuto seguirci finora, salutiamo, ringraziamo e diamo l'appuntamento domani.
1: A domani.
0: E per chi invece segue la diretta, tra pochi minuti siamo di nuovo qua con Voci Protestanti Talk.
1: Ciao.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E presenza in studio che prosegue insieme, direi.
0: Sì, sì, sì, ormai pianta stabile. Mettiamo radici in studio per questa seconda ora di Voci Protestanti, che prende il nome di Voci Protestanti Talk. E anche
1: perché? Non l'abbiamo mai più ricordato, Dariana.
0: Perché chiacchieriamo.
1: Perché talkeggiamo.
0: Talkeggiamo.
1: Chiacchieriamo, in realtà chiacchieriamo sì. Anche prima, però adesso ci dedichiamo, ecco, a differenza sì. Dell'ora precedente, anche un po' ai territori che ci riguardano, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e via
0: dicendo. Esatto, anche attraverso le tante iniziative che vengono organizzate dalle realtà locali. Se siete tra questi, cioè se siete una realtà locale di Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, dando una precedenza a quella che è ovviamente il nostro territorio, il pinerolese, scriveteci al solito numero 328 87 57 845 o alla email diretta @rbe.it.
1: Intanto Summer Sunshine, il sole d'estate con i The Course.

0: Abbiamo inaugurato proprio ieri, perché appunto dicevamo siamo in periodo di novità, di cose nuove, di ripartenza, una piccola rubrica che parla, sì, è vero, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, ma non dei giorni nostri, di quello che accadde come se fosse oggi, quindi 18 agosto di qualche tempo fa.
1: E spazieremo non tanto nello spazio quanto nel tempo, perché oggi torniamo indietro fino al 18 agosto del 1831 e in quella di Torino Carlo Alberto istituisce il Consiglio di Stato, che ovviamente presiede, perché è pur sempre re Carlo Alberto, e vi sono nate anche tre sezioni. Ci sono gli interni, grazie a giustizia e finanze, quindi prende un po' la forma che quasi più o meno ha ancora adesso.
0: Guarda, ti correggo solo su una cosa, perché non l'ha firmato a Torino, ma a Racconigi.
1: Ah!
0: Nella villa di campagna.
1: Ah,
0: era pur sempre ancora estate.
1: È vero, hai ragione.
0: Una Racconigi che peraltro proprio quest'estate sta vivendo un'estate di riapertura pazzesca, perché hanno nuovamente aperto il parco, tutto il parco, non solo la sezione che si poteva vedere adesso, ma l'enorme parco di Racconigi, e quindi approfittatene, perché insomma da qui in avanti sarà possibile anche spendere l'intera giornata a fare quei 10-15 chilometri di passeggiate nel parco di Racconigi. Quindi
1: non
0: bello,
1: tutte
0: bello
1: insieme.
0: Mare Carlo Alberto, in realtà, adesso, a parte questo fatto del 18 agosto del 1831, a noi fa risuonare un altro evento importante che riguarda il mondo delle chiese valdesi, anche le comunità ebraiche, perché lo stesso re Carlo Alberto qualche anno dopo, nel 1848, firmò le famose lettere patenti, questa disposizione che non passò neanche attraverso il Consiglio di Stato, perché bypassava, era una, sì, diciamo una regia volontà, e quindi così era, subito si faceva così da subito, e quindi le lettere patenti che concessero i diritti civili e politici a valdesi, e poi dopo poche settimane anche agli ebrei. Quindi noi lo ricordiamo, re Carlo Alberto, soprattutto intorno alla data del 17 febbraio, proprio per questo avvenimento.
1: Torneremo sicuramente a parlare di Monsieur Carlo Alberto.
0: Chissà se le lettere patenti le ha firmate a Racconigi o a Torino. Direi Torino, ormai era
1: in
0: febbraio,
1: viaggio,
0: freddo.
1: Era in corso Francia, non lo so.
0: Chi lo sa?
1: Non lo sappiamo.

0: Chisone? Siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: RBE Radio di Servizio, non solo vi comunichiamo qualora ci siano degli eventi dal nostro territorio, ma anche purtroppo quando quegli eventi vengono annullati. E allora ci duole dirlo, ma un evento organizzato nell'ambito di Pralibro è stato purtroppo annullato. Parliamo infatti dell'appuntamento di oggi pomeriggio, di martedì 18, alle ore 18. Enzo Bianchi non potrà più essere presente e presentare quindi Fraternità, edito da Einaudi, e perciò capiremo se poi questo evento è stato rimandato, però per il momento sappiamo questo. Ci dispiace, se magari stavate già andando lì, ecco, mi raccomando,
3: andate non... comunque, perché sì, la biblioteca è aperta, potete comunque fare, se volete, sì, un giretto, anche perché ricordiamo che Pralibro ha lanciato una bella iniziativa per quest'anno, sì, che va a sostenere la biblioteca proprio locale di Prali, quindi Pralibro, lo sappiamo, una rassegna editoriale che fa parte anche che vive anche nella comunità di Prali, e quindi se volete potete andare appunto nella biblioteca allestita nel salone della Chiesa Valdese, farvi consigliare un libro, scegliere voi un libro che poi potrete donare alla biblioteca.
2: Sì, e metterlo in una gerla proprio fisica insieme a tanti altri libri che sono già stati donati, e continuerà questa iniziativa fino a proprio a conclusione anche di Pralibro. Ma a proposito di Pralibro, ne approfittiamo per raccomandarvi altri due eventi che si terranno giovedì 20 agosto. Il primo è una presentazione di un libro che è adorabile fin dal suo titolo, perché è Il barattolo di pastelli. Ma quanto è bello! Chi tra noi non ha avuto una passione o anche un odio per i pastelli che ci lasciavano tutte le mani colorate, però sapevano di cera?
3: Sì, io me li sarei anche mangiati, guarda.
2: Non fare come Homer dei Simpson.
3: Sembravano quasi dei dolcetti, ma non lo erano, e quindi noi ci accontentiamo di questo libro, Edizioni Bollati Boringhieri, che sarà presentato giovedì 20 con l'autrice Barbara Cortinovis, Il barattolo di pastello. E poi subito dopo alle 21 Ezra presenterà Torot Platonique, Platone e i misteri dei tarocchi, edizioni Tiferet. Ti intriga questa cosa?
2: Sì, perché vorrei sapere la correlazione tra i tarocchi e Platone. Non riesco a fare il collegamento, quindi adesso andrò ad approfondire questo.
3: Chi lo sa, magari c'è un dietro le quinte di Platone che non conosciamo.
2: Esatto.
3: E ancora prima, sempre giovedì 20, per questo appuntamento diciamo off, situato sul territorio, perché sapete che Pralibro ogni tanto è un po' diffuso nelle varie borgate intorno a Prali, e infatti a Massello alle 16 la pastora battista Cristina Arcidiacono insieme a Silvia Gastaldi, che è un'illustratrice, presenteranno un libro che in effetti abbina l'illustrazione al testo, che ha questo titolo: Le belle, le furbe, le cattivissime donne protagoniste nella Bibbia.
2: Io l'ho già messo nella mia wish list, questo libro, belli libri illustrati, belli i libri che spostano un po' il punto di vista delle narrazioni, anche in questo caso proprio della Bibbia, quindi molto interessante.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. E si stanno avviando verso, diciamo, la chiusura una serie di festival, di iniziative che ci hanno tenuto, ci tengono ancora compagnia in queste ultime giornate di agosto, diciamo, nel Pinerolese. Una di queste è certamente la rassegna di cinema, le rassegne di cinema all'aperto, ce n'è stata ben più di una, ma quella a cui facciamo riferimento adesso e che sta, appunto, si sta concludendo è la rassegna Cinema in Piazza all'area spettacoli Corelli di Pinerolo in via Dante alle 21. Domani sera, mercoledì 19 di agosto, ci sarà l'ultimo film previsto in questa lunghissima carrellata di eventi che hanno preso il via a luglio e si concluderanno appunto domani 19 agosto, con un film che mi ha incuriosito dal titolo. Ma poi, oltre al titolo, non lo conoscevo, ammetto, ho scoperto una storia incredibile, ovvero il Bus 47, film di Marcel Barrena, che trae spunto da una vicenda vera.
1: Una vicenda vera ambientata nel 1978. Siamo a Barcellona e un autista di autobus, proprio della linea 47, fa una segnalazione al comune, lamentando il fatto che una linea che potrebbe tranquillamente arrivare in uno dei quartieri tra i più economicamente svantaggiati della città, fa marcia indietro prima. Lui vive in questo quartiere e dal comune gli danno una risposta vaga e lui, come protesta nei confronti proprio della risposta del comune, autonomamente decide di arrivarci, di far allungare questa linea 47 appunto fino a questo quartiere.
0: Sì, dicono, diciamo, la pongono come questione, come impedimento, il fatto che le strade sono troppo strette, troppo pericolose, troppo dissestate, quindi un mezzo pubblico non ce la fa ad arrivare in questi quartieri. E lui dice: sapete che c'è? Prendo io l'autobus e ci vado, e ci arriva. In effetti arriva fino ad un quartiere particolarmente isolato, il quartiere di Torre Barò, e dimostrando che in realtà si può arrivare, si può portare un servizio anche in una zona periferica di una città. Beh, è un film che ovviamente mette in gioco questi temi, il tema insomma delle città dormitorio, dei luoghi che sovente hanno una grande capienza umana, dove ci sono tantissime persone, quartieri dove vivono moltissime persone, che però purtroppo hanno pochissimi servizi.
1: Sì, e ricordiamo anche che sono anni, in questo caso siamo nel 78, ma sono anni anche di emigrazione interna a molti paesi, a molte nazioni, e in quel momento storico Barcellona era anche meta degli immigrati che arrivavano dall'Estremadura, da Lucia, che erano parti economicamente appunto svantaggiate, quindi si parla anche di quel razzismo interno che c'era anche in Italia, magari in anni leggermente differenti, ma non siamo molto lontani di chi si trasferiva dal meridione al nord Italia, e quindi anche la possibilità di vedere come questi fenomeni magari cambiano leggermente, si trasformano nel corso del tempo, ma ci raccontano di realtà di discriminazione che sono sempre le medesime.
0: Esatto, case in condizioni magari veramente degradate, piuttosto che prive di acqua corrente o prive di elettricità.
1: Ma perché non riconosciute dalle municipalità?
0: Perché non riconosciute e in cui non c'era nessuna volontà di investimento, tra l'altro. Quindi neanche l'obiettivo di dire magari tra qualche anno riusciremo, no, proprio dimenticate, abbandonate a se stesse. Quindi ve lo consigliamo questo film, se non l'avete ancora visto, io per prima non l'ho ancora visto. Bus 47, un film del 2024, tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi.
1: Sì, ha vinto 5 premi Goya, che sono i principali film proprio riconosciuti al cinema spagnolo, tra cui miglior film, miglior attore, miglior attrice non protagonisti, quindi è un film che comunque di per sé ha già un valore, ma anche un valore sociale. sociale e politico assolutamente importante. Ricordiamo che il protagonista Manolo Vital è vero, è realmente esistito. Sì. Quindi trovate anche delle interviste, dei documentari, se vi appassiona poi la storia ci sono anche proprio delle riprese d'epoca in internet, su YouTube, in cui proprio riporta questa sua presa di posizione, questo atto di disobbedienza civile pacifica, per cui semplicemente portò un autobus laddove non era consentito arrivare.
0: Hai visto, no? Da Rosa Parks con gli autobus nell'Alabama, passiamo a Manuel Vital con gli autobus in Barcellona, alla fine ci sono sempre queste modalità, ecco, proprio pratiche, concrete, per far risaltare delle disuguaglianze, delle disparità di giustizia.

0: caduta.
1: Pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo. Tu li facevi gli Scooby-Doo, Darianna?
2: Guarda, io ero una patita di Scooby-Doo, li facevo per me stessa, per gli amichetti. Cercavo anche di farla per gli adulti, chiedendogli qualche soldino. All'epoca c'erano le lire.
1: Tu vendevi gli
2: Scooby-Doo? Sì, mi davano 500 lire a Scooby-Doo, non voleva neanche la pena.
1: Compravi una ricarica.
2: Esatto, ero un po' a perdere, andavo a pari, diciamo, con il lavoro. Non proprio un business, ma tu li facevi gli Scooby-Doo?
1: Non tanto, no, forse ero già un po', forse grandina quando è scoppiato il boom degli Scooby-Doo, però invece giocavo moltissimo con le perline, insomma, comunque perline, quindi collanine, certo, anch'io le ho fatte, le ho costruite, ma non siamo qui per raccontare i nostri giochi, diciamo, infantili. Se volete raccontarci i vostri, potete farlo scrivendoci al 328-875-7845. Tra l'altro, una cosa bella di quest'estate, non so se vi è capitato, andare in qualche luogo, magari in qualche castello, in qualche forte, in qualche rassegna, ce ne sono state tantissime, però c'è un po' l'abitudine ultimamente di mettere a disposizione del pubblico i vecchi giochi, sì, o comunque dei giochi in legno in cui ti puoi cimentare, puoi veramente scervellarti per riuscire a trovare la soluzione.
2: Sì, ci sono anche tante associazioni che le ripropongono,
1: sì, è vero,
2: soprattutto con materiale di recupero, ecco, ed era un po' anche quello l'uso che si faceva all'epoca, no? Si magari prendeva del legno scartato dal falegname, dei lavori casalinghi, ci si intagliava dentro qualche cosa e poi si giocava con quello che si trovava, ecco, quello è un po' lo scopo. E io sono sempre molto pro a questo, anche perché attiva delle abilità manuali e di logica, di strategia, che forse i nostri giovani stanno un po' perdendo, soprattutto quelle manuali. Bravissimi con i pollici, però si perde un po' l'equilibrio, la mira dal vivo.
1: È vero, è vero, e soprattutto si possono, cioè sono giochi pensati appunto per non tanto un agonismo, se non quello verso se stessi, perché sono individuali, quindi devi superare i tuoi limiti e sfidare te stesso, ma sono collaborativi, perché sì, laddove finisce il mio ingegno, arriva il tuo e mi aiuta magari a risolvere un problema, insomma, che non riesco a superare. Questo è molto molto bello di questi giochi d'ingegno. Allora, intanto si sono fatte le 15:32 minuti, dobbiamo lasciare subito la linea al GR di Popolare Network. Torniamo tra poco. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Sono le 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Siria e Iraq ha condannato gli attacchi israeliani che nella notte hanno colpito la base aerea di Abu al-Dhur in Siria, definendoli come una escalation non necessaria. Un funzionario israeliano però ha dichiarato a Fox News di aver condiviso intelligence con gli Stati Uniti prima dei raid.
6: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz, postando sul suo social Truth una cartina in cui è indicato come nuovo territorio statunitense. La risposta di Teheran: correggeremo presto le sue illusioni. Questa notte nello stretto una nave è stata colpita da un proiettile non identificato.
5: Le famiglie palestinesi sotto assedio all'interno delle proprie case a Qusra rischiano di finire le scorte d'acqua nelle prossime ore, lo denunciano le autorità locali. Da più di una settimana i coloni circondano le abitazioni e ora anche l'esercito israeliano, formalmente impegnato contro l'assalto dei coloni, impedisce ai palestinesi di uscire.
6: Mosca minaccia il Regno Unito, dovrà rispondere delle conseguenze delle sue azioni. Alcuni giorni fa è stata diffusa la notizia che l'esercito di Kiev ormai da mesi usi anche droni di fabbricazione britannica per in profondità nel territorio russo. Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sull'oblast di Mosca, mentre la Russia ha colpito la città di Kharkiv, causando almeno 10 vittime e 17 feriti.
5: La ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia resterà in terra tedesca, a Norimberga. Ad annunciarlo è stato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferito in Italia il cittadino iracheno, uno degli altri due che la Germania ha deciso di espatriare in Italia secondo il trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati in Italia. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà poche persone. I voli per il ritorno in Italia sono già stati programmati a partire dalla fine di agosto.
6: È atteso per giovedì mattina l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ieri ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata e 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere l'ONG. Sono già stati evacuati ieri pomeriggio. Delle 50 persone soccorse, 5 sono donne e 29 sono minori non accompagnati. Partiti il 16 agosto dalla Libia, provengono da Somalia ed Egitto.
5: Un uomo di 60 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone a Deruta in provincia di Perugia. L'uomo era il titolare di un'impresa di edile e stava facendo lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando un pannello di plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare per alcuni metri.
6: Dopo settimane di caldo estremo continuo, la situazione in Italia per i prossimi giorni si presenta variegata, con il sud ancora nella morsa del caldo e il nord dove potrebbero invece esserci temporali anche molto forti e un calo abbastanza sensibile delle temperature. Nei prossimi giorni le nubi si sposteranno a sud col rischio di provocare eventi estremi in diverse regioni.
5: È morto Varenne, il più famoso cavallo da trotto della storia, aveva 31 anni, nel corso della sua carriera ha gareggiato 73 volte, vincendo 62 corse. Dopo il ritiro dall'agonismo fu utilizzato come animale da riproduzione e si stima abbia avuto oltre 2000 figli. Sono le 15:34 minuti, noi ci risentiamo alle 17:30, un buon ascolto.
4: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Ritorniamo in diretta sulle frequenze di RBE. Ci potete seguire sul sito rbe.it, sia nella versione video che semplicemente nella versione audio, oppure sul canale 87 del digitale terrestre, sulle tante frequenze FM a seconda della zona in cui vi trovate. E ancora per circa una ventina di minuti Voci Protestanti Talk con me e Daniela Grilla.
1: Esatto, vi portiamo adesso a riscoprire un ente, un luogo di cui sovente parliamo, ovvero scopriminiera, in questo caso scoprivalli proprio, e quindi si allarga addirittura alle valli in questo caso della Val Germanasca, insieme a questa iniziativa che vede coinvolti l'Ecomuseo delle miniere della Val Germanasca e Prali for All, che è questo progetto pensato per una montagna più inclusiva, dedicata appunto a tutti e a tutte, tema su cui siamo tornate parecchio quest'estate, l'abbiamo ricordato più volte. Allora, il 29 di agosto, dalle 10 alle 17:30, potrete partecipare, se volete, a questo evento Scoprivalli, alla località Paola, quindi alla miniera Paola di Prali, e sarà veramente una giornata dedicata alla scoperta di un territorio dove però, oltre a avere nozioni di storia, natura, cultura, ci saranno anche nozioni di esperienze per tutti e tutte, quindi diciamo che c'è anche il passaggio di questa informazione, l'inclusività.
0: Esatto, questo è uno degli eventi nato nell'ambito di progetto Vita, cioè Valli Inclusive per un turismo accessibile, un acronimo che si fonda su quattro pilastri, ovvero sia identità del territorio, ma anche le singole identità delle persone con le proprie specificità, l'accoglienza, l'inclusione e appunto il territorio, attraverso dei percorsi e delle iniziative che siano accessibili, proprio con un'idea di accessibilità a tutto tondo. Quindi noi spesso pensiamo accessibilità alle carrozzine, sì, ma non soltanto, anche a tanti bisogni specifici delle persone, grandi e piccole, anziani, persone con disabilità, persone con malattie e così via, che necessitano di un miglioramento degli strumenti. Già ce ne sono tanti, bisogna solo adattarli magari alle situazioni. In questa iniziativa che si terrà sabato 29 agosto dalle 10 alle 18, appunto, ci sarà anche l'opportunità di fare un percorso di scopriminiera in maniera un po' differente, anche con dei laboratori, degli incontri in cui proprio si potrà entrare a far parte attivamente, tra cui ad esempio il Drum Circle, ovvero sia un circolo, quasi una jam session in cui si usano degli strumenti a percussione, quindi tamburi o simili, in cui tutti potranno sperimentarsi, non solo le persone che già sono brave a farlo, ma persone come me che non hanno neanche il senso del ritmo.
1: è vero, ci sarà ovviamente moltissime, ci sarà una rete di enti, associazioni, organismi del territorio che appunto partecipano all'organizzazione di questa iniziativa. Ovviamente le visite sono a pagamento ed è richiesta la prenotazione, quindi scrivete all'indirizzo info@ecomuseominiere.it, visitate lo stesso sito ecomuseominiere.it per avere i dettagli, ci sono anche dei numeri di telefono che sono segnalati, c'è un form che si può compilare sempre, che serve come prenotazione obbligatoria per le varie attività invece gratuite, diciamo, legate a questo percorso di inclusività, e quindi approfittate e segnatevi la data.
0: C'è anche una degustazione.
1: L'ho vista, non la stavo dicendo, ma tu anche l'hai notata nel volantino.
0: Io mi è saltato subito all'occhio, volevo lasciare il dolce alla fine, organizzata dal consorzio Delizie del DAU, ovviamente presente sul territorio, che crea una rete di produttori proprio di non so, miele o formaggi del territorio, ma non soltanto. Quindi questo può essere uno stimolo in più se siete persone come me attratte dal cibo, dal buon cibo locale a chilometro zero. Sarà presente anche una degustazione, anche la degustazione però, attenzione, prevede una prenotazione.
1: 29 agosto dalle 10 alle 17:30, Scoprivalli alla miniera Paola di Prali.

0: Trovi i podcast, le interviste, gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: La città romana di Liberna venne fondata probabilmente dai Liguri Dectunini attorno al 191 avanti Cristo e raggiunse un declino in seguito alle invasioni barbariche all'incirca nel 452 dopo Cristo.
0: E lo sappiamo che in ognuno e in ognuna di noi c'è un pochino di Alberto Angela, sì, di Piero Angela.
1: In me è un buon 45%.
0: E quindi quando si può, ecco, si tenta l'imitazione dei grandi maestri. E in questo caso però la citazione è veramente storica, perché stiamo parlando di una zona che vede protagonista adesso un'area archeologica che fa riferimento proprio a presidi del territorio lontani nel tempo. L'area archeologica di Liberna, siamo a Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria. E perché ve la citiamo? Beh, perché ci sarà l'opportunità e la possibilità di scoprire quest'area archeologica in una modalità così che mescola la musica, la commedia, il teatro, e il tutto domenica 30 agosto alle ore 18, quindi c'è tempo per organizzarsi, ma non fatene passare troppo se siete appassionati, perché sappiamo che sono eventi che non vengono fatti, ecco, ogni settimana, e quindi solitamente sono particolarmente apprezzati.
1: Sono molto apprezzati, così come sono anche apprezzate le visite guidate che comunque potete fare durante tutto l'anno. C'è da dire che in questo periodo tardo estivo sono anche particolarmente suggestivi proprio i momenti del tramonto su questi luoghi, anche perché ne sono rimaste le fondamenta, alcuni mosaici di questi luoghi, ma attraverso le visite guidate potrete anche venire a conoscenza non soltanto della storia della città, ma anche dei suoi abitanti, di come si è trasformata col tempo, anche che cosa ha lasciato nelle tradizioni locali, seppur è stata presente, proprio attiva per circa quattro secoli probabilmente. E durante questi eventi anche che si tengono all'area archeologica di Liberna c'è anche l'opportunità di venire a conoscenza di quelle che erano opere teatrali d'epoca oppure moderne, traslate in questi luoghi molto molto suggestivi.
0: E ad esempio quindi saranno presenti le Blue Dolls, un trio vocale che proporrà delle musiche.
1: Conosco.
0: chi lo sa di che tipologia, i solisti dell'orchestra classica di Alessandria, Gianluca Guidi, che è un cantante, attore, regista teatrale, e quindi in questo misto di arti, musica, cinema, teatro, un appuntamento direi particolarmente interessante. 30 agosto, ore 18, area archeologica di Liberna, Serravalle Scrivia, concerto del tramonto, storia di un teatro dal Sistina a Liberna.

0: Come cantano gli Oasis, little by little, cioè poco alla volta. Siamo arrivati alla fine, a poco alla volta della puntata.
1: Sono le 15:58 minuti, perciò concludiamo la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk. Cediamo la linea al nostro notiziario locale, ma io e Daniela Grill torneremo qui sempre alla stessa ora, dalle 2 alle 4, per una nuova puntata di Voci Protestanti.
0: Esatto, a domani, a tutte e tutti voi buon pomeriggio, buona serata e buon ascolto dell'informazione curata dalla redazione di RBE. Ciao.
1: Ciao.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. È morto all'ospedale di Alessandria il motociclista di 16 anni coinvolto nella giornata di ieri in uno scontro con un'auto che viaggiava in senso opposto nei pressi di Asti sulla strada che porta dalla frazione di Valgera a Valmaggiore. L'impatto violento aveva provocato un principio di incendio nel vano motore dell'auto e aveva sbalzato la moto di diversi metri. Il giovane era stato trasportato d'urgenza con l'elicottero nella struttura per le gravissime ferite ed è deceduto nella giornata di oggi. Illesa, la 55enne conducente dell'auto, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia con ferite lievi e subito dimessa. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver aggredito con un pugno una medica che lo stava soccorrendo nel pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino nella sera tra sabato e domenica scorsi. L'uomo, dopo essere arrivato all'ospedale intorno alle 20 di sabato in stato di semincoscienza, era stato visitato e messo su una carrozzina in attesa di dimissioni. Si era quindi sdraiato in terra fra le porte del triage e quando il personale sanitario aveva provato a rimetterlo sulla carrozzina aveva reagito colpendo la dottoressa al costato e causandole lesioni per 5 giorni di prognosi. La garante regionale per i diritti delle persone detenute, Monica Formaiano, è intervenuta sul tema delle recenti aggressioni avvenute all'interno dei carceri torinese Lorusso Cotugno e nel carcere di Saluzzo ai danni di una dirigente e alcuni agenti. La garante esprime una ferma condanna per quanto accaduto e manifesta preoccupazione per un fenomeno che rischia di compromettere ulteriormente le condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari, con conseguenze anche per le stesse persone detenute. Secondo la garante, le aggressioni non possono essere affrontate esclusivamente come episodi isolati, ma devono essere collocate all'interno di un quadro più ampio, caratterizzato da diverse criticità che possono contribuire ad aumentare la pressione all'interno delle strutture. La risposta alla violenza, si legge nella sua dichiarazione, deve passare dalla prevenzione, dall'organizzazione e dalla capacità di assicurare condizioni dignitose di vita e di lavoro. La Regione Piemonte ha annunciato che finanzierà il 100% delle domande per il voucher B destinato all'acquisto di libri di testo e materiale didattico per un controvalore di oltre 20 milioni di euro. 76.534 le domande finanziate in totale e 28.520 in più rispetto al precedente anno scolastico, mentre 14.600 domande sono state ritenute non idonee per mancanza di requisiti. In crescita anche le richieste per il voucher A a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza agli studenti delle scuole paritarie. La Regione si è detta impegnata a verificare la disponibilità di ulteriori risorse per valutare lo scorrimento della graduatoria, come già avvenuto per il voucher B l'anno scorso. L'ospedale Mauriziano di Torino ha sviluppato il primo strumento in Italia in aiuto dei pediatri per individuare precocemente le difficoltà nello sviluppo di linguaggio nei bambini e le bambine. Lo strumento, che si chiama CLAP, acronimo per comunicazione e linguaggio in ambulatorio pediatrico. La ricerca ha ottenuto l'accettazione per la pubblicazione sull'International Journal of Language and Communication Disorders, rivista scientifica di riferimento nell'ambito dei disturbi della comunicazione e del linguaggio. I medici hanno sviluppato un questionario attraverso il quale individuare precocemente eventuali disturbi durante i bilanci di salute, attivando, dove necessario, le terapie riabilitative. Lo studio pilota ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 bambini e bambine piemontesi tra i 2 e i 6 anni. Individuando oltre il 90% dei bambini e bambine tra i 24 e 30 mesi, difficoltà e indirizzando i pazienti a una successiva valutazione da un logopedista. È morto Varenne, il cavallo più ricco e vincente nella storia mondiale del trotto, che si è spento all'età di 31 anni a Vigone, dove aveva trovato ricovero al termine della carriera agonistica nella cascina Riondello a partire dal 2002. A Vigone il suo box era diventato una sorta di piccolo museo con targhe e riconoscimenti di una carriera leggendaria nel corso della quale ha vinto 62 corse su 73 disputate e accumulando un montepremi di oltre 6 milioni di euro. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con tendenza ad addensamenti sulle zone montane tra pomeriggio e sera, in estensione sul Vercellese, Novarese e Verbano. Isolati rovesci pomeridiani sui rilievi delle valli di Lanzo e Canavese. In serata tendenza a rovesci locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente anche intensi. Quota neve sui 3.800 metri. In Liguria, fin dal mattino, nuvolosità in rapido aumento su gran parte dei settori costieri, eccetto sull'estremo ponente. Non si esclude qualche rovescio di moderata intensità, più probabile sui settori centrali. Nel pomeriggio, nuvolosità persistente, ma senza fenomeni di rilievo. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. Prudenza per un incidente sulla 6 Torino-Savona-Fossano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le 17.30, le notizie. Anche la Turchia ha condannato l'attacco israeliano alla base aerea di Abu al-Daur in Siria. La Turchia negli ultimi mesi ha aiutato il nuovo governo siriano a ricostruire diverse infrastrutture, anche militari. E secondo alcuni media locali, poco prima dei raid, una delegazione turca aveva visitato la base e vi aveva portato droni e altro equipaggiamento. L'attacco è stato contestato anche dall'inviato degli Stati Uniti nella regione, che ha parlato di una escalation non necessaria.
2: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con l'Iran, scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social, dopo aver postato una mappa dello stretto di Hormuz sotto il titolo Nuovo territorio degli Stati Uniti. Lo stretto, ha aggiunto Trump, è aperto e operativo, tranne che per l'Iran, i cui porti rimangono bloccati. Teheran, al contrario, dichiara che lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno tutte le sue condizioni, compresa la fine di tutte le operazioni militari.
1: La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, resterà in terra tedesca, a Norimberga. Lo ha annunciato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il suo trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferito in Italia il cittadino iracheno, uno degli altri che la Germania ha deciso di espatriare in Italia secondo il Trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo lo sbarco in Italia. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà poche persone.
2: L'attivista tunisino pro-Palestina Wael Nawar, uno dei principali esponenti della Sumud Flottiglia, ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere dove è detenuto per chiedere la propria liberazione e quella degli altri militanti dell'organizzazione ancora in custodia cautelare. La protesta è cominciata domenica, il 16 agosto, ed è stata resa pubblica oggi dal Comitato Nazionale per la Difesa degli Attivisti della Flottiglia e dei Diritti Palestinesi. Secondo il comitato, Nawar ha chiamato la sua protesta Sumud, termine arabo che richiama il concetto di fermezza e resistenza, e sta chiedendo anche la fine dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti degli attivisti della flottiglia.
1: È atteso per giovedì mattina l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ieri ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata e 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. Le 2 persone in gravi condizioni sono già state evacuate. Delle 50 persone soccorse, 5 sono donne e 29 sono minorenni non accompagnati.
2: Un uomo di 60 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. L'uomo era il titolare di un'impresa edile, stava facendo lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando un pannello di plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare per una decina di metri.
1: Dopo settimane di caldo estremo continuo, la situazione in Italia per i prossimi giorni si presenta variegata, con il sud ancora nella morsa del caldo e il nord dove invece potrebbero esserci temporali, anche molto forti, e un calo sensibile delle temperature. Nei prossimi giorni le nubi si sposteranno a sud, col rischio di provocare eventi estremi in diverse regioni.
2: I vigili del fuoco belgi stanno lavorando per contenere il più grande incendio boschivo degli ultimi 100 anni. Il rogo, vicino al confine con la Germania, ha già consumato oltre 3.000 ettari di terreno. Preoccupa anche la situazione in Serbia, dove i roghi sono almeno 45, dove oggi si è anche registrata una vittima, un uomo morto in un villaggio ad est di Belgrado.
1: 17.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 18.30.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: forse.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. È morto all'ospedale di Alessandria il motociclista di 16 anni coinvolto nella giornata di ieri in uno scontro con un'auto che viaggiava in senso opposto nei pressi di Asti sulla strada che porta dalla frazione di Valgera a Valmaggiore. L'impatto violento aveva provocato un principio di incendio nel vano motore dell'auto e aveva sbalzato la moto di diversi metri. Il giovane era stato trasportato d'urgenza con l'elicottero nella struttura per le gravissime ferite ed è deceduto nella giornata di oggi. Illesa, la 55enne conducente dell'auto, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia con ferite lievi e subito dimessa. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver aggredito con un pugno una medica che lo stava soccorrendo nel pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino nella sera tra sabato e domenica scorsi. L'uomo, dopo essere arrivato all'ospedale intorno alle 20 di sabato in stato di semi-incoscienza, era stato visitato e messo su una carrozzina in attesa di dimissioni. Si era quindi sdraiato in terra fra le porte del triage e quando il personale sanitario aveva provato a rimetterlo sulla carrozzina aveva reagito colpendo la dottoressa al costato e causandole lesioni per 5 giorni di prognosi. La garante regionale per i diritti delle persone detenute, Monica Formaiano, è intervenuta sul tema delle recenti aggressioni avvenute all'interno dei carceri torinese Lo Russo Cotugno e nel carcere di Saluzzo ai danni di una dirigente e alcuni agenti. La garante esprime una ferma condanna per quanto accaduto e manifesta preoccupazione per un fenomeno che rischia di compromettere ulteriormente le condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari, con conseguenze anche per le stesse persone detenute. Secondo la garante, le aggressioni non possono essere affrontate esclusivamente come episodi isolati, ma devono essere collocate all'interno di un quadro più ampio, caratterizzato da diverse criticità che possono contribuire ad aumentare la pressione all'interno delle strutture. La risposta alla violenza, si legge nella sua dichiarazione, deve passare dalla prevenzione, dall'organizzazione e dalla capacità di assicurare condizioni dignitose di vita e di lavoro. La Regione Piemonte ha annunciato che finanzierà il 100% delle domande per il voucher B destinato all'acquisto di libri di testo e materiale didattico per un controvalore di oltre 20 milioni di euro. 76.534 le domande finanziate in totale, 28.520 in più rispetto al precedente anno scolastico, mentre 14.600 domande sono state ritenute non idonee per mancanza di requisiti. In crescita anche le richieste per il voucher A a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza agli studenti delle scuole paritarie. La Regione si è detta impegnata a verificare la disponibilità di ulteriori risorse per valutare lo scorrimento della graduatoria, come già avvenuto per il voucher B l'anno scorso. L'ospedale Mauriziano di Torino ha sviluppato il primo strumento in Italia in aiuto dei pediatri per individuare precocemente le difficoltà nello sviluppo di linguaggio nei bambini e le bambine. Lo strumento, che si chiama CLAP, acronimo per comunicazione e linguaggio in ambulatorio pediatrico. La ricerca ha ottenuto l'accettazione per la pubblicazione sull'International Journal of Language and Communication Disorders, rivista scientifica di riferimento nell'ambito dei disturbi della comunicazione e del linguaggio. I medici hanno sviluppato un questionario attraverso il quale individuare precocemente eventuali disturbi durante i bilanci di salute, attivando, dove necessario, le terapie riabilitative. Lo studio pilota ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 bambini e bambine piemontesi tra i 2 e i 6 anni. Individuando oltre il 90% dei bambini e bambine tra i 24 e i 30 mesi difficoltà e indirizzando i pazienti a una successiva valutazione da un logopedista. È morto Varenne, il cavallo più ricco e vincente nella storia mondiale del trotto, che si è spento all'età di 31 anni a Vigone, dove aveva trovato ricovero al termine della carriera agonistica nella cascina Riondello a partire dal 2002. A Vigone il suo box era diventato una sorta di piccolo museo con targhe e riconoscimenti di una carriera leggendaria nel corso della quale ha vinto 62 corse su 73 disputate e accumulando un montepremi di oltre 6 milioni di euro. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con tendenza ad addensamenti sulle zone montane tra pomeriggio e sera, in estensione sul Vercellese, Novarese e Verbano. Isolati rovesci pomeridiani sui rilievi delle valli di Lanzo e Canavese. In serata tendenza a rovesci locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente anche intensi. Quota neve sui 3.800 metri. In Liguria, fin dal mattino, nuvolosità in rapido aumento su gran parte dei settori costieri, eccetto sull'estremo ponente. Non si esclude qualche rovescio di moderata intensità, più probabile sui settori centrali. Nel pomeriggio, nuvolosità persistente, ma senza fenomeni di rilievo. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Femminicidio alle porte di Roma, una donna è stata uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il compagno che stava scappando dopo averla lasciata esanime a terra. Cade dal tetto di un capannone durante i lavori di manutenzione, morto un imprenditore edile in provincia di Perugia, aveva 60 anni. Lo stretto di Hormuz diventa nuovo territorio americano in un post di Trump. Teheran risponde: è un illuso. Il presidente americano dichiara anche che nessun negoziato con l'Iran è in corso o programmato. Israele bombarda un aeroporto militare in Siria, forse ospitava droni turchi. Gli Stati Uniti condannano il raid, escalation non necessaria. Ucraina, la Russia colpisce un incrocio vicino a negozi e poste a Kharkiv, 10 morti, 17 i feriti. Kiev per la terza notte consecutiva manda i propri droni sulla regione di Mosca. Ancora incendi boschivi in Europa, in Belgio i pompieri al lavoro per contenere il più grande degli ultimi 100 anni nel paese, in Serbia i roghi sono 45, una vittima. Sono le 18:32 minuti, queste ed altre notizie all'interno del giornale radio di Popolare Network alle 19:30, a dopo.
0: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Vado in direzione Genova. Per traffico intenso segnaliamo coda del pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. E sulla 5 Torino Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: qualcosa.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo martedì 18 di agosto la meditazione è curata da Monica Natali, diacona in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Ascolteremo in chiusura l'inno 205, Signor, la tua parola. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Gemet della chiesa valdese di Villarpellice.
3: Nel libro di Isaia, al capitolo 50, leggiamo il versetto 5. Il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. E nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, il versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola.
4: Maria, dopo essersi seduta, ascolta. Ascoltare è un'intenzione attiva, non è il sentire distratto col quale il nostro orecchio percepisce

a fare tutto. La prospettiva stessa che per secoli e ancora oggi attraversa le nostre comunità, soprattutto mediata da occhi maschili, classificando nella componente femminile, nelle Marte, le donne pratiche, tutte braccia e gambe, e nelle Marie, le donne più intellettuali, dedite allo studio, meno propense a farsi coinvolgere in attività manuali, quasi come ci fosse una contrapposizione categoriale e valoriale tra modi diversi di esprimere la propria sensibilità e la propria fede. Ma questa radicalità non è in Marta e Maria, non è nelle differenti attitudini o scelte. L'unica radicalità qui evidente è quella di Gesù, che entra in casa di una donna, presenti due donne e nessun uomo con loro, e che si mette a insegnare. Le considera sue discepole, punto. Esattamente come il servo del Signore, descritto dal profeta Isaia, Maria lascia che Gesù le apra le orecchie, non si tira indietro, non si nega, ritenendo che ben altri compiti l'attendano, naturalmente più consoni a una donna. La naturalezza dell'atteggiamento di Gesù ci ricorda che non esistono norme, imposizioni, convenienze, tabù quando si tratta di esprimere appieno la nostra fede e il nostro desiderio di nutrirla e viverla nel mondo. Come ben ci insegna il libro Coelet con le sue riflessioni sulle contraddizioni della vita, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per fare, andare, muoversi, lottare, un tempo per fermarsi, ascoltare, studiare, ponderare. Come? Quando? Con chi? Con quale frequenza? Con quale alternanza temporale? Invano cercheremmo e troveremmo una risposta. Le modalità in cui attraversare il tempo e le sue fasi, il tempo e le sue attese, il tempo e i suoi frutti spettano al nostro discernimento, e la capacità di discernere la possiamo soltanto chiedere a Dio in preghiera. Io non sono stata ribelle, non mi sono tirata indietro. Questa dichiarazione è forse la più difficile e disarmante nella prospettiva del discepolato cristiano. Quante volte vorremmo e come ribellarci invece di affermare sia fatta la tua volontà? Quante volte avremmo gradito risolvere ogni contraddizione attraverso posizioni categoriche e poco dialoganti? Ma noi creature umane siamo contraddizione, ed è anche per questo che la parola ascoltata è sempre viva e attuale. Se la parola ci viene incontro oggi mettendo particolare enfasi sull'ascolto, non è detto che domani possa essere l'esatto contrario. La nostra esistenza vive di perenni tensioni dialettiche, di già e non ancora, di rapide accelerazioni e di brusche fermate, di eroiche certezze e di dubbi abissali. Il dono del tempo è un dono grande e il suo uso nel nostro discernimento pure. Basta non tirarsi indietro. Amen.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione Monte Bianco. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. L'Iran lancia due missili contro gli Emirati Arabi Uniti, entrambi cadono in mare, allerta per i cittadini. Trump nega siano in corso negoziati con l'Iran e torna a rivendicare lo stretto di Hormuz, è un nuovo territorio americano. Ucraina, la Russia colpisce un incrocio vicino a negozi e posti a Kharkiv, 10 morti, 17 feriti. Kiev per la terza notte consecutiva manda i propri droni sulla regione di Mosca. Donna uccisa coltellata a Colleferro vicino Roma, fermato il marito, la procura indaga per femminicidio. Solo ieri un'altra donna uccisa dal compagno in Veneto, era stato denunciato per violenza già altre volte, la prima nel 2002. Picchiato perché gay, è successo a Olbia, la vittima è un promoter musicale milanese che aveva appena terminato uno spettacolo, ai microfoni di Radio Popolare dice: è stata una violenza cieca e inconsapevole, l'aggressione compiuta da un gruppo di circa 30 persone, la maggior parte giovanissimi. Le 19:31 minuti, questo è il giornale radio di Popolare Network. Dopo l'allarme lanciato nel pomeriggio, gli Emirati Arabi Uniti confermano che l'Iran ha lanciato contro di loro due missili balistici. Una nota del Ministero della Difesa di Abu Dhabi dichiara che siano entrambi caduti in mare, uno all'interno delle acque territoriali degli Emirati, l'altro all'esterno. Gli Stati Uniti intanto hanno negato siano in corso o in programma negoziati con l'Iran e sono tornati a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, che Trump, in un post sul suo social Truth, ha definito nuovo territorio americano. Nel tratto di mare però la navigazione rimane ferma. Il servizio di Michele Migone.
1: Il post di Donald Trump è una provocazione, ma soprattutto un messaggio non solo all'Iran, il nemico, ma anche ai paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico, come l'Oman, minacciato ieri dal presidente USA di essere bombardato perché stava trattando in autonomia da Washington un accordo con Teheran. Sul suo social Trump ha postato una cartina dello stretto di Hormuz e l'ha scritta nuovo territorio USA. Non è l'annuncio di un tentativo di conquista con le truppe di terra e neppure la rivendicazione della sovranità su quel braccio di mare. Non c'è base legale dentro e fuori gli Stati Uniti. Il post vuole semplicemente dire: da qui noi non ce ne andiamo. È una risposta diretta al presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il quale stamattina aveva dettato agli USA le quattro condizioni per la riapertura di Hormuz: fine del blocco navale americano e sblocco dei beni congelati dell'Iran, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine delle operazioni militari contro Teheran. Condizioni queste che erano già apparse sul defunto memorandum d'intesa. Con il suo post, Trump ha rifiutato queste richieste. Il blocco navale americano continua. Deve essere Teheran ad accettare le condizioni di Washington, non il contrario. E non solo. In pratica, Trump rivendica un ruolo permanente di controllo dello stretto per gli Stati Uniti. Lo fa sapere agli iraniani, ma lo dice anche agli altri paesi del Golfo Persico. Scelte politiche autonome che marginalizzino gli Stati Uniti e diano più forza all'Iran, come l'accordo sullo stretto di Hormuz su cui lavorava l'Oman, non sono certo ben viste. Una provocazione, un messaggio, ma anche un'affermazione. Trump non accetta di uscire sconfitto dalla guerra.
0: Trump glissa ancora sull'endorsement al premier israeliano Benjamin Netanyahu alle elezioni di ottobre. Potrei sostenere un candidato, ma credo sia appropriato non interferire, ha dichiarato il presidente statunitense. A rendere complessi i rapporti tra i due alleati, il rifiuto di Netanyahu di sottoscrivere il piano di 15 punti per Gaza voluto dal Board of Peace. Un rifiuto che ieri ha ripetuto in un lungo colloquio con l'inviato speciale di Trump, Jared Kushner. Sentiamo Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione non solo con Netanyahu, ma tutto quello che riguarda il rapporto fra Stati Uniti e Medio Oriente è piuttosto complicato in questo momento. In modo specifico, per quello che riguarda Netanyahu, è il fatto che lui mette ostacoli a quello che dovrebbe essere almeno un minimo successo americano nel Medio Oriente, vale a dire la messa in atto di quel programma del Board of Peace per la ricostruzione a Gaza. E se inseriamo questo in quello che è il disastro della politica estera statunitense in Medio Oriente, soprattutto rispetto al tema dell'Iran, ecco, possiamo capire come l'atteggiamento rigido di Netanyahu nei confronti degli Stati Uniti e anche il fatto di non tenere conto delle esigenze americane, perché ovviamente Netanyahu deve fare conti con le sue esigenze interne, con la necessità di vincere le elezioni ad ottobre, ma anche come dire, portare avanti quello che è il progetto conservatore israeliano. Questo ci spiega la freddezza, diciamo così, di Trump nei confronti di quello che dovrebbe essere un suo alleato privilegiato in questo momento.
0: Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sull'oblast di Mosca, la Russia invece per colpire il territorio di Kharkiv ha usato un missile sfruttando le carenze di intercettore di Kiev che non riesce più ad abbatterli. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
3: Almeno 19 morti e 53 feriti è il bilancio complessivo dell'ultima giornata di attacchi russi sull'Ucraina. Stamane l'artiglieria di Mosca ha colpito il centro di Peceni nell'oblast di Kharkiv, uccidendo in un colpo solo 10 persone, secondo quanto riferisce il governatore locale Oleg Sinegubiov. Per Volodymyr Zelensky si è trattato di un attacco deliberato a un incrocio affollato vicino a un ufficio postale, ai negozi e nel mezzo di una zona densamente abitata. Per i russi invece gli attacchi hanno preso di mira le strutture logistiche nemiche e l'hanno fatto con successo. Mentre gli ucraini annunciano già che risponderanno a quest'ennesimo raid, è evidente che durante il mese di agosto si registrerà uno dei bilanci peggiori in termini di morti civili da diverso tempo. Da un lato gli attacchi combinati russi sono diventati inarrestabili per Kiev. Contro i droni gli ucraini riescono ancora a rispondere, ma contro i missili balistici non hanno intercettori e un report della CNN confermerebbe che da almeno 6 settimane le batterie di Patriot non sparano un colpo per carenza di munizioni. Dall'altro lato del fronte, gli attacchi di droni a lungo raggio ucraini continuano a colpire le infrastrutture petrolifere russe e i magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries. Ma nelle ultime 2 settimane sono aumentati anche i morti civili e sembra che anche in questo la guerra si sia evoluta in modo deteriore, portando davvero il conflitto in casa dei russi, come vuole Zelensky, ma dei civili che nulla o poco hanno a che fare con l'invasione. Intanto sul campo continua l'offensiva nel Donetsk e nonostante gli sforzi dei soldati di Mosca non si è ancora verificato quello sfondamento verso Kramatorsk che i vertici del Cremlino reclamavano quasi un anno fa.
0: Una donna è stata uccisa coltellata in casa a Colleferro vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di rianimarla. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il compagno della vittima. Dopo l'interrogatorio adesso è imputato ed accusato di femminicidio. E si tratta quindi di un nuovo femminicidio all'indomani dell'uccisione di Tania Terrini in Veneto, uccisa dall'ex compagno che era già stato denunciato 3 volte in passato da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002. Ad aprile aveva già tentato di strangolare la vittima. Manuela Ulivi è la presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
4: Intanto bisogna vedere dopo le denunce che cosa è successo, perché spesso si impiega troppo tempo a fare un intervento e a volte le donne pensano che non ci sia modo per fermare il violento. Certo, trovare il modo per fermare e prevenire tutte queste situazioni non è facile. Innanzitutto noi facciamo una prima verifica sul pericolo che corre la donna e quindi le case rifugio servono anche a questo, cioè servono a sottrarsi nell'immediatezza a un pericolo. Però poi c'è la vita di tutti i giorni che deve continuare, non si può rimanere sempre nascosti. E gli uomini violenti dovrebbero essere maggiormente controllati, non saprei dire esattamente come, ma sicuramente col braccialetto elettronico nel momento in cui si verificano questi fatti e quando c'è una continuità probabilmente anche di non farli più entrare in quella città, in quel paese, cioè misure di sicurezza che dobbiamo ripensare in maniera importante, perché non basta, come purtroppo abbiamo detto molte volte, la semplice denuncia. Bisogna vedere dopo quella che cosa accade e come ci si mette in movimento in maniera utile per evitare il peggio.
0: picchiato da una trentina di persone perché gay. È successo la sera del 13 agosto, ma si è venuto a sapere solo oggi, a Porto Istana, una spiaggia a poca distanza da Olbia. La vittima è Angelo Ratti, un promotor musicale milanese che col suo collettivo queer aveva appena terminato una serata quando è stato avvicinato da un gruppo numeroso, circa 30 persone, che lo ha aggredito a calci e pugni. Questo è il suo racconto.
5: In evento, praticamente mentre smontavamo gli impianti che avevamo portato, sono stato colpito prima la testa da un pugno e poi da tutta un'altra serie di colpi.
0: Sono stati anche insulti omofobi.
5: Andate nei froci di merda. Era davvero un gesto folle di ignoranza collettiva. E da lì sono stato immobilizzato da della gente adulta, invece preso alle spalle, buttato nella sabbia, preso a calci in faccia, in testa, ovunque. Mi alzo in piedi, guardo il proprietario, dico il suo nome e cognome, gli dico: puoi gestire questa cosa, ti rendi conto di quello che stanno facendo i tuoi amici, persone che hai invitato al nostro evento? E lui ripete nuovamente: prendete le vostre cose e andatevene froci. Gli altri sono finiti con gli occhi neri, costola rotta, c'è, cioè cose del genere. La gente che era presente ovviamente cercava aiuto, chiamava il 113 e cercava di avvicinarsi e veniva allontanata. E io a quel punto riesco a trovare una via di fuga, pieno di sangue, colante, non capivo perché ero stato tipo come in una centrifuga di colpi, dei buchi nella testa, non vedevo da un occhio. Finisco in questa via, vengo preso con una pietra e mi tirano questa pietra nella testa, cado e continuano le colluttazioni. E poi da lì è continuato purtroppo in quello che è davvero la parte scandalosa di tutto, che è, sono le minacce. A un certo punto uno dei padri di questi ragazzi ha avuto il mio numero, sono lasciarmi dei messaggi in segreteria e poi mandarmi dei vocali, prima dicendo mai scusa. Poi da lì è partito una serie di insulti, dicendo: ma perché non mi rispondi, froci, mio figlio doveva farti molto peggio di così.
0: Un uomo di 60 anni, un imprenditore edile, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Inutili tentativi di salvarlo. Nonostante i soccorsi, infatti, l'uomo è deceduto sul posto. Da quanto si è appreso dalle prime ricostruzioni, pare che fosse salito sul tetto per lavori di manutenzione. A un certo punto, però, sarebbe caduto a causa del cedimento di un pannello di plexiglass. A Ceuta migliaia di persone arrivate a nuoto a fine luglio nel club spagnola rimangono per strada senza servizi di accoglienza. Tra loro oltre 2.000 minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha annunciato la costruzione di 4 aree di accoglienza temporanea che però dovrebbero riuscire ad ospitare solamente 1.500 persone. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, che è una cooperante italiana.
6: Penso che sia una risposta di tipo emergenziale, semplicemente appunto una risposta temporanea che è ottima, visto che finora non è stato fatto nulla, e sicuramente un posto sicuro, controllato, con un accesso ad acqua, cibo, cure mediche e docce è sicuramente ottimo per queste persone. Penso sia un punto di partenza più che un punto di arrivo, sia a livello numerico che proprio come significato. Il senso di questo spazio è accogliere temporaneamente, nell'attesa che qualcos'altro capiti, da capire insomma se ci saranno degli spazi di reale accoglienza, canali di accesso all'asilo, insomma alla Spagna peninsulare, o se sono semplicemente dei luoghi di raccoglimento in attesa di un respingimento. Ecco, questo è, secondo me, sarà importante da capire. Quello che io ho inteso è che sono spazi per accogliere temporaneamente persone che si trovano al momento per strada. Quindi.
0: La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, resterà in terra tedesca, a Norimberga. Ad annunciarlo è stato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando anche che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferita in Italia la cittadina irachena, una delle altre che la Germania ha deciso di espatriare in Italia secondo il Trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati nella penisola. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà al momento poche persone. I voli per il ritorno in Italia sono già stati programmati a partire dalla fine di agosto. Lo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze pesanti anche sui risparmiatori europei. A lanciare l'allarme è stato uno studio della BCE, la Banca Centrale Europea. Le famiglie europee hanno investito 440 miliardi di euro sulle 7 principali aziende tecnologiche e sul successo dei loro piani di investimento nell'intelligenza artificiale. Perciò, avvertono gli economisti della BCE, un crollo finanziario dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti non rimarrebbe un problema americano, ma diventerebbe presto una questione di stabilità finanziaria per l'area euro. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: La BCE rilancia l'allarme sul rischio bolla per i titoli dell'intelligenza artificiale come un monito per quello che ancora deve arrivare, cioè le quotazioni di Anthropic e OpenAI. Gli economisti della Banca Centrale hanno analizzato l'esposizione degli investitori europei nei confronti delle 7 principali società oggi presenti al listino con importanti investimenti nell'intelligenza artificiale. Alphabet, cioè Google, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e Nvidia. Complessivamente si stimano 440 miliardi di euro di investimenti diretti e indiretti, prevalentemente mediante fondi di investimento di varia natura. Una stima sicuramente al ribasso, perché nel frattempo c'è stata la quotazione di SpaceX e in autunno dovrebbe arrivare al listino Anthropic, la società che ha sviluppato Claude, e il prossimo anno OpenAI, cioè ChatGPT. Recentemente Intesa San Paolo ha dichiarato di aver investito ben 1 miliardo di euro in SpaceX, a conferma che il comparto high-tech statunitense sta assorbendo enormi risorse che incrementano l'alto rischio di perdite qualora ci fosse lo scoppio di quella che molti considerano una bolla simile a quella delle dot-com agli inizi degli anni 2000.
0: 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 22:30. Una buona serata da Virginia Platini e Alessandro Braga.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione Monte Bianco. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Guti guti shika taio a lasciare, meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'Iran spaventa gli Emirati Arabi Uniti con due missili caduti in mare. Trump torna a rivendicare lo stretto di Hormuz e un nuovo territorio americano. Gli Stati Uniti sanzionano il presidente della Corte Penale Internazionale. Marco Rubio aveva dichiarato solo un mese fa intensificare gli sforzi per indebolire la CPI. Trump difende Netanyahu dalla Corte, ma nessun endorsement per le elezioni di ottobre. Pesa il rifiuto dei 15 punti per la pace di Gaza. 10 morti per l'attacco russo a Kharkiv, colpito un incrocio vicino a negozi e poste. L'Ucraina invece ha mandato droni su tutta la Russia per la terza notte consecutiva, causando un morto e 15 feriti. Due femminicidi in un giorno, una donna è stata uccisa a coltellate vicino a Roma, il marito ha confessato. Un'altra donna è trovata morta in un fondo agricolo a Corigliano con ferite alla testa. Secondo le indagini, prima di morire era in compagnia del marito. Solo ieri in Veneto c'era stato un altro femminicidio. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo l'allarme lanciato nel pomeriggio, gli Emirati Arabi Uniti confermano che l'Iran ha lanciato contro di loro due missili balistici. Una nota del Ministero della Difesa di Abu Dhabi dichiara che siano entrambi caduti in mare, uno all'interno delle acque territoriali degli Emirati, l'altro all'esterno. Gli Stati Uniti intanto hanno negato siano in corso in programma negoziati con l'Iran e sono tornati a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, che Trump, in un post sul suo social Truth, ha definito un nuovo territorio americano. Nel tratto di mare però la navigazione rimane ferma. Il servizio di Michele Migone.
1: Il post di Donald Trump è una provocazione, ma soprattutto un messaggio non solo all'Iran, il nemico, ma anche ai paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico, come l'Oman, minacciato ieri dal presidente USA di essere bombardato perché stava trattando in autonomia da Washington un accordo con Teheran. Sul suo social Trump ha postato una cartina dello stretto di Hormuz e la scritta nuovo territorio USA. Non è l'annuncio di un tentativo di conquista con le truppe di terra e neppure la rivendicazione della sovranità su quel braccio di mare. Non c'è base legale dentro e fuori gli Stati Uniti. Il post vuole semplicemente dire: da qui noi non ce ne andiamo. È una risposta diretta al presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il quale stamattina aveva dettato agli USA le quattro condizioni per la riapertura di Hormuz: fine del blocco navale americano e sblocco dei beni congelati dell'Iran, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine delle operazioni militari contro Teheran. Condizioni queste che erano già apparse sul defunto memorandum d'intesa. Con il suo post Trump ha rifiutato queste richieste. Il blocco navale americano continua. Deve essere Teheran ad accettare le condizioni di Washington, non il contrario. E non solo. In pratica Trump rivendica un ruolo permanente di controllo dello stretto per gli Stati Uniti. Lo fa sapere agli iraniani, ma lo dice anche agli altri paesi del Golfo Persico. Scelte e politiche autonome che marginalizzino gli Stati Uniti e diano più forza all'Iran, come l'accordo sullo stretto di Hormuz su cui lavorava l'Oman, non sono certo ben viste. Una provocazione, un messaggio, ma anche un'affermazione. Trump non accetta di uscire sconfitto dalla guerra.
0: Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale, una decisione che si ripete. Già l'anno scorso erano state applicate pene contro funzionari della CPI in risposta ai mandati d'arresto emessi nei confronti di Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant. Le sanzioni congelano eventuali beni americani dei giudici sanzionati e di fatto li escludono dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi per indebolire la CPI anche attraverso una campagna diplomatica che persuadesse altri paesi ad abbandonare l'istituzione. La Corte ha risposto con un comunicato: le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto. Trump però glissa ancora sull'endorsement al premier israeliano Benjamin Netanyahu alle elezioni di ottobre. Potrei sostenere un candidato, ma credo sia appropriato non interferire, ha dichiarato il presidente. A rendere complessi i rapporti tra i due alleati, il rifiuto di Netanyahu di sottoscrivere il piano di 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace. Un rifiuto che ieri ha ripetuto in un lungo colloquio con l'inviato speciale di Trump, Jared Kushner. Raffaella Baritono, docente di storia storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione non solo con Netanyahu, ma tutto quello che riguarda il rapporto fra Stati Uniti e Medio Oriente è piuttosto complicato in questo momento. In modo specifico per quello che riguarda Netanyahu è il fatto che lui mette ostacoli a quello che dovrebbe essere almeno un minimo successo americano nel Medio Oriente, vale a dire la messa in atto di quel programma del Board of Peace per la ricostruzione a Gaza. E se inseriamo questo in quello che è il disastro della politica estera statunitense in Medio Oriente, soprattutto rispetto al tema dell'Iran, ecco, possiamo capire come l'atteggiamento rigido di Netanyahu nei confronti degli Stati Uniti e anche il fatto di non tenere conto delle esigenze americane, perché ovviamente Netanyahu deve fare conti con le sue esigenze interne, con la necessità di vincere le elezioni ad ottobre, ma anche portare avanti quello che è il progetto conservatore israeliano. Questo ci spiega la freddezza, diciamo così, di Trump nei confronti di quello che dovrebbe essere un suo alleato privilegiato in questo momento.
0: Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sulla regione di Mosca e su tutto il paese. La Russia invece, per colpire il territorio di Kharkiv, ha usato un missile sfruttando la carenza di intercettori ucraini e causando 10 morti e 18 feriti. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Almeno 19 morti e 53 feriti è il bilancio complessivo dell'ultima giornata di attacchi russi sull'Ucraina. Stamane l'artiglieria di Mosca ha colpito il centro di Pecenii, nell'oblast di Kharkiv, uccidendo in un colpo solo 10 persone, secondo quanto riferisce il governatore locale Oleg Sinegubiov. Per Volodymyr Zelensky si è trattato di un attacco deliberato a un incrocio affollato vicino a un ufficio postale, ai negozi e nel mezzo di una zona densamente abitata. Per i russi invece gli attacchi hanno preso di mira le strutture logistiche nemiche e l'hanno fatto con successo. Mentre gli ucraini annunciano già che risponderanno a quest'ennesimo raid, è evidente che durante il mese di agosto si registrerà uno dei bilanci peggiori in termini di morti civili da diverso tempo. Da un lato gli attacchi combinati russi sono diventati inarrestabili per Kiev. Contro i droni gli ucraini riescono ancora a rispondere, ma contro i missili balistici non hanno intercettori, e un report della CNN confermerebbe che da almeno 6 settimane le batterie di Patriot non sparano un colpo per carenza di munizioni. Dall'altro lato del fronte, gli attacchi di droni a lungo raggio ucraini continuano a colpire le infrastrutture petrolifere russe e i magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries. Ma nelle ultime 2 settimane sono aumentati anche i morti civili e sembra che anche in questo la guerra si sia evoluta in modo deteriore, portando davvero il conflitto in casa dei russi, come vuole Zelensky, ma dei civili che nulla o poco hanno a che fare con l'invasione. Intanto sul campo continua l'offensiva nel Donetsk e nonostante gli sforzi dei soldati di Mosca non si è ancora verificato quello sfondamento verso Kramatorsk che i vertici del Cremlino reclamavano quasi un anno fa.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino a Roma. La vittima aveva 50 anni ed era cittadina polacca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme questo pomeriggio una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora viva, ma in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato oggi in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. Due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato 3 volte da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002. Ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Manuela Olivi, presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
4: Intanto bisogna vedere dopo le denunce che cosa è successo, perché spesso si impiega troppo tempo a fare un intervento e a volte le donne pensano che non ci sia modo per fermare il violento. Certo, trovare il modo per fermare, prevenire tutte queste situazioni non è facile. Innanzitutto noi facciamo una prima verifica sul pericolo che corre la donna, e quindi le case rifugio servono anche a questo, cioè servono a sottrarsi nell'immediatezza a un pericolo. Però poi c'è la vita di tutti i giorni che deve continuare, non si può rimanere sempre nascosti, e gli uomini violenti dovrebbero essere maggiormente controllati, non saprei dire esattamente come, ma sicuramente col braccialetto elettronico nel momento in cui si verificano questi fatti, e quando c'è una continuità probabilmente anche di non farli più entrare in quella città, in quel paese. Cioè, misure di sicurezza che dobbiamo ripensare in maniera importante, perché non basta, come purtroppo abbiamo detto molte volte, la semplice denuncia. Bisogna vedere dopo quella che cosa accade e come ci si mette in movimento in maniera utile per evitare il peggio.
0: Picchiato da una trentina di persone perché gay, è successo la sera del 13 agosto a Porto Istana, spiaggia a poca distanza da Olbia, ma solo oggi la vicenda è stata resa nota. La vittima è Angelo Ratti, promoter musicale milanese che col suo collettivo queer Biscotto della Fortuna aveva appena terminato una serata quando è stato avvicinato da un gruppo numeroso, circa 30 persone, che lo hanno aggredito a calci e pugni. Il suo racconto.
5: In evento, praticamente mentre smontavamo gli impianti che avevamo portato, sono stato colpito, prima la testa da un pugno e poi da tutta un'altra serie di colpi.
6: Sono stati anche insulti omofobi.
5: Andate nei froci di merda. Era davvero un gesto folle di ignoranza collettiva. E da lì sono stato immobilizzato da della gente adulta, invece preso alle spalle, buttato nella sabbia, preso a calci in faccia, in testa, ovunque. Mi alzo in piedi, guardo il proprietario, dico il suo nome e cognome, gli dico: puoi gestire questa cosa, ti rendi conto di quello che stanno facendo i tuoi amici, persone che hai invitato al nostro evento? E lui ripete nuovamente: prendete le vostre cose e andatevene froci. Gli altri sono finiti con gli occhi neri, costola rotta, cioè cose del genere. La gente che era presente ovviamente cercava aiuto, chiamava il 113 e cercava di avvicinarsi, veniva allontanata. E io a quel punto riesco a trovare una via di fuga, pieno di sangue, colante, non capivo perché ero stato tipo come in una centrifuga di colpi, dei buchi nella testa, non vedevo da un occhio. Finisco in questa via, vengo preso con una pietra e mi tirano questa pietra nella testa, cado e continuano le colluttazioni. E poi da lì è continuato purtroppo in quello che è davvero la parte scandalosa di tutto, che sono le minacce. A un certo punto uno dei padri di questi ragazzi ha avuto il mio numero, sono lasciarmi dei messaggi in segreteria e poi mandarmi dei vocali, prima dicendo mai scusa. Poi da lì è partito una serie di insulti, dicendo: ma perché non mi rispondi, Frocio, mio figlio doveva farti molto peggio di così.
0: Un uomo di 60 anni, imprenditore edile, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. Dalle prime ricostruzioni emerge che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione, ma un pannello di plexiglass sotto di lui ha ceduto, provocando la caduta. Migliaia di persone arrivate a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ora vivono per strada senza alcun servizio di accoglienza, tra loro anche oltre 2.000 minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha annunciato la costruzione di 4 aree di accoglienza temporanea che però dovrebbero riuscire a ospitare solo 1.500 persone. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, cooperante italiana.
7: Penso che sia una risposta di tipo emergenziale, semplice, appunto una risposta temporanea che è ottima, visto che finora non è stato fatto nulla, e sicuramente un posto sicuro, controllato, con un accesso ad acqua, cibo, cure mediche e docce è sicuramente ottimo per queste persone. Penso sia un punto di partenza più che un punto di arrivo, sia a livello numerico che proprio come significato. Il senso di questo spazio è accogliere temporaneamente, nell'attesa che qualcos'altro capiti, da capire insomma se ci saranno degli spazi di reale accoglienza, canali di accesso all'asilo, insomma alla Spagna peninsulare, o se sono semplicemente dei luoghi di raccoglimento in attesa di un respingimento. Ecco, questo è, secondo me, sarà importante da capire. Quello che io ho inteso è che sono spazi per accogliere temporaneamente persone che si trovano al momento per strada. Quindi.
0: Lo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze pesanti anche sui risparmiatori europei. A lanciare l'allarme è uno studio della BCE, la Banca Centrale Europea. Le famiglie europee hanno investito 440 miliardi di euro sulle 7 principali aziende tecnologiche e sul successo dei loro piani di investimento nell'intelligenza artificiale. Perciò, avvertono gli economisti della BCE in uno studio pubblicato ieri, un crollo finanziario della AI negli Stati Uniti non rimarrebbe un problema americano, ma diventerebbe presto una questione di stabilità finanziaria per l'area euro, che secondo gli autori dell'analisi inevitabilmente si presenterà. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
8: La BCE rilancia l'allarme sul rischio bolla per i titoli dell'intelligenza artificiale come un monito per quello che ancora deve arrivare, cioè le quotazioni di Anthropic e OpenAI. Gli economisti della Banca Centrale hanno analizzato l'esposizione degli investitori europei nei confronti delle 7 principali società oggi presenti al listino con importanti investimenti nell'intelligenza artificiale: Alphabet, cioè Google, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e Nvidia. Complessivamente si stimano 440 miliardi di euro di investimenti diretti e indiretti, prevalentemente mediante fondi di investimento di varia natura. Una stima sicuramente al ribasso, perché nel frattempo c'è stata la quotazione di SpaceX e in autunno dovrebbe arrivare al listino Anthropic, la società che ha sviluppato Claude, e il prossimo anno OpenAI, cioè ChatGPT. Recentemente Intesa San Paolo ha dichiarato di aver investito ben 1 miliardo di euro in SpaceX, a conferma che il comparto high-tech statunitense sta assorbendo enormi risorse che incrementano l'alto rischio di perdite qualora ci fosse lo scoppio di quella che molti considerano una bolla simile a quella delle dot-com agli inizi degli anni 2000.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Che moneta volevo,
1: che moneta volevo.
0: Nana de mayo,
1: nana nana nana nana
0: que nana de mayo. Vea pa' che aprendas.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Change. Looking for somebody that's gonna hold it down. Looking for somebody.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zippamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.